0: Club.
1: È tutto che ho preciso, giro un mio giudizio.

0: ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Facevo il bidello e ho avuto un flirt con una professoressa.
3: La preside?
2: No, non preside, una professoressa. Okay. A differenza di questa storia.
4: Sì. E com'è andata?
2: No, vabbè, è durata poco, nel senso una cosa sbrigativa. È capitato 2 o 3 volte, nel senso nella scuola, e basta.
3: No, non veloce come sta telefonata, insomma.
4: Ecco, cioè sei inversamente proporzionale al ritmo della telefonata, diciamo. Ma quindi,
2: ritmo, sì.
4: Senti, ma dove eravate quindi di preciso? Nella sala professori, nella sala riunioni? Dove?
2: Ma in un'aula di, non so se era una classe così.
4: Ah, proprio in un'aula? Cioè dove il giorno dopo? Dove il giorno dopo ci sarebbe stata lezione con gli studenti?
2: Sì.
5: Ma Federico, mamma mia, se sei così noioso mentre stai a letto pure, pensa che divertimento si è fatta quella.
6: Sì, però
7: mamma mia Federico, sta flemma e ta sei scopata e basta, mo capito, va bene.
8: Immagino sta professoressa che scaglia, i capelli rossi, bella ciaciona, le calze color carne e vai.
9: Ah, Federico, ma lei lo sapeva?
10: Oh, questo o ero così freddi o in gran cazzaro. Mi sembra più la seconda che la prima.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
11: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: sportive. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV.
2: You ready, B? Just go get 'em.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Wow. Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, sono le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Senti,
1: fantastici, ma
2: e il tuo, non so se sei fidanzata, marito, sposata, tuo marito, ecco,
1: a lui piacevo così.
2: A lui piacevi così. Sai che, sì, beh, ormai dopo tutto questo tempo, insomma.
1: Sì, lui era pure contrario.
3: Ecco, non hai paura di non piacergli più adesso?
1: Ma non mi interessa.
4: No, brava.
3: Sei interessata dei commenti di tutti, esatto, nel mondo, nella sua vita, esatto, del marito, non gli interessa.
2: Il marito però viene ultimo. Senti, allora, aspetta, veniamo anche però alle questioni. E quanto viene a costare un po' tutto?
1: 8.000 euro.
2: 8.000 euro. Fregate. Che pagherai tu o pagherà lui?
1: No, me le pago da sole.
2: Ah, da sole. No, perché non può mettere nemmeno bocca. Cioè, voglio dire, almeno, insomma, sai, se contribuisce.
1: No, così è tutta roba mia.
2: Ah, okay.
4: Beh, però, brava, caspita, è un bel impegno. Non hai pensato magari intanto a spenderne la metà e farne una?
5: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: più colorata, più figa, più energica. Wow.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Oilà, ciao a tutti ragazzi da Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show di Radio Globo ci sono stati grandi scoop. Ecco, il problema è che quando parli di scoop è inevitabile, arriva lui, il nostro Corona, che ci ha tenuto a darci delle notizie secondo lui in anteprima. Giudicate voi. Reload.
2: Buongiorno superflui, sono Corona, lo scoop virus. Vedo che è già iniziato il vostro squallido ping pong batterico. Pensavo che con la dipartita di Giovanni la media ponderata del vostro stato di salute sarebbe migliorata.
3: No. Stiamo male,
2: Mi illudevo, evidentemente.
3: Anche noi,
2: Flaminia che si dispera perché con la poliposi nasale fa fatica a parlare per 26 minuti consecutivi. Massimo che come al solito non vuole essere da meno e si contagia per osmosi.
3: Sì, è vero.
2: Gabri che sta solo aspettando l'incastro giusto con un ponte per dichiarare una malattia strategica. E quello nuovo Sasende che si sta domandando in che posto sia capitato ed ha iniziato una profilassi vaccinale stile viaggio nel Togo. Senza sapere che nulla lo può salvare dalla vostra carica virale.
3: Già,
2: e mentre voi vi beate di quei 79 euro guadagnati in maniera truffaldina con un giorno di malattia, io mi preparo a governare l'Italia. Ma non voglio abbandonarvi alla vostra meschinità.
3: No.
2: Vi do uno scoop.
3: Dai, sentiamo.
2: Un'anteprima assoluta che se avrete la capacità di sfruttare nel modo giusto potrebbe cambiare le vostre superflue esistenze.
3: Dai, sentiamo.
2: Solo io con i miei potenti mezzi sono in grado di avere questa informazione.
3: Dai, sentiamo.
2: Aprite bene le orecchie.
3: Dai, sentiamo, vai, vai, siamo tutti orecchie.
4: Vai.
2: Nel caso Garlasco potrebbero indagare Andrea Sempio e scagionare Alberto Stasi. Adesso devo sparire per un po' in uno dei miei bunker segreti, perché dopo questa bomba mi cercheranno i RIS e i servizi segreti.
3: Ma quale bomba?
5: Non direi, stai tranquillo.
2: Addio insignificante.
4: Chi sarà?
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10
6: su Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Bagno comunque mi ci appoggio io, lo pulisco io. Sì, c'è gente così fissata.
3: Mia mamma. Devo dire che mi ha trasmesso un po' questa cosa, però poi.
4: Senti,
3: Mia madre mette la carta stagnola. Mette la carta stagnola. Sopra. Sopra i mobiletti, ste cose, quando tipo si andava in vacanza.
4: Che te ridi? Ma come la stagnola? Che fa? Ma perché?
3: È perché così non
4: roba
3: tocca.
4: Di crack. Dai, su. Scusa, no, quella è la bottiglia, si chiama, è un'altra cosa, non confondiamo adesso.
3: Ero piccola, non so se.
4: Tu pensavi che fosse per l'igiene, ma in realtà si dava.
2: Ricordi confusi lei.
4: Il famoso fuoco alle polveri.
2: Mamma mia. Perché certo, se vai al motel dici non l'hanno pulita bene. Se vai al 5 Stelle Luxury, uno non è si mette lì con la carta stagnola. Spero.
3: Beh, ovunque.
2: Così, una fissazione. Vabbè.
4: Ma roba da matti, non avevano nemmeno contezza di dove fossero, tipo in quale struttura. Così, magari avete pure occupato una casa insieme alla tua famiglia. Ogni tanto così entriamo dentro, stiamo là. Ricordiamo sempre il grande racconto del parcheggio in inverno, loro dentro al camper col papà. Papà Caselli che tornava, non Papà Castoro, che tornava con la legna.
3: E intanto mia madre metteva la stagnola in giro.
4: Esatto, per spaventare gli animali, no? Perché a volte hanno paura.
3: I corvi anche.
5: Ah, Caselli, ma che c'è con madre? La moglie di Pablo Escobar. Andate in vacanza a Quarticciola allora.
6: Benvenuti a Super Crack. In questa puntata di oggi, Ileana e la stagnola.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
1: TV. E siete belli, siete bellissimi, vi vedo tutti quanti, buongiorno. Voi siete su Radio Globo, ecco perché siete belli. C'è Della Valle, buongiorno, questo è il Morning Show Replay.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: E ci facciamo quest'oretta passeggiando verso le ore 6, quando arriverà la prima ora del Morning Show di Radio Globo, ripassando la puntata di ieri del Morning Show. Attenzione, siamo pronti a partire ora.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Marco.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Hanno fatto molto discutere le parole della Roccella per quanto riguarda la situazione figli e mamme. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Io devo fare sempre il cattivo. Io sono il cattivo a casa. Io, cioè, ragazzi, alla fine ce l'ho addosso questa roba qua. Entro in casa e...
4: Chi ha lasciato i giocattoli per terra in giro?
5: Sei proprio il rompiballe.
4: Flaminia.
5: Eccolo là.
4: Ricordati che sono tuo padre.
5: Non lo sapevo.
3: No, ma perché? Ci stava bene, ci stava bene. Poi il papà deve sempre fare il cattivo, però. Io devo sempre fare il cattivo. Ogni volta che devo fare il cattivo. Però lo dico a papà, lo dico. Cioè, se ogni volta è così, capisci?
5: In molte famiglie sì. Io ti dico che nella mia no, perché sono io che devo fare sempre il sergente nazista. E mio marito è il buono della situazione.
6: Guarda il sottone. Guarda il sottone, non può dire una cosa, che arriva un messaggio della ragazza.
3: Senti, mi ha mandato un link,
5: monitorato. Era Valentina, comunque, per chi non sta guardando Globo TV, ecco, glielo ricordiamo.
3: No, adesso la Roccella ha detto una stronzata oppure effettivamente dovrebbe essere così? Sono le mamme che si devono... io riporto quello che ha detto un ministro.
7: Diciamo che ha pure detto non disturbiamo i padri, quindi li esclude completamente da questa fatica, sacrificio, organizzazione, logistica. Per
5: cosa...
7: dire se ne occupassero solo le madri.
5: È una
7: quindi,
5: cosa retrograda.
7: No, io ci metto un bel no.
5: No, è
6: pericolosa, aggiungerei.
5: Chi vive di benessere, come lei, evidentemente, che non si deve preoccupare di niente. Per le persone normali bisogna per forza stare in due, perché si lavora in due.
3: Diglielo, bravo.
8: Questo discorso vale pure per i padri separati. Ma questa di figli.
3: I figli sono figli, a volte i padri separati invece devono fare ancora di più.
6: Ma
3: no?
6: Voi la state bellamente vedendo solo da un punto di vista organizzativo, ma è bruttissima la cosa che ha detto, perché è come dire veramente che la figura del padre è marginale, cioè insemina e poi fatte da parte. Ma assolutamente
3: no. Siamo d'accordo.
6: È fondamentale, anche perché molto spesso purtroppo i figli sono i problemi delle madri, nel senso che proiettano i loro problemi sui figli, mettendo lì i loro bisogni carenziali inespressi. Quindi evviva i papà, che siano sempre più presenti.
3: È uscito psicologo che c'è dentro.
6: Porca miseria,
3: ogni tanto quel pezzetto di carta esce fuori.
9: La specie peggiore è la donna maschilista.
3: La donna maschilista?
10: No, diciamo mica so problemi, no. Ma che scherzi, fi so problemi, no. So proprio una grande rottura di coglioni.
3: Ma perché? Provate a immaginare però la vita senza di loro. Ragazzi, dai, su, adesso al di là di tutto le battute.
5: Ma poi si può scegliere di non farli, figli.
7: Non è un obbligo.
3: Mi fate provare un attimo a pensare la vita senza di loro. Due minuti, un minuto solo.
7: Addormento.

0: Frizzi e Mizzi.
1: Sì, e poi quando gli strilla il padre, falla finita, e quella non finisce.
2: Ci sono anche tante coppie che fanno figli per salvare la coppia, che è sbagliatissimo.
0: Eh sì, e alcuni poi insomma mamma pensano mia di realizzarsi in questo modo, che è la cosa peggiore.
1: Va bene, ce ne occupiamo noi mamme, ma i mariti prendessero 6.000 euro al mese, noi stiamo a casa, facciamo fare i compiti, puliamo casa, andiamo, ci occupiamo di tutto. Bella vita sua.
0: Sì, ma adesso non è che devi accogliere tuo marito con stronzo, cioè non l'ha detto tuo marito.
3: Quanto
0: c'hai
3: detto... sto 1.700, ma
0: l'ha detto la ministra Roccella, ha detto.
4: Però è quello che ho detto anch'io, questa signora, no, che dice bella la vita sua, si riferisce alla Roccella, dall'alto del suo benessere economico e sociale e lavorativo, evidentemente lei le viene da pensare così.
0: Però vogliamo
4: le
0: dire
4: famiglie
0: che
4: italiane
0: sarebbe,
4: non possono.
0: Sarebbe una bella cosa se effettivamente uno guadagnasse una cifra che potesse permettere, sarebbe una bella
3: ma
0: cosa.
3: Non sta, ma avresti, no, avresti una fazione a parte in un altro dai, settore su, che ti dice no, patriarcato, la donna si deve emancipare.
4: Scusa, deve essere una scelta.
0: Però se tu fai un figlio devi sapere anche che devi stargli dietro, capisci che ti voglio dire? Quindi se no non lo fai, se tu ti vuoi emancipare in un altro senso non lo fai.
3: Ragazzi, ma anche l'emancipazione del figlio, cioè le più grandi menti, quelli che creano veramente qualcosa a livello sociale, economico, sono quei bambini che crescono nel nulla da soli, abbandonati
4: no,
3: a loro stessi.
4: Dai.
5: Senti, non c'è una regola.
4: Scusate, infatti non c'è una regola. Una donna dovrebbe avere la possibilità di scegliere se fare una carriera o stare a casa, oppure fare dei turni di lavoro di 4 ore e poi badare alla famiglia. Questo, soltanto che oggi molte donne non hanno la possibilità di scegliere, devono lavorare e basta, e lavorano tutto il giorno.
3: Ma guarda che sono tutti discorsi che si intrecciano insieme,
0: ma uno non esclude l'altro. Non è che se oggi tu rimani a casa a badare il tuo figlio bisogna denigrare quel ruolo,
4: no,
0: cioè stai facendo
4: fare
0: la mamma, non certo, è che no, certo, no, perché sembra figuriamoci, voglio andare al lavoro, sembra quasi come se deve essere uno status, no, cioè fare la mamma è una cosa dignitosissima,
4: cioè,
0: non
4: chi
0: è...
4: lo sceglierebbe
3: ma vai tranquillamente al lavoro, lascia che lui a 4 sì, anni si prepari il pranzo, faccia la lavatrice.
6: Una volta Flaminia ha ragione, Video Cadaglia ha ragione, c'hai ragione Flaminia, si lavora in due,
0: cambierai idea fra 2 minuti, non ti preoccupare.
7: Raga, io sono per il matriarcato, voglio stare a casa e essere mantenuto.
0: Bello.
8: Quella parla bene, quella ci avrà adata, abbadante, più ne metta.
0: Vabbè, ma lava tutti i piatti, lei sempre i soliti della scorsa donna.
9: Quello che ha detto è un insulto sia per la figura femminile sia per la figura maschile. Oh. Non esiste proprio, ma siamo nell'Ottocento.
0: Ragazzi.
10: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: allo 06 8928 996. Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: La vicenda Stuckman, che nel 2025 abbiamo seguito, si è quasi conclusa, o diciamo conclusa definitivamente, con una sentenza. Ne abbiamo parlato ieri con l'avvocato Giuseppe Di Paolo nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Di questa vicenda, no, di qualche anno fa, del famoso Stuckman, una persona che diciamo non serve rancore, uno di quelli che non porta rancore, no, per via di questa rimozione di un'auto davanti a un cancello. Adesso non ricordo bene se ci fosse il passo carrabile o meno in quell'occasione.
4: Beh, gliel'hanno rimossa, quindi c'era.
3: Non è detto, però insomma, diciamo che poi è tornato in quel passo carrabile, in quel cancello, a mettere lo stucco ripetutamente sulla
5: 12 volte
3: sulla toppa della chiave, per fare un dispetto poi al proprietario, no? Poi è stato preso, è stato condannato. Volevamo fare un po' di chiarezza, perché questa cosa succede spesso, magari anche a Roma, no? Uno che arriva, parcheggia davanti a un cancello dove però non c'è il passo carrabile. Che cosa succede? Allora, io non lo so, nemmeno voi lo sapete, però lo chiediamo all'avvocato più virale del web, ragazzi, perché con noi c'è l'avvocato Giuseppe Di Paolo. Buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, ci sente? Non lo sentiamo naturalmente.
4: Beh, era ovvio, volevi sentirlo?
3: Figuriamo,
5: però lo
4: siamo,
5: vediamo
4: in radio.
3: Lo vediamo ma non lo sentiamo.
6: Aggiungerei inutilmente.
3: Lo vediamo ma non lo sentiamo.
4: Allora
3: facciamo così, Fede, ok? Se buttiamo giù, chiamiamo direttamente, così almeno facciamo subito una telefonata, perché insomma sono tanti i casi dove succedono queste cose, quindi è bene sapere quello che può succedere.
4: Comunque è stato bello vederlo, per noi e non per i nostri ascoltatori.
3: Adesso però vogliamo anche sentirlo, quindi lo stiamo richiamando al volo.
7: Se non c'è il passo carrabile posso parcheggiare, perché sono parcheggiato sul suolo pubblico senza nessun intervento, perciò o pagano le tasse o se la via non s'accoccia.
3: Ecco qua, vai.
4: Vabbè, sentiremo l'avvocato, perché comunque se c'è un cancello quello potrebbe aprirlo e chiuderlo per andare a piedi, quindi vai. Sentiamolo.
3: Ok, lo sentiamo. Avvocato, buongiorno.
5: Buongiorno.
8: Buongiorno. Probabilmente ero troppo brutto.
3: No, veniva benissimo. Il problema, insomma, è questo collegamento che non si sentiva, però ecco, non vogliamo perdere l'occasione di sentire invece che cosa succede in questo caso. Lo ripeto, perché non eravamo collegati. Si sta parlando della situazione dove uno.
8: Però io vi sentivo, quindi della situazione.
3: Perfetto. Allora, che succede?
8: Tra l'altro non conoscevo la vicenda dello stucco, è fantastica.
3: No, è una cosa che va avanti da anno, però ci sono, diciamo, degli sviluppi nel processo che poi magari ci faremo raccontare dal diretto interessato, quindi insomma si è arrivati, ma credo,
4: a una sentenza. Si pensa, sì.
3: Allora, invece, per quanto riguarda la situazione che dicevamo.
8: Allora, sì, diciamo che bisogna distinguere due diversi profili. Io, essendo un penalista puro, spesso e volentieri, come dire, mi dedico a quelli che sono i profili penalistici, no? Del parcheggiare davanti ad un portone, impedendo così l'ingresso oppure l'uscita di altri veicoli, e questo, diciamo, a prescindere dall'esistenza o meno di un cartello del passo carrabile, sostanzialmente sposta veramente relativamente la questione sotto il profilo penale. Infatti una condotta del genere, volontaria chiaramente, può integrare quantomeno il reato di violenza privata, che sostanzialmente individua tutte quelle condotte che in qualche modo ti costringono a fare o non fare qualcosa in ragione della tua condotta. Quindi mi metti la macchina davanti al portone, io non riesco ad entrare ad uscire, in quel momento hai realizzato il reato di violenza privata. Cioè la violenza non è necessariamente quella fisica, sostanzialmente quella che ti lascia segni addosso, eccetera, può essere anche la costrizione, no?
3: Quella che limita la mia libertà, sostanzialmente.
8: Esattamente, esattamente. Però, non quella psicologica, ma proprio quella fisica.
6: Avvocato, questo non crea un paradosso da una parte sul profilo penale, dall'altro amministrativo e civile, sul fatto, sulla questione stessa del passo carrabile?
8: No, perché se stiamo parlando di costrizione, no?
3: Quella che limita la mia libertà, sostanzialmente.
8: Esattamente, esattamente. Però, non quella psicologica, ma proprio quella fisica.
6: Avvocato, questo non crea un paradosso da una parte sul profilo penale, dall'altro amministrativo e civile, sul fatto, sulla questione stessa del passo carrabile?

0: individuiamo una specifica sanzione amministrativa che ti possono elargire le forze di polizia laddove tu abbia parcheggiato di fronte ad un passo carrabile ben individuato e amministrativamente validato sostanzialmente, quindi con un passo carrabile rilasciato dall'amministrazione. Diversamente
1: Ok.
0: possiamo guardare ad altre fattispecie, quindi parcheggiato davanti a un portone può comunque al di là dell'impedimento dell'ingresso e dell'uscita, può realizzare degli altri fatti illeciti puniti da un punto di vista amministrativo. E questa è
1: Ma
0: la
1: meno,
0: distinzione.
1: pagati meno questi, cioè se metto la macchina davanti a un cancello che non ha il passo carrabile, pagherei
0: Io voglio
1: meno.
0: dire, le faccio un esempio di vita reale. Qualche settimana fa, davanti all'ingresso di un ospedale medico, per ben 4 ore nella mia zona, è stata parcheggiata una vettura. Dopo 4 ore arrivano le forze dell'ordine, sanzione di 30 euro sostanzialmente. Quindi non era un passo carrabile, amministrativamente disciplinato. Quindi si tratta di una sanzione, come dire, tendenzialmente blanda, più
1: Certo.
0: che altro
1: Quindi questa è
0: con
1: la
0: un'idea
1: differenza
0: dissuasiva.
1: tra un passo carrabile e un passo pedonale, avvocato, pure per capire.
0: No, non c'entra nulla il passo pedonale. Per passo pedonale lei
1: Che mi
0: intende
1: dia la possibilità,
0: di
1: ovviamente,
0: entrare e
1: di
0: uscire
1: a piedi,
0: a piedi,
1: eh.
0: certo. Sostanzialmente sì, sostanzialmente sì. In
1: C'è un.
0: sostanza ci sono delle ulteriori, come dire, differenziazioni, però in buona sostanza possiamo ecco, semplificare in questo modo qui.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Let's go.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: A volte ci vuole tantissimo cuore per aiutare gli amici in difficoltà con una colletta. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ma il superpotere è rifarsi le tette o avere 8.000 euro a disposizione?
3: No, puttanare 8.000 euro in 4 secondi. È un sogno. Si è messa da parte i soldini. Tra l'altro ha fatto contribuire anche gli amici. Questa cosa è molto bella perché insomma, vedendola un po' così, magari non troppo felice per via del suo seno piatto, allora hanno deciso di regalarle e darle una mano in tutti i sensi, perché poi naturalmente vorranno toccare hanno contribuito che fai, non
4: mandami l'IBAN,
5: io mi ricordo che ho messo 20 euro
6: Se ce lo diceva prima, lo sai su Radio Globo quanti che contribuivano.
3: Però è bella questa cosa di aiutare un amico che vuole realizzare un sogno ma non ha le potenzialità economiche. È bella. Non credo che si verifichi così spesso.
7: Non gliene fregherebbe niente a nessuno. Qui il fine è solo la smanacciata finale.
3: Mi viene da pensare, è tipo la lista di nozze, no? Sai, quell'amico che vuole fare quel viaggio e quindi chiede a tutti gli invitati magari di aiutarlo in quel senso lì. Cioè, mandatemi qualcosa per fare quel viaggio. Più o meno potrebbe essere una cosa del genere. Però non so se c'è qualcuno invece che l'ha fatto al di fuori del matrimonio. Avete mai aiutato? Cioè, esistono queste raccolte per aiutare un amico che magari ha un sogno?
7: Beh, ci sono diversi portali dove tu puoi esporre il tuo progetto e chiedere al pubblico, ad amici, conoscenti, ma anche ad estranei, di foraggiare il tuo progetto, che può essere qualsiasi cosa: iscriverti a un torneo sportivo che richiede magari una sponsorizzazione.
4: Andare in Lapponia a piedi.
7: Andare in Lapponia a piedi.
3: Oppure progetto andare a
4: Ma sai quanti sono finanziati da persone esterne, strane, che vanno, si fanno questi viaggi?
3: A me frega, scusami, cioè tu vai in Lapponia a piedi, ma io
4: Io ti rifaccio tutto il video documentario del mio viaggio.
2: È che ci stanno delle piattaforme dove tu metti dei soldi per magari un progetto economico, diciamo, un progetto di impresa, una startup, ok? Voglio cominciare a produrre questa cosa.
3: Quella è un'altra cosa, però.
2: Ecco, tu gli dai soldi e poi hai delle quote, avrai delle quote se questa società viene messa in piedi.
3: E va bene, però quella è un'altra cosa, piuttosto che finanziare uno che va a farsi il viaggio in Lapponia. A me che me
7: ma
3: frega.
7: Chi scrive che va a fare il viaggio in Lapponia, in verità prende soldi per rifarsi le tette.
2: Esatto.
3: A farle vedere a Babbo Natale, tra l'altro.
2: Che poi Massimo foraggerebbe molto più volentieri una che se vuole fare le tette che quello che se vuole fare andare in viaggio in Lapponia.
3: Non
2: che
3: lo so,
2: frega
3: no,
2: a noi.
3: No, no, guarda, io non sono un grande appassionato di tette, preferisco altro. Ah. Cioè, mi concentro più su altro.
2: Vabbè, adesso va anche quello.
3: Sì, diciamo che mi piace più.
7: A Lapponia.
8: Andare a disonesti rientra nei progetti. Fate una colletta.
3: No, non entra nei progetti.
6: Raga, buongiorno, io dovrei comprare casa, ma non ci arrivo, che me date una mano?
3: Pure qui sono in tanti, però, non funziona, ci vuole un progetto un po' più nobile.
7: Bisogna anche mettere qualcosa sul tavolo, uno deve essere motivato a foraggiare.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Questo è il Morning Show Replay. Buon 7 di ottobre, buon mercoledì a tutti voi da Federica Della Valle. Attenzione, torniamo alla puntata di ieri, dove improvvisamente è arrivata la telefonata di Vanessa.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
5: Buongiorno Vanessa.
6: Ciao, buongiorno a voi.
5: Ciao, buongiorno a te. Che ci racconti, Vanessa cara?
6: Che sei in mezzo al traffico, sto in ritardo e devo andarmi a fare il seno stamattina.
5: Ti vai a fare il seno? No, buono. Allora, dobbiamo capire, tanto per cominciare, se lo fai per una ragione estetica o...
6: Estetica,
5: amore, estetica. Che bello. Fru. Allora,
6: sono solo 20 anni che ci pensavo.
5: Sì, vabbè. Cioè,
7: quindi nel frattempo è anche deteriorato ulteriormente.
5: Senti, partiamo da... Quale misura?
6: È una terza.
5: Beh, insomma,
6: cioè, adeguata.
5: Ma però parti allora, bene, perché no, vuoi aumentarlo?
6: No, che parto da
5: riduzione.
6: Una terza stavo bene così.
5: Infatti, perché insomma mi sembra già un buon punto di partenza, anzi per alcuni è proprio un punto d'arrivo. E invece parti da che misura?
7: Hai presente le orecchie di un cocker?
8: Da una prima tristissima.
6: No, le orecchie del cocker, no.
8: Una prima le orecchie del cocker è terribile, cioè una combo inguardabile.
5: E lo fai perché non ti fa stare bene questa roba?
6: Non ti senti bene con te stessa? In realtà volevo farlo da 20 anni, solo che la paura ha sempre avuto il sopravvento.
8: Qual è la cosa che non ti piace principalmente? La cosa che hai sofferto di più con questo seno piccolo?
6: Le prese in giro, adesso si parla di bullismo.
8: Ma veramente?
5: Dai, ancora così, prendono in giro? Che ti dicono?
6: No, non mi prendono più in giro, ormai sono io che faccio le battute. Nel senso,
8: vabbè, che ti dicevano?
9: C'hai due schiene,
6: tavola, la solita cosa, tavola da surf, ma di tutto e di più.
8: E ti ha fatto
6: tavola
8: stare
6: da surf
8: male.
6: Era proprio il top del top, diciamo, mi ha seguito per tutte le scuole medie.
5: Hai preso da tuo padre, t'hanno mai detto?
6: Penso di sì, però.
7: Allora. Questo è bullismo.
5: Non ridere. Sta pisciando sotto. È imbecille, porca.
9: Mi stai facendo sudare.
8: Comunque, veramente c'è brutta gente in giro.
5: Sì. Senti, sì.
6: Fantastici, ma
5: e il tuo, non so se sei fidanzata, marito. Sposata, tuo marito, ecco.
6: A lui piacevi così.
5: Sai che, ormai dopo tutto questo tempo, insomma.
6: Sì, lui era pure contrario.
9: Ecco, non hai paura di non piacergli più adesso?
6: Ma non mi interessa.
7: No, brava.
9: Sei interessata dei commenti di tutti, esatto, nel mondo, nella sua vita,
7: esatto,
9: del marito, non gli interessa.
5: Il marito però viene ultimo. Senti, allora, aspetta, veniamo anche però alle questioni. Quanto viene a costare un po' tutto?
6: 8.000 euro.
5: Che pagherai tu o pagherà lui?
6: No, me le pago da sole.
5: Ah, da sole. No, perché non può mettere nemmeno bocca, cioè voglio dire, almeno insomma, sai, se contribuisce.
6: No, così è tutta roba mia.
5: Ah, okay,
7: beh, però brava. Caspita, è un bel impegno, non hai pensato magari intanto a spenderne la metà e farne una?
9: Beh, certe spese si possono dilazionare.
5: Certo. Ecco, appunto, farai le rate?
6: No, già ho saldato tutto perché già sapevo saldato. Che se facevo rate è capace che non mi presentavo la mattina poi perché sono fifona. Quindi ho detto pago, almeno sono sicura che la fine
5: che
6: ci va.
5: Bello. Senti, però siccome noi siamo un po' meticolosi, dopo dovrai venire qui e dovremo controllare se non ti dispiace.
6: Va
5: insomma,
6: bene. Guarda, adesso ti dico una cosa. Qualche anno fa, gli amici mi hanno regalato un salvadanaio, era il salvadanaio delle tette, cioè c'era proprio scritto.
5: Dai.
6: E chi metteva, ogni tanto veniva qualche amico che metteva poi 5 euro da Pulciaro e mi diceva però poi quando te le fai le posso toccare, vero?
5: È vero. Però è bella questa cosa,
8: dei begli amici comunque.
5: Sì, infatti è bella questa cosa. No, ma non per quello, è bello il fatto che comunque sia degli amici si mettano in moto per realizzare il sogno di una persona a cui vogliono bene, no?
6: Me l'ha regalato un'amica dicendomi spero che non ti offenderai, ma visto che pure tu ci ridi e ci scherzi, perché veramente
5: effettivamente è un po' come se ti avessero regalato il motorino, un giretto sopra, poi io lo devi far fa, cioè mi sembra
6: certo, bene. Ma io non ho problemi,
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Quando si parla di scoop si pensa solamente a una persona se sei all'ascolto del Morning Show di Radio Globo. Corona, lo scoop virus.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Appena abbiamo parlato di processi, un altro processo, quello a Corona.
3: A Fabrizio Corona se ne parla da mesi della maxi causa da 160 milioni di euro intentata da Mediaset nei confronti di Fabrizio Corona. Il prossimo 20 ottobre si apriranno le porte del tribunale, tutti davanti alla giudice Stefania Novelli. Da parte sua Corona, che è imputato per una campagna d'odio e diffamazione, vedrà sfilare davanti ai suoi occhi non solo Pier Silvio e Marina, ma anche i volti noti proprio della TV Ammiraglia, da Gerry Scotti a Samira Lui, tutti quelli insomma che sono stati coinvolti da Corona.
2: E signorini?
3: No, va bene.
4: Con una richiestuccia complessiva di risarcimento sui 160 milioni.
2: Che sarà? Beh, a rate, magari poi li darà a rate, che ti devo dire, non lo so.
4: Con tutti gli scoop che tira fuori.
2: No, non lo devi dire, ha detto. No, ragazzi, vabbè.
5: No.
2: Ha detto scoop, ha detto. Guarda se non si palesa.
4: È sfuggito.
6: Buongiorno superflui, ecco, sono Corona, lo scoop virus. Vedo che è già iniziato il vostro squallido ping pong batterico. Pensavo che con la dipartita di Giovanni la media ponderata del vostro stato di salute sarebbe migliorata.
2: No. Stiamo male.
6: Mi illudevo, evidentemente.
2: Anche noi,
6: Flaminia che si dispera perché con la poliposi nasale fa fatica a parlare per 26 minuti consecutivi. Massimo che come al solito non vuole essere da meno e si contagia per osmosi.
2: Sì, è vero.
6: Gabri che sta solo aspettando l'incastro giusto con un ponte per dichiarare una malattia strategica. E quello nuovo Sasende che si sta domandando in che posto sia capitato ed ha iniziato una profilassi vaccinale stile viaggio nel Togo. Senza sapere che nulla lo può salvare dalla vostra carica virale. E mentre voi vi beate di quei 79 euro guadagnati in maniera truffaldina con un giorno di malattia, io mi preparo a governare l'Italia. Ma non voglio abbandonarvi alla vostra meschinità. Vi do uno scoop.
2: Dai, sentiamo. Attenzione.
6: Un'anteprima assoluta che se avrete la capacità di sfruttare nel modo giusto potrebbe cambiare le vostre superflue esistenze.
2: Va bene, dai, sentiamo.
6: Solo io con i miei potenti mezzi sono in grado di avere questa informazione.
2: Dai, sentiamo.
6: Aprite bene le orecchie.
2: Dai, sentiamo, vai, siamo tutte orecchie.
5: Vai.
6: Nel caso Garlasco potrebbero indagare Andrea Sempio e scagionare Alberto Stasi. Adesso devo sparire per un po' in uno dei miei bunker segreti, perché dopo questa bomba mi cercheranno i RIS e i servizi segreti. Addio insignificante.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
7: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Show Replay on Radio Globo.
1: Chiudiamo il Morning Show Replay perché tra pochissimo vi aspetto per la prima ora del Morning Show di Radio Globo, ma ovviamente come facciamo tutti i giorni a quest'ora apriamo anche le linee della Globo WhatsApp per i vostri messaggi vocali 393-777-7172.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: Solo le migliori in FM.
4: Streaming.
0: DAB.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
1: Tutto pronto per ripartire, un'altra ora con Federica Dravalle, sono le 6:01, c'è anche Alessio Morigi e Gabriele Sidoti su Radio Globo, prima ora del Morning Show.
5: Oh, come vi chiamate? Ma che avete deciso stamattina col Morning Show?

0: Lo dovrei prenderla come abitudine questa di sulle sigle fare un po' di squat. Ne ho fatti un paio.
1: Ah,
0: adesso.
1: Era uno squat. Sembrava il mio cane quando va a fare i suoi bisognini.

0: Sì, io twerk sulla scrivania qua.
1: Grandissimo twerk.
0: Vamos.
1: Tu twerchi ogni tanto, vi capita di twerkare?
0: Come no?
1: A casa così.
0: No, sì, sì.
1: Mentre fai le uova, capito?
2: Non, cioè, mi pare un'attività proprio che uno consona.
1: Sai che cosa faccio io di strano che mi si avvicina molto all'attività fisica che non sto facendo in questo momento, ma riprenderò?
2: Sì.
1: Faccio la verticale sul muro.
2: Dai, quello
1: la
2: fa
1: mattina,
2: bene.
1: La
2: fa
1: mattina
2: bene.
1: Faccio un minuto di verticale sul muro. Il problema è che il mio muro è basso, quindi tocco un po'.
2: Ma adesso mi spiego perché rifai sempre i muri dopo tre verticali.
1: Esatto.
0: Ora mi spiego perché quella crepa quando sono venuto a casa tua, esatto, che ho visto il muro un po'.
1: Ma lo faccio a piedi nudi, quali crepa? Va bene, 393-777-7172 è la nostra Globo WhatsApp che è attiva.
3: Buongiorno gioventù.
1: Buongiorno.
3: Maledetta pontina.
1: Aia, già a quest'ora? Vabbè, allora se volete cominciate a segnalare anche le cose che non vanno, perché c'è un po' di gnagnarella.
2: Sì, è vero, sì, oggi il meteo è molto semplice, cara Fede, perché piove.
1: C'è della gnagnarella, e quando c'è della gnagnarella a Roma, sappiamo
2: il traffico
1: tutti,
2: aumenta.
1: E anche con poco, anche con non serve il
2: no,
1: la
2: su questo
1: bomba
2: Roma
1: d'acqua.
2: Si accontenta.
1: Sì, sì, esatto.

0: elettricista possiamo tranquillamente iniziare.
1: Ma vedi poi come in una zona della capitale già c'è traffico e Eddie si lamenta della sua solitudine.
0: È vero, ma Roma è così grande che ci vuoi fare.
1: Pazza, oggi approfondisci, sei intellettuale.
0: Sì, sono intellettuale perché guarda, mi avvicino molto anche ad Eddie l'elettricista, perché poco fa eri presente anche tu.
1: Sì.
0: Ho acquistato un componente elettrico per la mia casa e quindi...
1: Oh, che bello, sì, c'ero anch'io.
0: Sì, c'eri tu, ho approfittato delle offerte che ci sono adesso su Amazon. Non è una pubblicità, è che comunque ormai è diventato anche un cult, no? Quello di arrivare al Prime Day.
1: Certo, ecco, ma tu hai sfruttato solo adesso, è un acquisto dell'ultimo minuto?
0: No, ieri ho fatto 3 o 4 acquisti. L'unica cosa è che le cose che avevo messo nel carrello qualche giorno fa, per dire così, aspetto tipo il 6 e il 7 di ottobre, così e invece nessuna di quelle ha perso prezzo e quindi
1: sono rimaste a prezzo intero.
0: Esatto,
1: capita.
0: Le 6:04, buongiorno dalla prima ora del Morning Show di Radio Globo. Come sentite c'è la base meteo e quindi prego Alessio Morigi.
1: È meteo avverso oggi, cari radioascoltatori, perché l'allerta è arancione per i temporali. Bene. Ci stai bene tu con l'arancione?
0: Sì, abbastanza, è in armocromia con me, sì.
1: Bene, le condizioni previste sono appunto di cielo brutto con piovaschi, non è tutto il giorno pioggia, ci saranno dei momenti
0: a tratti.
1: Però sì, dovremmo insomma confrontarci con questo tempaccio oggi. Beh, vi dico,
2: stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Sai che mi confonde la tua chiusura ogni volta.
1: Beh, ma io sono così, io disoriento.
0: Ma hai disorientato.
1: Ti volevo solo dire 18 la minima, 25 la massima.
0: Ah, bene, bene.
1: Questo qua.
0: Beh, 25 è ancora comunque è una temperatura accettabile.
1: Fa caldino.
0: Sì. Tranne la sera comunque già pigiamino.
1: È vero.
0: Metto perché non so, mi coccola un po' il pigiamino così. Va bene, le 6:05, andiamo a vedere chi altro c'è alla Globo WhatsApp.
3: Buongiorno, ho bucato sulla puntina da disegno.
0: Ah, sulla puntina da disegno, ma è un po' dura. Io già che stavo lì a preparare il soccorso.
4: Buongiorno! Sì, ecco. È vero, la puntina non si capisce perché ci stanno due macchine dei vigili sulla corsia di sorpasso, però non ci stanno altre macchine. Sembrerebbe un incidente perché ci stanno pezzi, però non si capisce niente. Buona giornata!
0: Buona giornata, lui è Alessandro. Beh, ormai li conosciamo.
1: Lo sa, sappiamo.
0: Sì, lo sappiamo.
5: Buongiorno ragazzi, sono all'aeroporto di Fiumicino. Qua sembra già mezzogiorno, non potete capire che bolgia che c'è.
0: Aia, aeroporto di Fiumicino. Beh sì, partenze, arrivi, ormai quello è a 24.
1: Beh, alle 6:06, sì, è il picco quasi.
0: Sì, ci sta.
6: Buongiorno popolo. Basta. Buongiorno Fede, Lenzo, Sidot, tutti. Bella per voi, buona giornata. Siamo in palestra. Dai, dagli tutta.
0: Allora, dagli tutta anche con le notizie. Oggi abbiamo proprio bisogno di informarvi molto di più rispetto agli altri giorni.
1: Sì, e io cercherò di rispondere alle tue esigenze andando e partendo dalla Francia. Stiamo seguendo da qualche giorno quello che succede in Francia.
0: Sì.
1: Tra l'altro guardandoli pure con un filo di ammirazione, sai quando gli altri fanno quello che tu non hai il coraggio di fare.
0: Dovremmo farlo anche noi.
1: Dovremmo scendere in piazza, dovremmo essere come i francesi,
0: esatto,
1: come gli spagnoli, perché pure gli spagnoli hanno il loro bel da fare. Francia, il terzo giorno di proteste studentesche, ma non solo di studenti, disordini a Parigi, Strasburgo, Rennes, tante le città interessate. Chi poteva commentare se non Trump dicendo è tutta colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa?
0: Ah, vabbè, il timbro ce lo deve mettere sempre, sì.
1: Ci ha messo la cera lacca. La stessa Francia che ieri, pensa, ha testato per la prima volta un nuovo missile balistico nucleare, lo ha fatto da un sottomarino in Bretagna, quindi questo a far capire che, come ha detto Macron, per stare in pace bisogna essere, diciamo così, intimorire.
0: Esatto, soprattutto essere persone in grado di difendersi, o meglio,
1: esatto. O potenzialmente di attaccare in maniera letale e definitiva, perché questo succede. Sempre dalla Francia c'è una notizia che fa discutere e arrabbiare. Andiamo a Crans-Montana, dove Jessica Moretti, ricorderai di chi si parla, chiede l'indennità per infortunio nell'incendio e ovviamente, come puoi capire, le famiglie delle vittime, dei ragazzi appunto dell'incendio, sono sul piede di guerra.
0: Sì, loro sì, e sono arrabbiatissimi tutti gli altri che hanno appreso questa notizia, perché detta così anche a me comunque fa un po' girare
1: Sì, lei chiede un'indennità per mancato guadagno, visto che comunque il locale è andato a fuoco, questo ovviamente fa arrabbiare.
0: Però evidentemente se l'ha chiesta avrà tutte le carte per poterlo fare con la sua assicurazione.
1: Sì, sì, sicuramente è un procedimento lecito.
0: Non è che ha chiesto una roba...
1: No, che se l'ha inventata lei, no, è evidente, no?
0: Certo.
1: Senti, andiamo in America, perché avevamo parlato di Krista Pike. Ti ricordi tu con che tra l'altro in che modo aveva approcciato la donna di 50 anni condannata a morte con iniezione letale, che non era morta dopo due iniezioni letali, gravissima in ospedale, si è salvata.
0: Sta bene adesso,
1: è ripresa. Non è che sta una favola, però
0: comunque
1: parla,
0: si è salvata.
1: Parla, sì, è cosciente, si ricorda, ha delle lesioni alle braccia dovute ovviamente a queste due iniezioni, però i suoi avvocati parlano di un caso senza precedenti.
0: A questo punto bisognerà capire nei prossimi giorni come effettivamente, quali tipo di decisioni prenderanno.
1: Esatto,
0: se...
1: proprio essendo senza precedenti non si sa come si opererà in questa direzione, cioè se confermare la pena di morte e quindi posticiparla di nuovo, oppure non lo so, magari una grazia, non lo so.
0: Non lo so, sai che succederà? Se faccio una previsione?
1: Sì.
0: Le daranno la grazia, poi lei uscendo dall'ospedale inciampa su uno scalino e muore.

0: ma ho capito, quello va in palestra alle 6 di mattina.
1: Sì.
0: Mamma mia, datemi un po' di voglia di questo.
1: Lo so, evidentemente fa un lavoro che gli permette di andare in palestra, di avere tutte le energie per poi passare una giornata come quella di oggi.
2: Ne avevamo pure parlato, perché sì, aveva colpito anche noi.
1: Sì, cioè lo farei anch'io.
2: Ma quando?
1: Se non facessi un cazzo la mattina e la sera, ma.
3: Io ragazzi, i francesi li ammiro, ma quello che stanno a fare non è più protesta, stanno a fare solo i danni. Poi andiamo manca a bruciare la gente con le bombolette.
1: Però effettivamente, però come fai a farti sentire se non fai un impatto?
2: Ragazzi, io ovviamente non avallo quello che succede, la violenza, gli scontri, però allora una volta noi non facciamo, no, non solleviamo le proteste, non ci ribelliamo, Poi se scendi in piazza
1: una rottura
2: può capitare,
1: grossa devi
2: può fare. Capitare.
4: Ho sentito gli speaker radiofonici, ma voi li ne fate vedere la pelle dei dino argentino.
5: This is the morning show on Radio Globo.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Ma che dire, sarà una giornata bruttissima. Comunque sempre.
2: Quello sempre.
1: Sì, buongiorno.
7: Pensa questa, quello che si è calata nella vita per non fargli niente due punture letali.
1: Ah, dici che è protetta? Cioè che è. È schermata da
2: ma
1: quello...
2: non lo so, si può pure dire che l'erba cattiva non muore mai, anche perché la signora Pike, che noi ci ragioniamo, no? Si era macchiata di un reato tremendo, aveva ucciso una sua amica a 18 anni in maniera veramente cruenta, nemmeno vi ripasso i passaggi di questa esecuzione.
1: Sì, infatti lo chiedono.
8: Vabbè, ma questa per dargli la vita dei morti, che reato ha commesso? Questo ci hai detto.
1: Allora, ha ucciso una sua amica in maniera molto cruenta, cioè veramente fatta a pezzi, ha triturata.
2: Sì, ma poi tratta in trappola, ha creato veramente un espediente per fare quello che ha fatto
8: Ma buongiorno Fede,
1: buongiorno
8: Alessio, come state? Io sto scendendo a Via Veneto, c'è un po' di traffichetto relativo, se vogliamo. Strada bagnata, ma sembra non voler piovere. Speriamo bene. Ciao ciao.
1: Ma con questa voce così impostata di Luigi, perché conosciamo anche lui, ma non possiamo fare niente.
2: Lui sostituisce il nostro Sidoti a real time quando Sidoti non può.
1: Ah, tipo è il numero 16 in panchina. Ah, non lo sapevo. Ah, vedi?
9: Solo che Sidoti non si imposta, cioè parla così, quindi.
1: Che gli ha detto? Ha rosicato fuori. Quindi stai dicendo che Luigi va al bar e imita il cappuccino col cornetto.
9: Beh, teoricamente Luigi fa bene a farlo perché è un esercizio da fare se uno.
1: Però che gli hai detto,
9: Luigi, sto scherzando, ma va.
1: Vabbè, dai, lo coinvolgeremo in qualche modo, lo coinvolgeremo come vorremmo coinvolgere tantissimi altri di voi.
9: La voglia.
1: Per farli diventare i protagonisti, almeno qua nella prima ora, no? Per i poveri all'ascolto, cioè quelli che veramente.
2: Proprio sì, miserabili.
1: Esatto. Allora, tornando invece alla signora di prima, no? Perché effettivamente sopravvivere a due iniezioni letali e adesso riprendersi non è cosa da tutti.
2: Senza precedenti.
1: Poi ci ho scherzato pure sopra, tipo chissà come morirà, no? Inciampando su uno scalino, queste cose.
2: Perché poi non è senza precedenti questo caso, però ad esempio a memoria mia, ti ricordi l'aereo decollato che praticamente si è precipitato dopo pochi metri dal decollo, tutti morti, uno è sopravvissuto. Uno. Questo è successo pochi mesi fa.
1: Sì.
2: Pure questo è un altro che insomma.
1: Che mi ricordo c'è stato quel posto, c'era a un certo punto c'era il boom di quel numero di posti.
2: Sì, tutti volevano sedersi.
1: Pure
2: questo è un altro.
1: Allora ci sono
2: influenza.
1: Ci sono sicuramente nel corso della vostra vita avete conosciuto sicuramente delle persone che ovviamente non ci sono più per parlarne, che hanno passato di tutto, tumori, incidenti gravi. Gli è successo di tutto e di più, poi con uno starnuto e abbiamo persi.
2: Sì, poi quelle beffe della vita.
1: Sì, capito come? È sopravvissuto di tutto e poi ha acceso il phon.
2: Una banalità, un incidente domestico.
1: Una banalità ed è morto. Magari qualcuno conosce queste storie e noi la buttiamo là. 06 89 28 99 e 6.
10: Buongiorno a tutti! Tutti e tutti! E un buongiorno particolare ad Alessio.
8: Buongiorno!
1: Oddio, si è stracicata questa.
2: Ma Federica,
1: signora, ha messo gli stivali.
2: È una mia ascoltatrice. Buongiorno, no,
1: beh,
2: cara.
1: Beh, l'hai presa, insomma.
2: Bella chiamata.
9: Ha consumato un rotolo di Scottex, la signora.
1: Sì, esatto,
2: Doti.
1: Mamma mia.
2: È una signora,
9: Ha capito.
11: La signora di prima, manco Gesù Cristo la vuole.
1: Ah, la signora di prima.
2: Ah, Krista Pike.
1: Krista Pike.
2: Sì.
1: Va bene, ci fermiamo un attimo?
2: Dai,
1: 06 89 28 996, numero per parlare con la prima ora del Morning Show di Radio Globo. Ma chiaramente, se volete, c'è anche la Globo WhatsApp 393 777 7172.
5: The Morning Show Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo.
11: Secondo me la signora Pike tornerà libera, perché comunque la condanna è stata eseguita. Il padre eterno gli ha detto: devi rimanere in vita. Secondo me non gli fanno proprio niente.
5: Wait for me, I'll be back.
12: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49 TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
14: Tutto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, €4,99.
15: Supermercati Tim, i prezzi migliori, di risparmio, di qualità.
16: Hai voglia di qualcosa di buono?
17: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
18: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler Spray sgrassatore vari tipi, €1,49. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi.
19: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli €12.600 e Fiat Panda chilometro zero a €10.900 e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
20: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di €1.244.800. Regolamento su supermercatideco.it.
21: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
22: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
23: Beh ragazzi, buongiorno, il più eclatante è Schumacher, una vita a 300 km orari e poi un giorno sui sci per cavoli sua, eccola.
5: Chiama in diretta il Morning Show.

0: This is the morning show on Radio Globo.
1: On Radio Globo, stiamo facendo il microfono, è un po' difficile. Buongiorno signori, questa è la prima ora del morning show di Radio Globo. Buon mercoledì 7 di ottobre, vi abbiamo già aggiornato anche con il meteo, perché sta cambiando negli ultimi giorni, non solo con le temperature, ma stanno arrivando anche delle pioggerelle.
2: Sì, te lo confermo.
1: Sì, c'è questo allarme arancione che mi pare un po' strano.
2: Vedi che
1: però
2: ho ancora le gocce sugli occhiali.
1: Sì, ti vedo, sì, effettivamente sì.
2: È vero.
1: Non esistono gli occhiali con i tergicristalli tipo Massimo Boldi?
2: No, esistono quelli con gli occhi aperti quando dormi.
3: Io sto cercando di sopravvivere a combo suocera cognata, non so se è la stessa cosa.
1: Beh sì, comunque sì, è una sì, bella impresa.
2: Atto di sopravvivenza, dici?
1: Sì, è bella impresa.
4: Da infermiere ti posso dire che secondo me era semplicemente l'ago fuori vena. La frase che ha detto lei, mi sta scoppiando il braccio, mi fa pensare a questo, non sarebbe sopravvissuto.
2: No, comunque c'è stato diciamo un inizio di indagini. Sicuramente c'è stata difficoltà nel trovare la vena. Quello sì, però è evidente che insomma
1: perché giustamente se tu fai un'iniezione di qualsiasi tipo e la metti fuori dalle vene
2: non entra in circolo come se prendi la vena, quello è evidente.
1: Okay.
5: Ma due volte iniezione, questa non è morta, ma siamo sicuri che è umana?
1: Oddio,
2: si chiama Crista.
1: Infatti, sì, esatto.
6: Ah, raga, pure Superman, una vita a volà, poi casca da cavallo e rimane sulla sedia a rotelle.
1: È da

0: Magari lo possiamo chiedere a lei. Katia, esiste un nome, una canzone per il tuo nome?
1: No.
0: Ah, allora niente, ti becchi la sigla generica, quella dei nomi che abbiamo. Sì, Katia, che ci racconti?
1: Niente, sto andando al lavoro, vi sento sempre tutte le mattine, siete veramente, vedo, fai complimenti, siete bravissimi.
2: Grazie Katia.
0: Grazie tesoro.
1: Chi è Alessio?
2: Qui il lavoro, Katia.
0: Pure questa si è innamorata di te, mo.
2: Ciao Katia.
1: Dai, cioè io ho visto in TV, se può fare, dai, su.
0: Hai fatto due acchiappi con 10 minuti.
2: Ma no, è la stessa del messaggio.
1: Ah,
2: no.
1: È la stessa. Bravissimo.
2: Grazie Katia.
0: Grazie tesoro.
1: Chi è Alessio?
2: Qui il lavoro, Katia.
0: Pure questa si è innamorata di te, mo.
2: Ciao Katia.
1: Dai, cioè io ho visto in TV, se può fare, dai, su.
0: Hai fatto due acchiappi con 10 minuti.
2: Ma no, è la stessa del messaggio.

0: No.
1: Guarda, stamattina ti perdi un bel pezzo di giorno e notte.
2: Sì, oggi sono una bella fregna. Sì. Oggi sì. Sono diventata più femminuccia oggi perché ho fatto le unghiette, mi sono truccata. Cioè, oggi sì. Un po' più carina, sì, rispetto a.
0: Ma davvero, ma perché non lo fate anche dalle 6 alle 7?
1: Perché Fotia dorme a quell'ora.
2: Che regista video, che regista di Globo TV. Ma non lo so, forse nei prossimi mesi arriverà anche tra le 6 e le 7.
1: Sì, chiedetelo a Dillo a Radio Globo.
2: Sì. Ci sarà un'altra conduttrice o un altro conduttore, però, se arriverà la TV dalle 6 e 7.
0: No,
1: perché?
0: No,
2: io mi vergogno, ma che state matti?
0: No, vogliamo Federica.
2: No, ma io
0: Federica e anche Sidoti. Io voglio vedere pure lui.
2: Sidoti, poi stamattina, guarda, con sta barba bianca, guarda.
3: Barba bianca, ma ti pare? Ma scusa, sono il bambino del programma e mi dici barba bianca.
2: Era così. Era per deviarla un po', era per
0: ribellati.
3: Grazie Katia, grazie, lo farò.
2: Ciao Katia.
1: Ciao, grazie Katia, seguici.
2: Ciao.
4: Io ti giuro, non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o di

0: Show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Beh, è facile innamorarsi di Alessio, eh. Io all'inizio, quando è andato via Lucifora, mi ha preso un colpo. Poi ho visto lui, beh, è anche molto bravo.
4: Oh, ma come fai? Ma che c'hai? Scusa, ma
5: mi piace, è anche molto bravo. Si è messo in seconda parte.
6: Allora, è un fregno, non mi fate sentire un uomo oggetto. Sono qui per la mia professionalità. Guarda, ma io sono qui da giornalista, non sono, certo, non sono un pezzo di carne. No,
4: però non mi dire che non ti fa piacere, mo che c'hai il catcalling al contrario. Dai, su, calma, eh.
5: Ma dai, smettila, dai, va. Dai, su,
6: ragazzi,
5: smettila.
6: Guardate, può essere un peso, eh.
4: Ma se ti fischietta pure Virginia quando passi qua.
6: Stai zitta! Qua,
4: nei corridoi.
6: Grazie.
4: Arriva la nostra editrice, fa ammazza questo, che fregno. Ma che lavora per me?
6: Mi fa molto piacere, comunque. Sì. Molto.
4: Bene, 6:27, mercoledì 7 ottobre 2026. Attenzione Alessio, torno da te perché ti devo chiedere una cosa.
6: Sì.
4: Stamattina stavo guardando gli annunci di di una nota applicazione di usato.
6: Io quando inizi così mi fai già ridere.
4: No, perché delle volte non so se la posso dire in diretta queste cose qua. Comunque la dico, tanto non è pubblicità,
6: sì,
4: conoscono tutti. Subito. Subito.
6: Dico subito, che devo fare?
4: No, subito.it.
6: Okay.
4: Stavo guardando questi annunci qua dove c'è l'usato e mi ha sorpreso intanto vedere anche gli annunci di animali. Cioè, ma come vi permettete di mettere annunci di animali su...
6: Ma infatti, guarda, io che un po' ci navigo in questo mondo perché mi piacciono, c'ho i cani.
4: Mi sembra una roba cruenta.
6: No, è sempre sconsigliato prendere cuccioli
4: da
6: anche da queste piattaforme, perché poi spesso te li regalano, come hai detto tu, pastori tedeschi,
4: sì.
6: Che invece la correttezza sarebbe che chi ti dà un cane ha sostenuto dei costi, l'ha curato, l'ha svezzato, gli ha dato da mangiare. Quindi se vi regalano un cane, dubitate.
4: Allora, io ho un limite in questo, nel senso, ci arrivo a capire questo discorso di mettere un annuncio e di regalarli quando, come l'annuncio di stamattina, era regalo 6 cuccioli di pastore tedesco, perché magari lui è un pastore tedesco, ha fatto una cucciolata,
6: sì,
4: non sa come fare e ovviamente dice adesso li do a qualcuno che ama effettivamente gli animali. Ma quando vedo cane di 3 anni che lo prendi e lo regali,
6: sì,
4: gatto di 6 anni che lo prendi e lo regali, cioè raga, ma che problema ci avete?
6: No, allora però aspetta, perché ti ripeto, io ci sto dentro spesso, non è che li regalano, sono abbandoni da parte di famiglie. Poi sai adesso come funziona?
4: Infatti che problemi hanno questi abbandoni?
6: Adesso non ti dicono più il motivo, perché se mettono l'annuncio e ti spiegano perché il gatto o il cane non ha più il padrone, i commenti sotto sono solo di minacce di morte.
4: Ma lo farei anch'io.
6: Lo so, però poi non adotti, non perché perdi il focus, capito? Poi non pensi più al cane, al gatto da abbandonare, ma a mandare i morti a chi l'ha abbandonato. Quindi non te lo dicono più.
4: Ah, vabbè, sì, certo, capisco. Però, boh, non lo so.
6: Però
4: mi sembra
6: i motivi a volte sono ignobili, nel senso.
4: No, capito. Cioè, se il fatto, no, perché sai, adesso non posso più con la vita che faccio, ma devi morire te. Cioè, mettiteci te su subito.it.
6: No, io su questo sono pienamente d'accordo.
4: Vabbè, comunque, detto questo, non era questa la riflessione.

0: La riflessione era, quando ho visto questi sei cuccioli di pastore tedesco, ho detto, sì, ma chi se li prende? Cioè, ma chi va più ormai con tutti i costi che abbiamo, benzina e la spesa e il mutuo, non ce la facciamo più ad arrivare a fine mese. Ormai non credo sia più così usuale accogliere un altro essere vivente in casa, perché comunque no, ragazzi, ha dei costi. Cioè, una volta si è ammalato il gatto di una mia amica, a parte la tragedia emotiva, raga, ma sono partiti 2000 euro per una roba del genere.
1: Ma un'operazione ormai sono quelli i costi. Però ti sbagli. Pensa, perché esiste un fenomeno, diciamo una tendenza, si chiama pet parenting. Sono 4 italiani su 10 che appunto sposano e abbracciano questo pet parenting, che vuol dire costruire la propria vita attorno al proprio animale. Ah. Mo, questa forse è un po' un'esasperazione, per no?
0: Diventare gattari o canari, dici?
1: Sì, è proprio una tendenza presente, pensa, tra i giovani, tra i millennial e i Gen Z. Il 55% di loro vive in funzione dell'animale domestico, che
0: cioè, lo tratta come un fratello, come un figlio, come un parente.
1: Sì, nell'83% dei casi questo animale domestico è un cane.
0: Ah,
1: sì.
0: E quindi sono quelle persone che comunque parlano anche con il cane, cioè che parlano e gli rispondono.
1: Sì, ma guarda, questa
0: è
1: cosa
0: è un componente della famiglia.
1: La si capisce. Io vado ogni giorno al parco a Villa Panfili, sai, noi teniamo i cani sciolti, no? Perché andiamo pure a orari.
0: Beh, d'estate sì, succede.
1: Sì.
0: Cane sciolto. Tutto quel caso.
1: Io sento spesso, no? Giorgio!
0: Ah,
1: Giorgio!
0: I nomi sono cambiati.
1: Un terrier baffuto vicino, non c'ho un cristiano. Cioè, capito?
0: Certo.
1: Diana!
0: È vero, cioè, non va più Pallino, Birillo,
1: no,
0: non
1: Jack.
0: Vanno più.
1: Cioè,
0: non
1: io ero piccolo,
0: più.
1: C'era Jack.
0: Sì, è vero.
1: Mo'
0: è
1: c'è
0: vero.
1: Giorgio, cioè, sì, Claudio! Va.
0: Il mio cane si chiamava Rudy perché il papà della Roma l'aveva chiamato per
1: Feller. Vabbè, Feller. Ma le dediche una volta, sì, magari.
0: Sì, no, sentiamo, facciamo un giretto di nomi dei vostri animali domestici.
1: Io poi, sai benissimo, non sono d'accordo. Tant'è che il mio cane
0: ma mannaggia a te, cioè tu sei il leccaculo numero uno al mondo,
1: ma dai, ma
0: ancora che ti fanno i complimenti,
1: ce l'ho da 5
0: ma stava
1: anni.
0: Quale 5 anni, tu già 5 anni fa già
1: grande,
0: sapevi di venire in questa radio
1: grande, cioè, Bruno
0: Bruno si chiama, cioè raga, come l'editore nostro, ma non è possibile, dai.
2: No, io Alessio è statica così tanto su se sei fregno se fregno
3: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo,
0: rimetti dei cuffie e vai 06 89 28 99 6. Facciamo un giretto.
1: Ciao, Fede.
0: Sui nomi dei cani. Sentiamo che nomi hanno i vostri
1: Dovete
0: cani.
1: Dovete essere sinceri e non vergognarvi dei nomi che avete dato.
0: Esatto. Se magari ci allegate anche una motivazione, l'ho chiamato così per. Adesso se arriviamo anche al top del top, sai quando nasce un figlio e lo danno come il nome del nonno, no?
1: Esatto.
0: Se lo fate anche col cane, una roba del genere, tipo che io il mio cane dovrebbe chiamarsi Spartaco. Per dire.
1: Sì. E io pensa, per la mia ex suocera che si chiama Bruna, io ho dato il mio nome.
0: Bruno.
1: E c'ha
0: i peli. Ex suocera gli batte.
1: È del caso.
0: Cazzo. Allora, abbiamo una sigla per questo ascoltatore? No, però non mi va di rimettere la sigla generica, quindi Fabrizio,
4: vai.
0: Ci sei?
4: Sì, buongiorno.
0: Ci aspetti
4: buongiorno.
0: Un attimo per una canzone?
4: Va bene.
0: Vai.

0: questa era Blu. Sai che la so tutta questa canzone?
1: Davvero?
0: Sì, so tutto il Tiesto. The Morning Radio Club. The Morning Club. The
2: Morning Club. Yeah, ci sto cavincando. The Morning Show
0: on Radio Globo. Vai Fabri. Vai Fabri, vai Fabri.
3: Ecco, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te.
3: Allora, io volevo intervenire per quanto riguarda quel fatto dei cani adozione messi online.
0: Sì,
3: cioè
0: sì.
3: Questo che troviamo su Facebook. Ah, io, mia moglie è educatrice cinofila, quindi diciamo nel campo un po' ci sono, so qualche anno che lo fa come mestiere. Vedono questi cani che regalo cane, ovviamente non scrivono il motivo. Ma la maggior parte delle volte è perché magari se la vogliono disfare e basta, e quello è il problema. E non.
0: Ho il sospetto anch'io di questa cosa, ecco perché dicevo quelle cose lì. Poi magari Alessio, che è più dentro a questo mondo perché ha un cane, e magari dà un'occhiata.
1: No, ma arrivano mille annunci, no, cioè, vuoi capire, no?
0: Esatto. Magari avrà visto sicuramente anche delle spiegazioni negli annunci che sono diverse da quella che sto pensando io. Però la penso male, che devo farla?
1: No,
3: non è pensare male, è giusto, perché io vedo che, cioè, a tanti casi cambio casa, non ho più spazio a tenere il cane.
0: Esatto, questa non è una motivazione, per esempio.
3: Cioè, che motivazione? Oppure a volte mia nonna, mia moglie ha regalato un cane, una persona ha trovato il cucciolo svezzato, curato, portato al veterinario, tutto quanto. Dato a una signora, dopo 2 mesi ci ha richiamato, cioè, guardi, il cane purtroppo fa la pipì dentro casa e non lo voglio più.
1: Grazie, va educato.
0: Prova a farlo con un figlio.
1: Ma quando si rendono conto che comporta un sacrificio, rimettono i piedi per terra.
3: Esatto, è quello il problema. Perché loro pensano, pure tanti che prendono il cane per, che ne so, a Natale per il figlio. E ad agosto il cane diventa un problema per le ferie. Esatto. E dove mettiamo il cane?
0: C'è da dire, Fabrizio, che da una parte meglio così che altri tipi di fine, perché comunque c'è gente che se ne libera anche in maniera molto più
1: drastica.
0: Meglio
1: trovare una collocazione, quello è evidente.
0: Quello sì, però non è giustificabile. Nel momento in cui mettiamo sul piatto della bilancia e diciamo: ah, so dei figli, ah no, perché adesso fanno parte dello stato di famiglia e lui è diventato la mia vita, lo amo più degli uomini. Allora veramente, se lo ami più degli uomini, cambio casa, te lo porti dietro. Ma la casa è piccola, ci dormi insieme nel letto,
1: ci dormi sopra. Senti Fabrizio, prima di salutarti, tu c'hai esperienze di qualche nome di cane veramente assurdo che è stato appunto assegnato, affibbiato a sti pori cani?
3: Una volta stavo al mare, sentivo chiamare, come hai detto tu, la tata, Roberto. Roberto, cerchiamo un ragazzino, un signore,
0: non
3: viene
0: ce
3: questo,
0: la faccio con
3: questo
0: Roberto.
3: Barboncino là vicino. Ma come si chiama Roberto?
0: No, Roberto non ce la faccio con Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
4: The Morning Show. Radio Globo. I miei gatti si chiamano Bungolo, Geremia, Tobia e Mia.
5: Io sono io che ha chiamato il cane Simone per fargli intorta un amico suo.
0: No.
4: I cani Bart e Maggie, i gatti Kit e Nerino.
6: Due burterie, uno si chiama Ruspa e uno si chiama Ronda. Sono
0: bellissimo.
6: Allora, io il mio cane l'ho chiamato Coffee perché è un Labrador color cioccolato.
0: Vedi.
6: Mia sono due pincer, uno Shakira e uno Raff.
7: Il mio cane si chiama Gasperino, ha 16 anni, in onore del famoso Marchese del Grillo.
8: Io ho sei gatti, Marmitta, Pisolo, Alice, Chico, Tam e Sky.
0: Da gatti però.
8: Trixie, per il telefilm Lucifer, che c'era la figlia di Chloe, che si chiamava Trixie.
9: Io ho un bulldog francese e l'ho chiamato Max. E poi c'è un volpino col pelo lungo che sembra un leone e mio figlio l'ha chiamato Leo.
0: Posso dire che da questa raffica si evince che ancora siamo nel range
1: del nome da animale.
0: Esatto.
1: Sì. Io però ti volevo dire, proprio se vuoi anche per chiudere questo blocco, che io incontrai proprio al parco un beagle. Sai, hanno questi collari fosforescenti e sopra spesso ci scrivono il numero del telefono e pure il nome del cane, che ha sostituito un po' la medaglietta di una volta.
0: Certo.
1: E io leggevo, a parte che il nome era lungo come tutto il collare, quindi non si leggeva manco bene. Quando lo leggo Balzarotti. Allora, prendo un po' di confidenza dopo due o tre volte e chiedo al padrone: scusa, come si chiama il cane? Perché non è... Balzarotti.
0: Dai,
1: allora faccio: scusa, ti posso chiedere perché? Sai perché si chiamava Balzarotti?
0: Attacca termistile?
1: No.
0: No.
1: Era il cognome del suo datore di lavoro. E lui, siccome si incazzava spesso con il suo cane, lo insultava pesantemente chiamandolo Balzarotti.
2: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
10: Mamma mia, quanto sei bello, Ale. Che famo, se vediamo? E dai, un bacio, Ale.
2: Radio Globo Meteo.
11: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mercoledì ancora all'insegna di un po' di variabilità nel Lazio, qualche nuvola continuerà a farsi vedere ma senza particolari conseguenze, anzi non mancheranno anche delle parziali schiarite. Però attenzione, si sta anche avvicinando una nuova perturbazione, quindi in realtà per giovedì prevediamo un ritorno di piogge abbastanza diffuse. Come temperature e valori in temporaneo aumento, grazie anche allo scirocco, torniamo a toccare i 26-27 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche poi verso il weekend, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live
12: dal concessionario Leonori di via Appia Nuova 1277.
13: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
14: E io sono Roberto Marchetti.
13: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
14: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
13: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di Tutto bloccato.
12: Tutto bloccato. Live.
2: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 al concessionario Leonori in via Appia Nuova 1277.
12: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
2: Radio Globo.
15: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
16: Bel veicolo a motore umano. È usato?
15: Usato a chi?
17: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
16: Info su leonori.it.
18: Wait for me, I'll be back.
19: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
20: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: Amore, la vasca?
22: Leviamo.
21: Le piastrelle?
22: Leviamo.
21: Anche i mobili del bagno?
22: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
21: E i lavori?
22: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
21: Mi hai levato le parole di bocca.
22: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
23: Iperceramica.
24: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
25: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
26: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
27: Think big, become big.
28: Io ho un amico che chiamo del cane Roberto perché era un carlino.
29: La sveglia che fa drin, ascolta il morning show. Al bagno la pipì e forse la popò.
0: Non vende sogni.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Tanto invece della dicitura regalo cane sarebbe più opportuno affido cane.
2: Bravo.
1: E poi
3: vero.
1: Giuste spiegazioni.
2: Ha ragione, ha ragione.
3: Sono molto d'accordo.
2: Certo, giusto, non regalo cane, ma affido. Fido è il nome da cane, quindi affido.
3: Federico, una volta che c'è del buon senso.
2: Ah, c'era buon senso, non avevo capito. Dario, metticelo tu il buon senso. Buongiorno e benvenuto nel Morning Show di Radio Globo.
4: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a te.
4: No, io volevo, vabbè, raccontare un attimo la mia esperienza. Io ho preso il mio maltesino che si chiama Billy, perché lo reputo un nome simpatico.
2: Sì.
4: Sì. Per il musetto che ha. Su subito, però ho dato un allevamento e devo dire mi sono trovato bene, un allevamento che sta nella mia zona, io sono di Anzio. E da lì è stato preso per mia figlia, adesso lui ha quasi 5 anni, da lì è cominciata una vita con il cane. Lui è un membro della famiglia a tutti gli effetti, vive dentro casa, dorme dentro casa, io gli faccio di tutto, dal mangiare al lavarlo e tutto il resto. Però rimane comunque un cane, quindi dentro casa, non sul divano, non sul letto.
3: Cioè, quindi hai delle regole.
4: Soprattutto, sì, ci sono delle regole. E soprattutto non mangia cose al di fuori delle sue, perché ha un feto particolare, ha uno stomaco particolarmente delicato. E quando si va in vacanza, io su Booking cerco solo appartamenti che accettano gli animali.
2: Che hai detto che cane è?
3: Maltese.
4: Come fa? Maltese.
3: Per i piccolini maltese. Bianchi.
2: E che modello è quello?
4: Sì.
2: Ah. Sì, ma quello con tutti
4: che se gli cresce il pelo gli arriva fino a terra.
2: A quello che praticamente gli mettono i fiocchetti tipo le codine.
3: A volte. Quando li vogliono umiliare, sì. Bravo.
4: Pensa
2: un maltese maschio con i bigodini, non immagino, o bullizza. Ah, però. Guarda, il cane però.
3: Beh, quando gli mettono i cappottini, i cani vanno in giro con la dignità.
2: Ma pure quelli maschi?
3: Sotto i piedi.
2: Veramente?
3: Ma come no?
2: Madonna. The Morning Show on Radio Globo. Adesso andiamo sul rullo delle notizie, però sai che ha detto lui adesso Dario al telefono? Fa: era per mia figlia, adesso io gli do da mangiare, io gli faccio.
3: Ma guarda, 80% dei casi è così.
2: Quanto sono stronzi i figli che vogliono i cani e poi la
3: affidano... Secondo te fanno vite che poi consentono loro di gestire un cane?
2: Ma no,
3: ma zero.
2: No.
5: Fermi tutti ragazzi, Balzarotti era anche il nome del mio capo, anzi la mia capa, una pazza furiosa,
3: lo
5: e ci hanno chiamato il pappagallo.
3: Ah, lo vedi? Lo vedi?
2: Ma dimmi te, raga, cioè abbiamo trovato due dipendenti, cioè uno è quello che ha incontrato
3: questo,
2: a Villa Panfili.
3: Questo strillava al Beagle: Balzarotti, sei il coglione!
2: Questo Balzarotti che sta qua adesso ci ascolta.
3: Ci chiamasse.
2: Signor Balzarotti.
3: Dottor.
2: Dottor Balzarotti, certo. Oh, a proposito di pappagallo, perché lei ci ha chiamato pappagallo, ma l'hai visto in Gran Bretagna?
3: Gna.
2: C'è quel pappagallo che è praticamente arrivato su un tetto.
3: Sì.
2: E non riesce più a muoversi da lì a scendere.
3: Sì.
2: Cioè è questa notizia. E i vigili del fuoco per un paio di giorni sono andati lì tipo a salire, a cercare di andare ad aiutarlo.
3: A cacciati via.
2: Sì, mandava a fanculo. Cioè in inglese ovviamente.
3: Beh, certo.
2: Perché siamo in Inghilterra, a Londra. E li mandava a fanculo. Cioè il pappagallo che mandava a fanculo il...
3: Vabbè, sai quando vogliono salvarti per forza e tu...
2: Magari solo la suicida.
3: Ma magari
2: sì. Poi vabbè, in genere ci salgono i gatti poi sui tetti. Magari questo era un pappagatto. Vabbè, andiamo sulle notizie.
3: Allora, sì, sai, c'è un focolaio di peste polmonare. Visto che ritorna. Visto che ritorna tutto dal passato,
2: certo.
3: Cara Fede,
2: è tornata. Vintage, bello,
3: se amate
2: moda.
3: Il vintage, sì, vi consiglio, certo, di prendervi la peste.
2: Ma non ci posso
3: È dire. Un contagio partito da un laboratorio in Siberia. Cioè, esistono ancora queste cose.
2: No,
3: dove?
2: Ma raccontala meglio, perché poi qua dice che non te incazzi, no? Cioè, perché veramente questa roba qua io l'ho sentita nel 2021. Esatto,
3: sì.
2: No, one the bim bum bam, però.
3: No, bim bum one.
2: Esatto, no, con one in Cina.
3: Esatto, allora qui è tutta colpa, quindi se volete fare una shitstorm, lei si chiama Daria Shilipova, è una ricercatrice che lavorava proprio in un istituto di ricerca in Siberia. antipeste, ma io dico, ma ancora ricerchiamo, ma non è
6: no, magari l'avranno accerchiato, cioè nel senso l'abbiamo risolto e ovviamente il virus è stato stoccato e resta chiuso e sigillato da una parte.
3: No, poi perché arriva se questa... l'è presa Daria Scilipova.
6: Non si dice nulla, cioè sui morti non ci si scherza e non si dovrebbero far battute. Però un po' tu sei meritato, cioè nel senso, ma vaffanculo, cioè stiamo rischiando la peste un'altra volta per te e vaffanculo, sei morta, va bene così.
3: Beh, batte, sta venendo la vena qua
6: sì,
3: sul collo.
6: Sì, ma sta venendo la vena qua sul collo, sì.
3: Comunque,
6: sì.
3: Pensa
6: che... Si è rotta
3: che...
6: una proietta, praticamente.
3: Esatto, sì, sì, e lei si è contagiata.
6: Si è contagiata e morta, adesso ci sono un paio di 200 persone in quarantena.
3: Sì, tra l'altro non è che stiamo parlando di una pestarella. Nel senso che
6: regolare,
3: è uno dei ceppi, se ti dico peste bubonica, no? Comunque certo. Ti spaventi, è uno di quei ceppi lì, quindi attenzione, ovviamente non destiamo allarmismi,
6: no,
3: però, non è contenuto,
6: però, rode, insomma,
3: però è riuscita certo. Fuori la peste. Bene, andiamo avanti perché ti avevo preparato altre notizie carine, succose, succulente, ma qui la pagina non scorre. Eccoci qua, auto contro la folla a Modena.
6: Meno
3: te lo ricorderai.
6: Che ti sei ripreso con sì. Le notizie, perché sennò stavo per partire con un'altra cazzata.
3: No, auto contro la folla a Modena. Mm-hmm. Non so se ricorderai il video agghiacciante di quella macchina che si lanciava contro quelle persone, tra l'altro una donna gambizzata, vittime gravi. L'attentatore El Kudri ha tentato il suicidio in carcere ingerendo dei farmaci. Non è in pericolo di vita.
6: Mannaggia.
3: Lui però ci dà l'occasione per far emergere un dato. Pensa che in Emilia Romagna tenta di uccidersi un detenuto ogni 33 ore.
6: Madonna.
3: Cioè ogni 33 ore c'è un tentativo di suicidio.
6: Guantanamo c'hanno in Emilia Romagna.
3: Sì, sembra ma è così.
6: Mamma mia.
3: Allora, Pisa va in arresto cardiaco durante l'ora di educazione fisica, il prof lo salva col defibrillatore.
6: Bravo.
3: Questa è una bella cosa e anche ci dà modo di sottolineare l'importanza del defibrillatore.
6: Beh, che è una cosa che se dovesse capitare a me di usarla non sarei in grado.
3: No,
6: non sarei manco come si accende. Cioè,
3: ma come? Te aggiusti i quadri elettrici?
6: Capito,
3: è uguale.
6: Sì, ma mica li faccio col defibrillatore i quadri elettrici. Libera!
3: Esatto.
6: Davanti al quadro.
3: È la stessa cosa. Tu saresti più adatta, secondo me, a iniettare come una pugnalata un'iniezione di adrenalina.
6: Tipo Pulp Fiction.
3: Esatto, ti vedo più su quel genere là.
6: Per prendere una drogata.
3: No, una risoluta.
6: Ah, vabbè, sì, certo.
3: Ti dà una zaccagnata
6: sì,
3: e ti riprendi.
6: Sì, potrebbe essere, sì.
3: Allora ti chiudo con questa storia da brividi, tant'è che è diventata un film, ed è la storia di Beniamino Zuncheddu, 33 anni in carcere, innocente. È uscito ovviamente ormai da qualche anno, hanno girato un film su di lui, gli hanno chiesto alla conferenza stampa, ma qualcuno t'ha mai chiesto scusa? La risposta è stata no.
6: Aia. Qua potremmo mettere anche un altro post-it, ma ormai degli ascoltatori non mi fido più.
3: Però diciamolo, perché poi può coinvolgere tutti noi, le nostre famiglie, le nostre amicizie, no? Dovete chiedere scusa a qualcuno. Qualcuno deve chiedervi scusa.
6: È la cosa più difficile del mondo, ragazzi. Chiedere scusa è tosta vera. Magari ne potevamo parlare se avessimo avuto un'altra ora. Bruno, benvenuti. Capito?
3: No, io prendo le distanze.
6: Non prendi.
7: Dovrebbe chiederti scusa.
6: Dovresti chiedermi scusa tu a me. Però comunque effettivamente sì, è una roba difficile, ne potremo parlare domani. Quindi lanciare un post-it agli ascoltatori che ce lo dovrebbero ricordare domani, ma tanto questa cosa non succederà.
3: Ma io ci credo ancora, voglio sperarci.
6: Va bene. 6:54. Sono licenziato. Stavo scherzando, Bruno. Dai, scusa.
3: Io avevo preso le distanze.

0: Fede, la discussione che hai fatto sull'età dello squalo è stato oggetto di una domanda a caduta libera. Nice. Io grazie a te la sapevo, ma la signora ha vinto 260.000 euro.
1: Allora, intanto totali. Mettiamo i puntini sulle i, non è grazie a me che lo sapevi, io ho tirato fuori l'argomento, ma è grazie ad Alessio
2: che l'ho letto. Non è che lo sapevo. Però scusa. 260, 2-3.000 euro a noi.
1: Ma pure un po' di più, visto che mi ha appena licenziato. Va bene, 6.56, signori, buongiorno, ma è finita.
3: Come? Buongiorno, ma è finita. Buongiorno e buonanotte.
1: Sì, è finita la prima ora. Tristezza.
3: No.
1: Che amarezza.
3: E quando ci vediamo?
1: Io e te ci vediamo per fino a luna, stiamo qua. Però ci ritroviamo con gli ascoltatori insieme domani dalle 6. Io tornerò alle 5, quindi un buon mercoledì da Federica Della Valle. Grazie Alessio Morini.
3: Grazie a te.
1: Grazie Alessio Sidoti.
4: Ciao Sidoti. Alessio Sidoti, grazie Fede Morigi.
1: Perché non ce la faccio? Perché mi confonde sempre questo nome?
3: Perché sei del 79.
4: Grazie Alessio Della Valle.
1: Perché sei in fregno te e quindi ogni volta c'ho davanti sto fregno e mi confondo.
4: Sì,
1: certo.
4: Immagino.
1: A domani, ciao. Morning Show fino alle 10 su Globo, ciao.
3: Federici, chiedi di ricordarti le cose per giorno dopo, poi ci racconti in c***o che c***o te ricordiamo a fa, scusa.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
8: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Riomare all'olio di oliva, 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
10: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
11: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
12: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
13: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
12: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
13: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Il Morning Show è offerto da
14: Magicland.
5: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Da 3 minuti sono passate le 7, anzi 4 per essere precisi. Buongiorno, io sono Massimo Vari, sempre più svociato. Questo è il

0: morning show di Radio Globo. Oggi eleviamo un po', diciamo, quello che è, insomma, la situazione generale, perché so che molte persone sono contagiate, influenzate, insomma, dite un po' quello che vi pare, e quindi oggi porterò un po' di lamentele qua nel programma, come faccio a casa, quindi e come fa tra l'altro anche ogni uomo a 36 e mezzo, questo
1: sì, c'è anche da dire, 36
0: sì, a volte anche 35 però lì in quel caso è perché stai morendo veramente, perché 35 è preoccupante,
1: so, ma a proposito di temperatura, come mai tutto a un tratto zizzona latteria?
0: C'ha le vampate, ultimamente c'ha le vampate,
1: nel senso, no? Spogliata flaminia così di botto,
2: sì, sì, sì, prego, sì. Le vampate no, ho 42 anni, però un po' caldo, ma mi unisco alle lamentele perché io sono l'eccezione che conferma la regola. Sono donna, ma mi lamento tantissimo quando sto male, non lo sopporto.
0: Ah, vedi? E poi parlano sempre male di noi uomini, eh?
2: Sì.
0: Che effettivamente è vero, noi insomma siamo un po' più vulnerabili da quel punto di vista lì.
1: Parlano male anche perché, guardate sempre le tette, però, cioè, voglio dire.
2: Ma che cosa vuoi? Ma, ma...
1: No, che poi si lamenta e dice, dove guardi? Non lo so, ti spogli, è sta canotta.
2: Ma è una canotta, non è neanche così scollata, cioè, non è...
0: Sì, no, infatti.
1: Quanto basta?
0: Si è messa una canottiera, tra l'altro è una carpentiere, quindi non è che insomma, adesso se la vogliamo vedere, perché insomma è partito l'ormone, che tra l'altro quello di Gabrimeno sta sempre al minimo in moto.
3: Però c'è, è pronto. Però c'è la dente.
0: Capito? Sì, no, c'è sempre, c'è sempre.
1: Comunque pensa chi riesce a immaginare l'abbigliamento di Flaminia da come lo descriviamo noi.
2: Sì.
1: Scarpe da scoglio, canotta da carpentiere.
3: Sampei.
0: Però potete anche smettere di farlo, perché potete andarlo a verificare voi stessi sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV. Ma perché addirittura la musichetta adesso, no?
2: Ma ragazzi, questo è un modo per tirar su qualche spiccio. Dai, tutti sintonizzati.
0: Allora, sì, poi addirittura metteremo il tasto in fila banconota nelle mutandine di Flaminia.
2: Oh,
0: sì,
1: come bello, bello quel tasto digitale,
0: sì,
1: forte.
0: Sì, si può fare, si può fare. Io mi ricordo una trasmissione di tanti anni fa, se non ricordo male, condotta da Alessia Marcuzzi, dove con il telecomando tu dovevi muovere un personaggio.
2: Era interattiva.
0: Sì, in stile videogioco, capito? Ecco, la stessa cosa la potremmo fare con Flaminia. Schiacciando
1: Benissimo.
0: Un tasto fa delle cose, schiacciando un altro fa altre cose. Magari schiacciando mute, tutti quanti a schiacciare mute.
1: E per il vincitore impari una foto di Flaminia, poi vi arriva a casa la foto di Sanpei.
0: Vabbè, stamattina ci somiglia. Comunque, buongiorno Zizzona Latteria, buongiorno Gabri Venus.
1: Buondì, buondì.
0: Ai, ai, ai, ai, ai. Ve l'ho detto, ogni tanto oggi la butto là, e buongiorno Alessio Morigi.
3: Allora, io ho visto le vostre lamentele proprio di Massimo e di Flaminia ieri, ho detto fammi andare a vedere, ci saranno dei picchi, no, di influenza, di contagio nel nostro paese, saranno due di una folla, non c'è nessuno.
0: No,
1: ma come no?
3: Ragazzi, sono andato a vedere dai numeri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Italia ancora non è degna di un bollettino perché i contagi sono al minimo.
2: Però l'Italia no, ma Roma sì, perché siamo tutti così.
3: Ecco
2: quasi.
3: Che mi vai ad aggregare il dato.
0: Scusa un secondo, già solo in radio ne contiamo almeno una decina, latitanti che purtroppo stanno a casa in malattia, no? Quindi già in radio. Poi anche mettendo la testa fuori, comunque senti di persone che stanno mancando dal lavoro, non è una cosa insomma da prendere sotto gamba. Tra l'altro ce n'è un'altra ancora più preoccupante. Io ieri sentivo Donald Trump parlare, ormai non ci faccio nemmeno più caso, però quando ho sentito peste, beh ragazzi, mi sono un attimo preoccupato.
1: Sì, però abbinato a Donald Trump,
0: ho capito,
1: la
0: però
1: rientra.
3: No, purtroppo c'è, esiste, forse ritorna, sai quelle cose che tornano dal passato adesso?
0: Sì,
3: la peste.
0: Sì, sì.
3: Sapete come si è creata?
0: No,
3: da una ricercatrice, appunto Daniela.
1: Ha smanacciato un pipistrello?
3: No, erano a studiare ancora la peste in Siberia, sembra ci sia questo centro.
0: Sì.
3: Si è rotta una fialetta.
2: Sì, vabbè.
3: Si è,
0: è vero,
3: contagiata,
0: è
3: ragazzi. È partito un focolare che ovviamente adesso non è che ci sarà un contagio mondiale.
0: No. Però hanno dovuto mettere un sacco di persone in una quarantena speciale, perché stiamo parlando di qualcosa di molto molto molto pericoloso e soprattutto che ha una viralità altissima. Quindi
1: ragazzi,
0: si rischia grosso,
1: mi
0: no?
1: Mi sembra un tantino una trama già sentita. Tra l'altro era partita proprio così. Sì, adesso vabbè, lì il mercato di Wuhan, ma non è che adesso parte un contagio a livello mondiale. No.
0: Guarda come va. a finire. Va bene, Globo WhatsApp 393 777 7172.
4: Quanto può essere difficile a volte per un personaggio.
0: Ma chi è questa? Ah no, questa è un'altra cosa, scusate, rimasugli di ieri, vai.
5: Flaminia, 42 anni. Io ne davo 47 48. Complimenti Flami, ben portati, complimentissimi, bella mia.
0: Senti lui.
6: Ma si metto, provo a farti un tampone. Ieri la mia compagna stava alle tue stesse condizioni. La dottoressa ha detto di farti il tampone positivo al Covid. Dice che c'è, sta a girare il virus.
0: Sì, è vero, sta girando ancora il Covid. È una cosa che avevo già sentito, però non ho fatto il tampone, sinceramente.
2: Vabbè, ma tanto se lo sai o non lo sai che cambia, comunque male stai.
0: Vabbè, però prendo magari qualche precauzione in più anche per tipo? Non contagiarvi, non lo so, magari me ne rimango a casa a quel punto, no?
2: Vabbè, ma tanto è uguale.
1: Peste, Covid, qualcuno vuole parlare di qualcosa di più leggero? Sì, vado via.
4: Non è che gli uomini si lamentano e basta quando hanno 36,1, 36,2, è che smettono di fare qualsiasi cosa, stanno lì sul letto e aspettano la morte. E questa è la differenza, perché se Flaminia pure si lamenta, però comunque lavora, fa la mamma, cucina, farà tutte le sue cose normali. Gli uomini basta, stanno lì e aspettano a morte.
0: Guarda subito la solidarietà tra donne, non è vero, anche lei sta lì buttata da una parte col sacchetto del catetere, lasciamo stare.
2: Ma
0: ragazzi,
2: stai a dire che ho fatto le lenticchie l'altro ieri e ieri me le sono pure rimagnate, capito?
0: Faccio le cose le lenticchie.
1: Che dita da casalinghe, ho fatto le lenticchie.
0: Ma poi come se fosse andata a raccogliere le lenticchie, dici, sai, almeno ha aperto un barattolo, non è che hai fatto le
7: lenticchie. Ragazzi, oggi non è il mio compleanno, però mi potete mandare a fanculo comunque.
0: Ormai è proprio su richiesta, bello, bello.
8: Buongiorno globuli, mettetemi nella statistica. Sabato e domenica a letto, febbre, tosse, raffreddore, mal di gola, e lunedì sono rientrata in ufficio, ma non sto benissimo.
0: Alla faccia tua, vedi?
3: Vabbè, ma perché?
0: È perché sei tu che vieni qua a dire no, non c'è nessuna emergenza, non è vero, c'è un sacco di gente
2: alla
0: malata.
2: Faccia dell'OMS, perché non è possibile, dai, che non registrino i nostri casi.
1: A proposito di OMS, momento complottista, adesso sta rigirando il Covid, no? Ce lo siamo fatti tutti 7 volte, molti hanno fatto il vaccino, ma perché ancora gira? Cioè, com'è possibile? Soltanto tu quante volte l'hai preso? Io l'ho preso 4 volte, ma perché continua a girare?
3: No, ma il vaccino ti fa venire una forma lieve, però certo. non
1: ma
3: ti
1: stanno
3: scherma.
1: Stroncati, stanno tutti a pezzi.
3: Ma secondo me è streptococco quello di Massimo.
1: È calla.
0: Perché deve essere?
3: Allora, ti vedo, lo so com'è lo strepto.
0: Quello che ho io è quello che ha Flaminia, perché è stata lei, il paziente zero qui dentro è stata Flaminia.
2: Allora abbiamo streptococco.
3: Secondo me sì. Senti che vi dico.
9: Sarà che non abbiamo raggiunto il picco, ma io sono guarito dopo 2 settimane di influenza, che addirittura ha chiamato un'amica mia che sta a Milano e il giorno dopo stava male pure lei, ce l'ho contagiata pure per telefono. Io solo gente che sta male conosco in questo periodo.
0: Alla faccia sempre tua. Bene. Vieni qua a dire no, ma non c'è niente.
10: È vero. Io a casa ho 3 influenzati. È il picco, ragazzi.
0: È il picco, ragazzi. Picco,
10: è il picco. Sì, va bene, Siberia, Umbrella Corporation, dai, va.
0: Oh, guarda che è vero, l'ha detto Donald Trump, non l'ho detto mica io. Parlava di peste ieri.
3: Sì, ha detto a breve una telefonata con Putin per parlare di peste. Sì. Questa è stata la dichiarazione.
0: A peste e corna, tra l'altro.
11: Siamo pronti? 1, 2, 3.

0: Sono le 7:16, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Questo è il Morning Show di Radio Globo. Aspetta, ci sta sempre bene. Vale. Ok. Mi sento a casa
5: amore,
0: adesso.
5: Amore, mi porti un bicchiere d'acqua, ti prego.
0: Ma così glielo chiedi tu?
5: Certo, lui lo fa.
0: Beh, bello, con questo amore prima ad addolcire la cosa, ma rompi i coglioni comunque, non ti credere, cioè sai, quelle cose.
5: No?
0: Uno ci mette sempre la parola amore davanti per addolcirla un po', però insomma stai rompendo le palle, sappilo, Flavio.
6: Sì, ma è inutile, dopo un po' sei assuefatto, quell'amore non risuona più.
0: No, ma infatti.
5: Ma non esiste, no?
0: Ragazzi, comunque lo stai trattando da servo, questa è la sostanza, rimane sempre quella.
7: Vai. Cucina è un parolone, assembla.
0: Flaminia, naturalmente, perché prima ha detto: io con la febbre ho fatto la lenticchia.
6: Assembla è già tanto, perché comunque vuol dire che ci hai messo un po' di impegno. Lei apre barattoli.
5: Ma che barattoli? Sì. Ma figurati se prendo quelle cose liofilizzate.
0: Lei apre barattoli e riscalda al microonde. Stop. Nient'altro. Vai. A volte nemmeno riesce a riscaldare al microonde.
8: Buongiorno. Fermo sulla pontina, bloccato in tutte e due le direzioni. Mannaggia.
0: No, non lo dire.
6: L'ho vista io mettere un recipiente di metallo dentro il microonde e si è accesa la luce, tipo Ritorno al futuro quando la macchina sparisce.
5: No, una volta bellissimo si sono bruciati e squagliate tutte le cose di plastica che erano sopra il forno perché l'avevo dimenticato acceso.
6: Guarda.
5: E quindi c'erano i ciucci di Tommasino e delle penne che sono rimaste incollate proprio al fornetto.
6: L'assicurazione antincendio sulla casa costa 26.000 euro l'anno.
0: Ragazzi, non parliamo di assicurazione antincendio, perché mi viene subito in mente la vicenda della Moretti, parlando di Gran Montana, perché insomma c'è stata questa richiesta di indennizzo. Dopo magari apriamo una parentesi proprio su questo, è una delle cose che fa incazzare di più.
9: Sì, facciamo
0: in
9: un piccolo approfondimento.
0: Sì, però intanto qua ci arrivano notizie per quanto riguarda quello che sta succedendo ai distributori di benzina.
10: Buongiorno a tutti. Sì, va bene, Covid, peste, raffreddore, tutti male. Ma qua il problema è che l'Eni, tetto massimo del gasolio, sì, 2,25 euro. Altro che tetto massimo, è durato 2 settimane. Mamma mia.
0: No, forse anche meno di 2 settimane è durata, adesso non ho fatto il calcolo preciso, però.
6: Sì, tra l'altro, visto che si passava di mosse strategiche, per 6 centesimi potevano fare l'ulteriore mossa di far vedere che assorbivano loro l'aumento, anche se sono accise, come hanno fatto altri distributori su cui deviare istantaneamente, che sono rimasti a 2,19.
0: Chiaro. Noi ci ritroviamo adesso di nuovo a pagare 2,25. E comunque io ci tengo sempre a sottolineare ogni volta che anche 2,19, stiamo parlando di una cifra spropositata, ragazzi. Ieri mi sono messo a fare il pensate quanto non c'ho un cazzo da fare, però mi sono messo a fare il calcolo di quanto verrebbe a costare un litro di benzina se non ci fosse l'IVA e se non ci fossero le accise.
9: Sì.
0: Allora, per quanto riguarda l'IVA stiamo parlando del 22%.
9: Sì.
0: Quindi poi ci sono le accise che dovrebbero essere altri 40 centesimi più o meno.
6: Pure qualcosa di più.
0: Sì. Quindi dovremmo andare più o meno a 1,07 euro, 1,08 euro. Siamo lì, la cifra più o meno è quella, grandi linee.
6: Togli il rincaro di questi ultimi 6 mesi, ecco che siamo a 1,10 euro, 1,20 euro.
0: Comunque già se non ci fossero le accise saremmo più o meno a 1,70 euro, 1,80 euro.
9: Sì,
0: cioè,
9: sì.
0: Capisci? Sono cose che già potrebbero essere accettabili.
6: Beh, avrebbero dovuto vincere le elezioni quelli che promettevano di togliere le accise.
0: L'hanno fatto.
6: Ma che
0: vabbè, ciao.
4: The Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Purtroppo è qualcosa che non torna.
9: L'hanno vinta.
0: Sono le 7:21, ci dobbiamo fermare ancora. Vai.
7: Continuate a disinfettare le mani 66 volte al giorno e usa 15 litri di sapone al giorno per lavarvi. Anticorpi vanno in giro col giornale, poi quando servono, addio.
0: Vabbè, che dobbiamo andare in giro? Come lo Yeti, dobbiamo andare in giro.
6: Ma che teoria è?
5: Ma che noi qua dentro manco il sapone ci abbiamo, quindi non temere, noi non ce ne possiamo lavare.
0: Lui è uno di quella scuola, sono tutti anticorpi, capito come? Quindi che ne so, tocchi qualsiasi cosa e poi metti le mani,
6: ragazzi,
0: in bocca.
6: Per carità di Dio, anticorpi, volete fare anticorpi? La mattina quando vi fate la doccia, alla fine mettete l'acqua fredda e state 10 secondi con l'acqua fredda. No che non ve lavate le mani.
5: Ah, non si può limonare il proprio cane?
0: e comunque, magari, ecco, una botta sotto l'ascella potete dare comunque.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Radio Globo Promotion.
7: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
8: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
7: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
8: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
7: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think Big, Become Big.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: pratica.
1: Think big, become big.
0: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro.

0: Essentra.
1: Se l'assistenza clienti risponde davvero.
0: Essentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
1: L'energia in famiglia.
0: Essentra. Vai su Essentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
4: Ah, e questa è la vista dal finestrino
3: della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: The Morning Show,
7: sponsored by
6: Magicland.
8: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 € su magicland.it.
9: The Morning Show.
10: Welcome to the Morning Show.
11: A lavorare!
12: Buongiorno!

0: arrivano segnalazioni da parte dei nostri ascoltatori, tra l'altro con video allegato. Vi invito a mandarci qualche altra immagine laddove siete nelle condizioni di farlo, quindi se siete fermi, incolonnati e potete prendere il telefono in mano, bene, altrimenti lasciate perdere, concentratevi sulla guida. Però purtroppo arrivano notizie dalla Pontina.
1: Pontina bloccata direzione Roma, una macchina si è ribaltata direzione Roma e ha invaso l'altra corsia.
0: Allora, una macchina ribaltata che ha invaso l'altra corsia, però non abbiamo capito qual è l'altezza.
2: A che
0: della
2: altezza,
0: Pontina,
2: esatto.
0: No? Questo ecco, non c'è dato sapere, speriamo che non sia successo nulla di grave, però ecco, vi invitiamo a farci avere notizie un po' più dettagliate e soprattutto se magari potete anche qualche immagine, come vi dicevo prima, perché ce le abbiamo, ma sostanzialmente si vede una colonna di auto e nient'altro.
3: Sì, da quell'immagine non si capisce il posto, però si vede che entrambe le corsie e le carreggiate sono compromesse.
0: Sì. Sì. Si vede in lontananza un distributore di benzina, però insomma ce ne sono diversi in quel tratto di strada. Quello che sta succedendo insomma è questo sulla Pontina. E poi, visto che abbiamo nominato i distributori di benzina e abbiamo detto di queste di questo rincaro che c'è stato, quindi addio Price Cap, cioè rimane, però insomma adesso c'è questo aumento a 2,25.
4: Ma a 1,7, 1,8 ci stanno già le accise, ragazzi.
0: Non ho capito bene quello che ha detto.
2: Sì, che se la pagassi 1,8 comunque pagheresti le accise.
0: Ok, non ho capito bene perché intanto in cuffia mi arrivavano comunicazioni sull'altezza di questo incidente che abbiamo. Sì. Spinaceto. Mai. Dovrebbe essere all'altezza di Spinaceto, quindi ai ai ai.
5: Non si chiama Narcise, si chiama Narcisua.
0: Se dobbiamo fare.
6: La cosa che fa ridere e fa incazzare è che tutti i benzinai ieri hanno detto che era fine del gasolio per rivenderlo oggi a De Più. C'è proprio un fabbio.
0: Infami, ma no, adesso.
3: Ma no, comunque era già stata rialzata. Sì. Di 6 centesimi.
0: Ma poi il benzinaio c'entra poco, dai. Senti, sai che l'altra volta ho fatto carburante? Evidentemente siamo arrivati a un prezzo così alto che non lo so, ormai cercano di fare qualunque cosa, cioè me l'hanno fatta servita, capito? Me l'ha messa il benzinaio.
7: Non c'hanno più niente da fare, s'annoiano.
0: Ormai s'annoiano veramente perché stanno lì.
7: Anche a me comunque mi ha aiutato quello. Io ho detto, ma no, non ti preoccupare, non c'è niente da fare. È così.
0: Tu devi mettere sempre le cose in chiaro. Io ho detto, guarda che
3: tempi
0: te do una lira,
8: Ma tu pensa, se non ti avvali della grande distribuzione, vai a comprare la frutta e la verdura dal contadino, la paghi meno della metà.
0: Meno della metà? Siete mai andati dal contadino?
3: Sì, la pago molto di più. Perché questo comunque è il prodotto buono. No, non è vero che la paghi, non più almeno.
0: Sì, no, in alcuni casi insomma ti fanno pagare la qualità del prodotto, no?
7: Che
0: non è...
7: che sicuramente c'è, perché è
2: sicuro.
7: Molto più buona.
0: Sì, dipende. Poi ci sono anche quelli che invece la vanno a prendere al mercato e poi

0: te la portano sul banchetto, sì, e te la sbattono come, cioè, te la propongono come biologico. Vai a capire. Sì. Beh, d'altronde quando ti fermi sul ciglio della strada non sai mai, no? Quello che. Poi ci sono quelli di cui ti fidi e lo fai anche volentieri. Stanno arrivando ancora altre segnalazioni qua su questa storia degli incidenti. Adesso le sentiamo, eccole, vai.
1: Allora, sulla Pontina è successo a altezza Pomezia Nord, ma sono due incidenti, stessa altezza, tutte e due le corsie. Una macchina che non è, ha invaso quell'altra corsia, ma sta sopra, messa sopra il guardrail in mezzo.
0: Mamma, ragazzi.
2: Male.
0: Sì, noi in questo momento abbiamo la foto qui su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre. Vediamo questa auto appunto come ce l'ha descritta l'ascoltatore, e non è un bellissimo spettacolo, dai.
3: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
0: Adesso invece ci buttiamo a testa bassa a sentire un po' di notizie in questa mattinata. Beh, facciamo lavorare il buon Alessio che ci racconta un po' quello che sta succedendo in queste ultime ore.
4: Sì, stiamo seguendo da qualche giorno le proteste in Francia e continuano, non solo da parte degli studenti, disordini a Strasburgo, a Parigi, a Rennes. C'è il commento, come al solito, a margine di Donald Trump: tutta colpa di Islam e immigrazione di massa. Quindi ci ha messo la cera all'acca.
0: Protestano
4: il presidente
0: sulla scuola, protestano su un sacco di altre cose. Adesso, vabbè.
4: Questo è, Trump l'ha diciamo ridotta a questo. E la stessa Francia che contestualmente testa per la prima volta un missile balistico nucleare che parte da un sottomarino in Bretagna, con Macron che dice: per essere liberi oggi dobbiamo essere potenti e avere capacità di intimorire. Ma questo è massimo.
5: Grosso,
0: tira una bella aria, tira una bella aria. Va.
4: Esatto. Crans Montana, l'abbiamo detto, per rimanere nell'alveo francese, con Jessica Moretti, che chiede inopportunamente, questo fammelo aggiungere a me, un'indennità per infortunio nell'incendio, vuole dei soldi, diciamo così, che lei avrebbe perso a seguito della chiusura del locale.
2: Ma li ha chiesti a se stessa?
4: No, ci sarà un'assicurazione.
0: Però non ho capito se è una prassi che scatta in automatico o se lei che ha fatto proprio la richiesta.
4: No, ha fatto richiesta, ovviamente non se l'è inventata, sarà una delle possibilità, bisogna vedere se l'assicurazione adesso la valuterà come valida.
0: Allora, quanto è inopportuna questa richiesta? A meno che poi, colpo di scena, la richiesta è stata fatta per utilizzare poi quella somma da destinare alle vittime. Ma sì, sto dicendo, certo, la sto buttando là.
5: Mi sembra più mors tua,
0: è
5: vita
0: vero?
5: Mea.
0: No, però ecco, insomma, magari un gesto del genere, ma invece proprio niente, ragazzi.
2: No, ma poi c'è, cioè, proprio da un punto di vista strutturale nel contratto assicurativo, credo che sia previsto che se ci sono delle imperizie, che qui sono evidenti,
0: certo,
2: la copertura.
4: E infatti la richiesta è al vaglio dell'assicurazione.
0: Ma che ti vuoi vagliare? Lì hai fatto qualsiasi cosa fuori norma e vorresti anche l'indennizzo. Non credo si possa ottenere, no? Anzi, forse due calci in culo io le darei. Sia la signora, anzi, gli ha dati già il compagno, i due calci in culo.
4: Sì, esatto, sì, che sta passando le sue beghe per violenza domestica, poi,
0: quello,
4: tra l'altro.
0: Quello è un'altra.
5: Che la picchiava.
0: Sì. Una bella coppia, direi,
5: sì,
0: no?
5: Sì, molto.
0: Veramente c'è un bel rapporto.
5: Carini,
0: questa cosa mi piace, vai.
4: Andiamo avanti, torniamo in America, perché Krista Pike è sopravvissuta ufficialmente a due iniezioni letali. Gli avvocati dicono è un caso senza precedenti, lei si è risvegliata, parla, è cosciente, ricorda tutto, continua a essere ammanettata da mani e piedi.
0: Ecco, ricordiamo la vicenda di questa che è stata condannata a morte, che però è sopravvissuta a due iniezioni letali. Però, siccome ecco, succede anche questo, allora l'altro giorno leggevo che in America ci sarà un'altra persona a giustiziare e hanno deciso per la fucilazione, ragazzi. Donald Trump ha deciso per la fucilazione. Ditemi voi adesso nel 2026, quasi 27, la fucilazione.
2: Ma sai, l'altro giorno stavo pensando una cosa riguardo queste iniezioni letali, no? Che ci sembra più soft come provvedimento, e guarda questa che calvario che sta vivendo.
4: Esatto.
2: A prescindere dall'opportunità o meno della condanna, a noi sembra agghiacciante l'immagine della ghigliottina ai tempi dei francesi, no? Però lì almeno zac, basta, non ci pensi. Cioè l'iniezione letale io la trovo una cosa disumana.
5: Ma dai ragazzi, ma è impensabile pensare nel 2026 di uccidere delle persone.
2: Sì, a prescindere da questo.
5: Cioè questo
2: certo.
5: Già a monte, quindi neanche dovremmo stare a parlarne. Cioè le torture che ha subito questa donna.
0: Ma sì, dai.
5: Adesso direi basta.
4: Ma cioè, c'è un'ipocrisia schifosa attorno al fatto che chi deve essere ucciso, la preoccupazione è che non soffra.
0: Ma infatti, cioè allora,
4: sì, sì,
0: allora
4: sì, sì. Questo.
0: Cade proprio il principio. Cioè tu lo stai uccidendo per quale motivo? Perché insomma venga ripagato più o meno con la stessa moneta.
4: Esatto,
0: no?
4: È la legge del taglione.
0: Quindi hai fatto soffrire una persona, ti togliamo la vita. Benissimo. E come lo fai? Dolcemente. Cioè sì, ma che cazzata è? Allora sì. Se proprio lo devi fare, allora fallo mettendo gli spigli nelle pupille, quelle cose così, capito? Come non...
4: No, sì, ragazzi, sì, è una contraddizione tremenda.
0: È una contraddizione.
4: Sì,
0: a parte sì. Che insomma magari non tutti sono d'accordo, no? Ma adesso insomma si va per la fucilazione. Dice sai, hanno fatto due punture letali e quindi hanno dovuto sparare.
2: Penso che,
0: barzelletta,
2: penso che la trovata di Trump non sia per un discorso umano, ma io ci sento la puzza di una sponsorizzazione, sai quella roba, una telefonata ti salva la vita che è tornata in voga.
0: No, non ci credo.
4: Dice Massimo Lopez.
0: Immagini, parte lo spot perché mentre lo stanno facendo l'iniezione letale, Pic Indolor. No, non ci credo. Adesso ho detto quel nome, ma esiste tra l'altro ancora, no?
4: Come sì,
0: no?
4: Credo
0: no,
4: di
0: no,
4: sì.
0: Ho detto quel nome, ma non c'entrano niente, no, loro. Era solo fatto. Così. Va bene.
5: Prendiamo le distanze da noi stessi.
0: Vai, Alessi. Brava, diglielo. Vai.
4: Sì, allora un'altra notizia. Stavolta siamo in Italia. È ricoverato, ora sta meglio. A Pisa è accaduto che un ragazzo, uno studente, è andato in arresto cardiaco durante l'ora di educazione fisica. Il professore lo salva grazie al defibrillatore. Wow. Notizia bella che ho scelto pure per sottolineare l'importanza dei defibrillatori, non solo in un campo da calcio, ma a scuola, al lavoro, ovunque insomma dovrebbero essere.
0: È vero.
2: E aggiungo l'importanza dei corsi di primo soccorso.
4: Vero, vero. Fateli, bisogna saperli usare. Ovvio.
2: Sennò è letale.
0: Allora anche noi qua nel Morning Show di Radio Globo ci vogliamo attivare in questo senso, quindi nelle prossime mattine succederà qualcosa. Questo ve lo possiamo un po' preannunciare, però ecco effettivamente c'è il defibrillatore in un posto, succede qualcosa e non lo sai usare.
4: No, però aspetta, quando ci sono i defibrillatori c'è un corso che viene fatto ai dipendenti.
0: Benissimo,
4: cioè non è viene messo lì così.
0: No, ti spiego perché, per esempio
4: c'è un responsabile,
0: però ti dico, mi è capitato di entrare in una posta, ok, l'atrio di una posta, quindi la posta fuori la posta, dove c'è questo defibrillatore. Succede qualcosa, chiunque potrebbe utilizzarlo, non è che c'è per forza uno che ha fatto un corso, capito?
4: Certo, sì.
5: Cioè, beh, i dipendenti delle poste sicuramente,
0: quello sicuramente, però se è messo lì vuol dire che è a disposizione di chiunque magari veda qualcosa.
2: Allora,
0: che succede.
2: Io siccome il corso l'ho già fatto quando ho fatto il brevetto da pilota, posso già farvi la dimostrazione. Allora Flaminia, assumi la posizione.
5: Stai zitto, no. E metti giù quelle manacce da maiale.
0: Subito a fare respirazione bocca a bocca con la lingua, tra l'altro. Va bene, ce ne sono altre,
4: sì,
0: però ce le dici tra poco.
4: Dopo,
0: ce le dici tra poco, dai.
3: The
0: vai.
3: Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
6: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mercoledì ancora all'insegna di un po' di variabilità nel Lazio, qualche nuvola continuerà a farsi vedere ma senza particolari conseguenze, anzi non mancheranno anche delle parziali schiarite. Però attenzione, si sta anche avvicinando una nuova perturbazione, quindi in realtà per giovedì prevediamo un ritorno di pioggia abbastanza diffuse. Come temperature e valori in temporaneo aumento, grazie anche allo scirocco, torniamo a toccare i 26-27 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche poi verso il weekend, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor. Due anime, un'unica grande festa. L'Halloween di Magicland. Sette esperienze horror per chi ama la paura e tanto divertimento per tutta la famiglia. Tra show, parate e attrazioni. Dal 3 ottobre al 1 novembre, Bibi, il più grande Halloween del centro-sud. Il 24 e il 31 ottobre arrivano le notti da paura, con DJ set e parco aperto fino a mezzanotte. Biglietti a partire da 19€. 90. Info su magicland.it.
3: Wait for me, I'll be back.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
16: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
16: La più buona, perché mia.
18: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
18: E di interessi?
16: Zero.
18: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
19: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
20: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
21: Amore, la vasca?
22: Leviamo.
21: Le piastrelle?
22: Leviamo.
21: Anche i mobili del bagno?
22: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
21: E i lavori?
22: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
21: Mi hai levato le parole di bocca.
22: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
23: Iperceramica.
24: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
25: The Morning Show.
26: Sponsored by Magicland.
25: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.

0: c'è una radio fantastica.
1: Ma che ne sai?
2: Radio Globo.
3: Radio Globo.
4: Buongiorno con il morning show di Radio Globo. Infettato direi, qua i colpi di tosse si sprecano. Servirebbe anche qui dentro lo studio il defibrillatore. Prima parlavamo di defibrillatori e da bisogna. Ecco, sentite?
5: Ho capito. Posso più ridere.
4: Io sto per finire la voce, ve lo dico, tra poco parto con i cartelli, tra non molto. Mi esprimerò a gesti. Tutto questo è molto bello. Diciamo che ho tutte le caratteristiche per essere uno dei protagonisti del disco abusivo Vecchi. Allora ricordiamolo, prima di ripartire con tutte le altre cose, disco abusivo Vecchi, mi raccomando, non lisciate l'appuntamento di venerdì. Poi tra l'altro, ecco, in questo periodo dove ci sono questi virus che girano sarà ancora più facile fare l'elenco di tutte le patologie, di tutti gli acciacchi che avete. Per richiedere una canzone c'è bisogno di quello, quindi ciao, sono Stefano, vi ascolto con una cervicale incredibile, naturalmente sinusite, una cataratta che non riesco più nemmeno a vedere le insegne dei negozi.
6: Ho 27 anni.
4: Sì, ho 27 anni, questa è la cosa bella, che poi sono vecchi dentro. E potete a quel punto richiedere la vostra canzone dal sapore molto antico, quindi vogliamo ritornare indietro nel tempo, quelle cose, insomma...
5: delle malattie vecchie, intendi?
4: No, delle canzoni anni 60, le canzoni anni 50, insomma, andate a ritroso, quelle canzoni che vi hanno accompagnato magari quando eravate piccoli perché i vostri nonni le ascoltavano.
5: Che bello, quando avevano la legionella, ovviamente.
7: Malattia vecchia.
5: Ammazza, sei vecchia, legionella, scusa.
4: Così magari ci fate anche scoprire delle canzoni che effettivamente non sentiamo da un botto, che erano andate nel dimenticatoio.
6: Oggi bonus speciale per chi come acciacco denuncia il beriberi.
4: Beriberi?
6: Sì. Beh, visto che ha tirato fuori la legionella.
5: E che cos'è?
6: Era una malattia dei marinai.
4: Sì, che girava solo in Puglia però. A beriberi. Sono le 7:47, quindi dateci dentro con il vostro disco abusivo Vecchi, 393-777-7172. Abbiamo parlato anche della pena di morte negli Stati Uniti con questa donna che è sopravvissuta a due iniezioni letali che però non hanno fatto nessun effetto, cioè, o meglio, hanno provocato grandissima sofferenza, ma non è arrivata la morte.
7: È morta e si è pure ripresa, tra l'altro.
8: Scusate, io sapevo, correggetemi se sbaglio, che se sopravvivi alla pena di morte ti liberavano, è corretto?
7: No, non è corretto, nel senso che c'è un precedente di un ragazzo condannato alla sedia elettrica che non morì perché la sedia ebbe un guasto, e la sua difesa ovviamente si appellò al fatto che ricondannarlo sarebbe stato quasi una doppia esecuzione. In realtà il ricorso non fu accolto perché considerarono il guasto un accidente che poteva capitare, quindi che non poteva essere considerato all'interno della pena. La pena poi fu eseguita un anno dopo,
4: quindi non è che come se avesse scontato la pena,
7: no,
4: è andata male,
7: si è rotta, ci riproviamo,
4: no, ecco. lo rifanno, pensate che roba. Ed è quello che è successo a questa ragazza,
6: però
4: no?
6: Si appellano, diciamo, a ragioni di tortura, che è un po' un paradosso, perché dici la stai ammazzando e ti preoccupi che la torturi, però effettivamente potrebbero stabilire di non proseguire perché diventa una sorta di accanimento.
5: Io me lo auguro, anche perché chi gli ha fatto l'iniezione non gliel'ha saputa fare, cioè è colpa di quello che ha messo l'ago dentro a sta donna, posso dire, povera.
4: Ma no, però io credo che invece sia una resistenza a quella sostanza che è stata
7: non
4: iniettata.
7: Trovavano nemmeno la vena, questo
4: nemmeno
7: è stato
5: detto. Nei tessuti, non è finito
7: tant'è
5: nel sangue,
7: che gli bruciava il braccio, lei diceva mi sta bruciando, proprio perché non è entrato a livello vascolare ma nei muscoli, nel tessuto dei muscoli.
4: Come da spieghi sta resistenza al siero? Vi ricordate?
7: Vabbè, ragazzi, questa ragazza a 18 anni ha annientato una sua amica in maniera che vi risparmio, è un crime, una cosa proprio cruenta.
5: In galera, come succede qua da noi.
7: Se ne è già 32 di anni, nel braccio della morte.
9: Vai. Io se farei parte del plotone d'esecuzione mi rifiuterei.
4: Allora, io non ho capito mezza parola.
6: Io se facessi parte del plotone d'esecuzione mi rifiuterei, si parlava di fucilazione.
9: Io forse sarò molto cinico da questo punto di vista, ma mettetevi nei panni dei genitori di quella ragazza che gli ha fatto di tutto e di più questo personaggio. E ditemi voi se voi non vorreste vederla morta.
4: Ma per carità, cioè adesso.
7: Ma subito però, al limite.
4: A parte che non è che possiamo noi metterci adesso nei panni, anzi, speriamo di non trovarci mai in una situazione del genere. Però c'è la legge dice quello che dice, poi in America, insomma. Per fortuna è un po' diversa da quello che vogliamo qua in Italia, no?
6: Ma nessuno di voi ha pensato, perché io pensavo a questa cosa stamattina, che il boia, cioè l'esecutrice, abbia intenzionalmente mancato la vena.
4: Dai, per due volte. No, no, non credo.
7: Ma è una tortura, nel senso, gli stai facendo un favore.
6: Però non l'hai ammazzata.
7: Ma pure quello è un caso, nel senso, poteva morire comunque.
5: Hanno preso semplicemente una persona incompetente.
4: Che boia, ragazzi.
8: Vediamo se questa sopravvive pure alla fucilazione, che famo?
4: No, ma la fucilazione però non è per lei, è per
7: è una proposta. Tra l'altro si chiama Crista, potrebbe sopravvivere pure a quello.
9: Che la pena di morte sia giusta o no, ok, ci stiamo. Ma perché aspettare 15 anni per giustiziare una persona?
6: 32.
9: Cioè, tu mi fai fare prima 15 anni di carcere e dopo mi giustizi. Allora no, finito il processo, mi dai la pena di morte e mi sentenzi subito.
4: Subito. Certo che però questa cosa è un po' strana. Io ho sempre pensato questa cosa, no? Il fatto che la pena di morte uno la vede come la giusta condanna. Finisce subito invece quella che è la sofferenza di una persona. Cioè, vuoi mettere e lasciarla per tutta una vita dentro una gabbia?
6: Sapendo che dopo 32 anni perirai lì.
4: No, per me è molto peggio. Anzi, ti sollevo dalla tua sofferenza, capito? Cioè, finisce tutto. Per me non è la pena massima, la pena di morte.
7: L'ergastolo c'ha questa funzione qua, e tra l'altro in America non ci sono nemmeno, sai, quegli sconti che c'hanno in Italia, oppure che viene identificato un ergastolo so 30 anni. Insomma, è un ergastolo vero.
4: Va bene, ritorniamo invece ai defibrillatori.
0: Ma sì, ragazzi, adesso i defibrillatori di nuova generazione fanno tutto quanto da soli praticamente. La persona deve solo essere capace di mettere le placche come si deve, ma ci sono i disegni, proprio le istruzioni come vanno messe. Dopodiché il defibrillatore parte da solo se deve partire, altrimenti se non è necessario non parte. Quindi fa tutto quanto da solo.
4: Praticamente, insomma, è di nuova generazione. È un po' come quando devi far partire l'auto che ha batteria scarica, la stessa cosa.
7: È un po' sì.
4: Vabbè, no, perché dicevo che ce ne sono alcuni che sono messi lì a disposizione. Quindi forse magari chiunque può utilizzarlo.
6: Allora, hai a disposizione ancora 42 parole. Sì, poi la voce va via del tutto. No, quindi giocatele bene.
5: Guardate qua. Caramella miracolosa che ti farà tornare la voce entro 60 secondi.
4: Addirittura?
5: 60 secondi. Magna.
6: Prego la regia di mettere in mano la conduzione a una speaker donna, che è una cosa inguardabile, veramente, però scusate, è una necessità.
4: Sembra lo zuccherino quello che dà ai cavalli comunque adesso, sta cosa che ha mandato Flaminia.
5: Sì. Guarda, non vedevo l'ora di liberarmene, perché sono forse 4 anni che ce l'ho nella borsetta. Mangia.
4: Sai che sa di losco? Allora, guarda, io che tiro fuori sta cosa dalla carta, sembra proprio una cosa losca. Adesso tu immagina, che ne so, la polizia che sta guardando.
6: Da quanto attaccaticcia, sono 4 anni che ce l'avevi in tasca.
5: In borsa. Guarda adesso. Allora, 60 guarda. Secondi. Sono 1:52. Adesso vediamo.
4: Ale Besuti. Senti che ti fai. Ti voglio ringraziare. Senti.
5: No, dai.
4: Un regalo per te. Tu Madonna, dai una cosa a me. Io do una cosa a te.
5: Danzetteria, no.
4: La danzetteria.

0: 06 89 28 996.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Questo è il Morning Show su Radio Globo. Oh, incredibile, davvero incredibile. Ho preso la caramella di Flaminia, ragazzi. Senti. Mi sento peggio. Mi sento molto peggio.
3: Non
2: mi
3: avevo dubbi.
4: C'è quella roba che ti ho detto prima. L'erisimo.
2: Sto godendo, ragazzi, sto volando.
4: L'erba dei cantanti.
3: Che fai?
4: Sta volando.
2: Sto volando. Beh, qualcosa di miracoloso. Non è vero niente, ragazzi, non è cambiato assolutamente nulla.
3: Però hai l'alito che sta il cardamomo.
5: Vedo sia a scuola di mio figlio che nei due centri dove porto mio figlio per lo sport, sia il moto che judo, ci sono sempre i defibrillatori. Sicuramente c'è un piccolo corso di utilizzo, ma da quello che è stato spiegato, ormai sono tutti automatici sugli elettrodi, cioè il disegno di dove applicarlo. Spinge solo il tasto, lui riconosce quanto, come e dove far partire la scarica, cosa che sinceramente ritengo veramente molto utile.
2: Siamo d'accordo,
3: sì,
2: dai.
3: Tutti dicono che è automatico, che è chiarissimo, che è descritto le istruzioni. Io ho trovato Flaminia e cercato di avviarci la macchina qua davanti.
4: Ma infatti, la radio. Non è detto che qualcuno riesca ad usarlo.
6: Ah, Massimo, attento che dentro quella caramella c'è sta il liquido dell'iniezione letale. Vale, vedete se con te funziona. Te vuole levare da mezzo, così conduce lei.
4: Sgamato.
7: Prendi Morigi.
8: Oh, Massimi, Gustavo, ce ne pari quello di Sole Nick Mista.
7: Vai fare un gioco con me, Flaminia? Perché non facciamo un gioco?
4: Col cazzo?
7: Facciamo che ti nascondi e torni fra 4 anni.
9: Oh, Massimo, pensavo che era la radio che mi piava male, invece sapevo pure che gracchi.
2: No, ragazzi, è finita, è tutto finito.
10: Oh, ma chi ci sta a buon'anima di Sandro Ciotti oggi a fare trasmissione? Traffic News.
11: Il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti vari tipi confezione da 1 chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo Traffic News.
2: Le notizie sulla viabilità, eccole.
12: Dal centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI, sta aumentando il traffico sulle principali strade in entrata in città. Si sta in coda su tutto il percorso urbano della 24 per Teramo e quindi dal raccordo fino alla tangenziale. File anche sulla tangenziale est, dalla Nomentana alla Salaria, direzione Stadio Olimpico. In entrata a Roma, code a tratti sulla Flaminia e sulla Salaria ed ancora file sulla via Cassia tra la Storta e la Trionfale dal raccordo anulare fino a via di Grotta Rossa. Per queste ed altre notizie, roma.luceverde.it.
0: Radio Globo.
13: Ce la faremo! Ce la faremo!
14: Pronto, Radio Globo?
15: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show
16: su Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, per Family e Agora.
16: 100 euro per 3 volte al giorno.
0: Tutti i giorni quando senti questo suono. Chiama per primo lo 06 89 28 996.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
6: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
7: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
8: Hai voglia di qualcosa di buono?
9: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
10: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
11: Radio Ufficiale Radio Globo. Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
12: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
14: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
15: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
16: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
17: The Morning Show,
18: sponsored by Magicland.
17: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
19: Solo le migliori in FM.
20: Streaming.
19: DAB.
20: E sul canale 91 del digitale terrestre.
21: Globo TV.
22: È da qui che si riparte per altre due ore da passare insieme, se ci arriviamo. Buongiorno con il Morning Show di Radio Globo, mercoledì 7 ottobre.

0: Show on Radio Global.
1: Annunciazione, annunciazione. Il miracolo è stato compiuto. Senti che è tornata la voce. Mi ha detto Fede, ma ti è tornata la voce. Ti è tornata la voce.
2: Adesso tornata.
1: Beh, insomma, adesso 30 secondi e sparirà di nuovo, sì. Non è che...
3: No, tutto questo per non dire grazie Flaminia, sei incredibile. Ti ho dato una caramella miracolosa,
1: miracolosa. Mi hai dato una caramella e mia madre mi ha sempre detto di non accettare caramelle dagli sconosciuti.
3: Ma ci conosciamo.
1: Mi ha detto dagli sconosciuti e da Flaminia, sì. Mi ha sempre detto così. No, comunque mi sento le corde vocali tipo, avete presente lo stendino quando stendi i panni, no?
2: Sì.
1: Ecco, le corde dello stendipanni, uguale, la stessa cosa, me ne sento così, me ne sento. Sono le 8:07. Allora riprendiamo. Buongiorno. Dobbiamo riprendere purtroppo con la notizia che Sinner per questo 2026 sì. Ha chiuso i giochi, ragazzi.
4: Ci rattrista, ce l'ha detto però.
1: Ce l'ha detto.
5: Hello everyone, I would like to give you a little update. Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over. The last couple of fears, especially the ending in Turin, gave me so many beautiful feelings and emotions, which this year is gonna be way different. But at the moment I also need to think about my long-term career, so I will do everything possible to get back 100%. I will thank you already in advance for your support and hope to see you very very soon on court again. Ciao, ciao.
1: Bene, tutto chiaro mi sembra, no? Chiarissimo.
4: Sì. È evidente, ha detto, no, devo pensare alla mia carriera a lungo termine, i dottori mi consigliano di proseguire nelle cure e nelle terapie e il mio 2026 finisce qui.
1: Molto, molto, molto
3: I Carota
1: male.
3: Boys sono disperati, c'è un video che è diventato virale di uno, ovviamente con la felpa arancione Carota Boy, che apre il frigorifero, dice l'ho presa benissimo e si attacca a una bottiglia di vodka.
1: Povero. Vabbè, allora i Carota Boy l'avranno presa anche male, però c'è chi l'ha presa bene e questi sono naturalmente i suoi avversari che senza Sinner e senza anche Alcaraz hanno un po' la strada spianata, no?
4: Sì, diciamo che Alcaraz è ritornato e soprattutto dopo 6 mesi ha rivinto il suo primo titolo, tant'è che si sono spartiti la posta, sai, in questo periodo massimo i tornei vanno praticamente in Oriente, quindi si giocava parallelamente a Tokyo e a Pechino.
1: Certo.
4: A Tokyo ha vinto Alcaraz, mentre a Pechino si è imposto Djokovic.
6: First of all, ni hao ma. Wai ni men chen kuo, wai ni men Beijing. Xiexie ni men da zhichi.
0: The Morning Show on Radio Global.
1: Che mi parla, ragazzi, anche il cinese, io non lo so, ma è una cosa incredibile. Le parla tutte, le lingue.
2: Vabbè, sì. Adesso se vai in Cina non ti puoi imparare anche tu buongiorno come state, che ci vuole, dai.
1: A parte sembra uno starnuto, io raffreddato sembravo. No, però lui, insomma, questa padronanza della lingua, ragazzi, non so, ne parlerà una decina, anche
3: sì,
1: di più probabilmente.
3: Ha colpito proprio la pronuncia perfetta, perché un conto è parlare una lingua, un conto anche saperla pronunciare bene nel modo corretto.
2: Lui è un po' beautiful mind,
3: sì.
1: Sì, fa paura, ragazzi, questa facilità nell'apprendere le lingue è una caratteristica che
4: ragazzi,
1: so,
4: ma lui è
1: hanno,
4: simpatico in italiano, che non è proprio facile, no, nel senso di riesce ad essere simpatico, ironico in un'altra lingua.
1: Sì, in serbo è uno stronzo però. No, adesso scherzi a parte, è molto simpatico e comunque die hard, duro a morire, perché ecco, all'età, la sua età, riesce ancora a vincere un torneo, è tanta roba, no?
3: Sì, adesso lo dava per spacciato il mese scorso.
4: C'è da dire un'altra cosa, che adesso i 500, gli ATP 500, sono dei tornei, diciamo, minori rispetto ai Masters 1000 o agli ATP, dove insomma i più grandi poi si confrontano.
1: Poi c'è Rosicone, ragazzi, poi c'è Rosicone Medvedev, che durante una partita proprio contro Djokovic ha perso un po' la testa, sapete, lui è sempre molto caldo, molto focoso, no?
4: Sì.
1: E niente, sbagliando un punto ha tirato una pallettata prendendo uno del pubblico e mandandolo all'ospedale, cioè, e quindi è stato squalificato.
4: Squalificato è una regola che esiste, non si può, diciamo, tirare una pallettata così. Ha chiesto scusa, lo sta cercando per chiedere scusa di persona, insomma vedremo se lo troverà lo spettatore.
1: Io eviterei di incontrarlo.
7: Buongiorno. Buongiorno Radio Globo.
1: Ah, ciao piccolo, buongiorno anche a te, eh.
8: Ma insomma, hanno esonerato Malagò, permetteci Malagò. Che spettacolo,
1: sì.
8: Ragazzi.
1: Sì, ragazzi, questa è un'altra cosa incredibile. Parlando di sport, il presidente della FIGC, sì, che è stato esonerato, però hanno commissionato la FIGC con il commissario Malagò. Cioè, una cosa, sì, io non l'ho capita.
3: Bisogna aspettare gennaio 2027 per sapere chi sarà il nuovo presidente. Malagò, penso.
1: Mi sa, probabilmente a questo punto.
2: Non l'hai capita?
1: No.
2: Hai presente il gioco delle tre carte?
1: La carta vince.
2: Quello.
1: Malagò vince, Malagò perde. Ehi, yam
9: e
1: bello.
9: E grazie Flaminia. E grazie adesso. Dopo questa caramella io non mi sento più lo stesso.
1: Che bello.
9: Che ha detto?
1: No, vabbè, il cinese adesso non lo sappiamo. Magari ha detto... No, però ha detto qualcosa di bello perché hanno tutti applaudito. No.
2: Ha ordinato un piatto di ramen. Lui ha convinto gli
3: amici.
8: Allora, Sinner sarà pure un grande campione, per carità, nessuno discute, ma sto grande campione, 6 mesi gioca e 6 mesi è infortunato. Evidentemente, per essere un campione, stressa troppo il corpo, diciamola così. Poi c'ha bisogno di star fermo, perché non è possibile che un ragazzo dei 23 anni ci abbia tutti questi infortuni. C'è qualcosa che non va.
1: Ma quello che non va è che quello che lamentano poi tutti i giocatori è che si stressano troppo giocando, troppe partite, no? Non ce la fanno.
4: Non so se avete notato, ma Alcaraz veniva da questo, Zverev.

0: Le 8 e 15 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Che famo, che dannavo.
3: Radio Globo.
0: Niente, che facciamo? Stiamo qua con il Morning Show, tra l'altro parlando anche di quello che è successo al nostro Jannicone Sinner, che purtroppo ha chiuso la stagione del 2026 ritirandosi perché naturalmente ha dei problemi fisici e quindi non vuole rischiare, diciamo che si sta preparando per quella del 2027, no?
5: Beh, sì.
0: Quindi si abbassa la saracinesca, diciamo, per questo 2026.
6: Allora, Sinner sarà pure un grande campione, per carità, nessuno discute, ma sto grande campione, 6 mesi gioca e 6 mesi infortunato, evidentemente per essere un campione stressa troppo il corpo, diciamola così. Poi c'ha bisogno di star fermo, perché non è possibile che un ragazzo dei 23 anni ci abbia tutti questi infortuni, c'è qualcosa che non va.
0: Questo è quello che dicevano, no? I nostri ascoltatori, noi lo abbiamo spiegato, abbiamo detto che comunque sia tanti tennisti, tanti professionisti lamentano il fatto che si gioca talmente tanto in una stagione che non hanno modo di recuperare, gli infortuni sono all'ordine del giorno.
5: Sì, tra l'altro c'è la componente viaggi per i tennisti che influisce molto, cioè i recuperi spesso si fanno in aereo perché volano di settimana in settimana e quindi pure questo, no? Il calendario fitto, ecco, mettiamola ecco. Così.
0: Addirittura il jet lag.
5: Jet
0: lag.
7: Sindare come Dybala, oh, grande campione.
0: Chi fa Dybala? Non ho capito, sei ritirato.
5: È cagionevole.
0: Anche noi qui dentro siamo cagionevoli.
8: Allora, Mancini è andato via, è ritornato. Maragò è andato via, è ritornato. Io l'altro giorno sono passato a Formello, visto Gattuso che si stava allenando, dice che hanno convocato un nazionale, ma non lo so.
0: Comunque problemi di salute anche per Gattuso, l'ha dichiarato proprio in un'intervista, ho visto, insomma, anche lui non sta proprio benissimo.
9: Cioè, praticamente hanno fatto un po' come editore dei Vannamarchi a via, uguale, ma mi sa che è lo stesso,
0: Perché Malagò, diciamo, è stato sostituito da Malagò.
5: Cioè, è multiforme, come Maui.
0: La cosa è incredibile.
10: Sì, Markaraz veniva da questo, Zverev veniva da questo, Sinner viene da questo, ma c'ha una metà dell'anno di Djokovic, Billy.
0: Djokovic, però, insomma, ha portato a casa la pagnotta.
11: Sinner si è fatto male al ginocchio, non riesce a guarire in questa maniera, quindi si ferma e poi riprenderà. Che deve fare?
5: Ma poi, ragazzi, Djokovic ha abbandonato gli ultimi 3 tornei lacrime ritirandosi, quindi non è che sta sempre benissimo.
11: Comunque,
5: adesso
11: ce l'hai proprio con lui,
5: ma no, ma diciamo le cose vere, però
12: ma che t'ha fatto Djokovic?
5: Basta, levati,
11: è un grande campione.
0: Ma per caso ti deve dare qualche soldo?
5: No, però no, basta,
0: da come barra, vinto, ragazzi,
5: non c'è nessuno, grazie che ha vinto.
0: Vabbè, lui è per Medvedev, lui
5: è pazzo.
0: Sei per Medvedev, che tira le pallettate in faccia al pubblico che va a vederlo.
5: Io sono per il rovescio a una mano.
0: Io per il rovescio con 2 dita.
10: Ecco, è arrivato lo scienziato che ci dice che ha giocato troppo e si è stressato. A 23 anni c'è niente che gli escono dal c***o. Noi stiamo a pensare che si è stressato.
0: Ti conto, questa invidia, ragazzi.
11: Bravo, bravo, è proprio invidia sociale.
12: Non ti puoi se fai miliardi non ti puoi stressare.
0: È quello che dicevamo ieri, no? Anche con le attrici, gli attori. Cioè, se fai un lavoro dove guadagni un sacco di soldi, allora non puoi affaticarti, non lo puoi fare, non è stressante.
11: Tutti hanno il diritto di dirti che sotto sotto sei una merda.
0: Devi morire, tra l'altro.
11: Morire.
13: Ma quale sta male, ma quale infortunio. Ha fatto talmente tanti soldi che si vuole un po' godè senza giocare, lo sai che gli frega.
0: Eccolo là. Vabbè, va. Allora, raffica da, trattiamoli male.
11: Sì,
0: a sto punto. Perché c'hai i soldi, allora di morire, rimortacci di...
3: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
14: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
15: Sono partite le rilevazioni Istat per il censimento della popolazione. Per consentire alle famiglie selezionate di compilare il questionario, Roma Capitale mette a disposizione diversi canali, dai rilevatori muniti di tesserino di riconoscimento agli URP municipali fino ai numeri telefonici dedicati. Sabato 10 e domenica 11 ottobre nel quartiere Esquilino torna per la sua quinta edizione Roma Diffusa, il festival multidisciplinare itinerante che ogni anno attraversa un'area diversa della città, trasformandola in un playground dinamico e creativo dove contenuti inediti e di rottura incontrano location storiche e tradizionali. Sabato Blu torna il 10 ottobre con la giornata del camminare, giornate per sensibilizzare la cittadinanza sul tema ambientale e riscoprire una città più bella e sostenibile. 15 percorsi tematici di trekking urbano, uno per ogni municipio. Info su comune.roma.it.
16: Wait for me, I'll be back.
17: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
18: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
19: Supermercati Tim, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità.
20: Torna a Caprarola nel parco delle scuderie di Palazzo Farnese il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
21: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
22: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
21: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
22: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
23: Con Informa di Todis in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
24: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
25: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, superprezzo 9,90 euro.
26: The Morning Show,
27: sponsored by Magicland.
26: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
28: Io ti giuro, non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Si sono fatte le 8 e 24 minuti, niente, la situazione qua ancora rimane stabile ma in peggioramento, però cioè, è stabile il peggioramento, quello è sostanzialmente.
4: No, o è stabile o è in peggioramento?
3: No, è stabile il peggioramento, capito? Okay. È una discesa che va giù, la linea è quella.
5: Avete ascoltato il bollettino clinico di Massimo Vari.
3: Diglielo! Come quando c'è il Papa, il Gemelli, capito? Arrivano e danno la situazione, no? La stessa cosa la facciamo noi. Pensate come stiamo combinati in questo programma, ragazzi. È una cosa vergognosa.
5: Questa radio?
3: No, è qualcosa di indegno. È inguardabile.
6: Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile.
3: No,
6: è uno schifo vedere le donne che vengono a fare.
3: Ma non c'entra niente.
6: Dunque, gli arbitri.
3: No.
6: Gli arbitri.
2: The Morning Show.
3: Eh sì, perché si parlava di sport, no? Abbiamo detto di questo stress di Sinner che purtroppo si è dovuto ritirare. C'è gente che l'ha presa bene, eh? C'è gente che insomma ha capito, comprensiva.
7: L'hanno seppellito di insulti.
3: C'è i sordi, devi morire, te vogliamo vedere con una gamba, te vogliamo vedere. Sì.
5: È così,
3: ragazzi, quando c'è i soldi devi fare qualunque cosa, devi anche morire, devi, capito?
4: E viva la povertà!
3: E lo voglio vedere c'è gente che insomma ha capito, comprensiva.
7: L'hanno seppellito di insulti.
3: C'è i sordi, devi morire, te vogliamo vedere con una gamba, te vogliamo vedere. Sì.
5: È così,
3: ragazzi, quando c'è i soldi devi fare qualunque cosa, devi anche morire, devi, capito?
4: E viva la povertà!
3: E lo voglio vedere.

0: spot, loro direbbero no, perché io sono uno del popolo, io gioco solo per passione, i soldi non li voglio, grazie.
1: Sì, ragionerebbero sicuramente. Però è come i gladiatori, effettivamente, no? Cioè, tu lo vuoi vedere morire, deve morire. Cioè, è il tuo eroe, però deve morire, devi morire.
2: Che cosa orribile.
1: È così, oh, ragazzi.
3: Diceva la mia nonna saggia, meglio piangere in Rolls Royce che in tram.
1: Ah, la nonna sa.
4: Non è una grande verità, insomma, mi sembra pure una banalità. Certo.
1: Comunque, se stai piangendo, stai piangendo sia in tram che in Rolls Royce.
4: Però, più modo di lenire il mio dolore.
1: Vabbè, però è vero, c'è il culo al caldo, sua, insomma, il sedile in pelle, però sempre stai piangendo.
2: Stai parlando
1: no?
2: del tram, ovviamente.
5: Ma scusate, ma Djokovic che non riesce a giocare è Stankovic?
0: Ragazzi, scusate, ma chi è questo mito?
2: Voglio risentire.
5: Ma scusate, ma Djokovic che non riesce a giocare è Stankovic.
1: Dai.
6: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo.
1: Va bene, dai, allora accanimento, accanimento su Sinner, vai, tutti, mi raccomando, oh, pesanti, eh.
7: Ma quale infortunio, sta usata la tattica, 6 mesi lavoro e 6 mesi prende la naspi.
8: Ma Sinner, lo sai che io chi sordi tua, ma la testa mia, lo sai dove stavo mo, in galera.
9: Sinner ha guadagnato quasi 100 milioni d'euro, in 2 anni, e mo è stressato. Ah, Sinner, ma vattene a fa'.
2: Ma perché?
1: Deve morire.
2: Ma non può essere stressato, no, perché ha guadagnato.
1: Deve morire. 8:27, sapete che facciamo? Ci colleghiamo con la redazione nel momento delle notizie nel Morning Show di Radio Globo.
10: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo oggi l'edizione con la politica. Il vice premier Antonio Tajani è stato ritrovato questa notte a vagare all'interno dello stadio delle Sei Nazioni di rugby. Ha spiegato la sua presenza al microfono del nostro Ennio Moncato.
1: Sentiamo, sono curioso.
11: La premier mi aveva convocato e mi ha detto: Antonio, cerca di capire cosa succede nel campo largo, ed eccomi qua.
1: Ma che c'è?
0: No!
10: Economia. L'inflazione torna a salire e si mangia gli stipendi degli italiani. Gli economisti invitano alla calma. Tranquilli, presto morirà di fame. Ed ora la scienza. Assegnato a Francis Alsen il premio Nobel per la fisica, per il suo cubo di ghiaccio e lo studio sui neutrini. La protesta di Trump. Mi aspettavo di riceverlo io. Ho inventato un sistema per non far attorcigliare il filo delle cuffiette. È inaudito. Da domani Alfred Nobel si chiamerà Alfred Donald. Per oggi è tutto. Una buona giornata.
6: The Morning Show.

0: 393-777-7172. Radio Globo.
1: Questo è il morning show di Radio Globo. Sono le 8:32 di mercoledì 7 ottobre. Allora, mercoledì 7 ottobre, ragazzi, non è una giornata. C'è una giornata, il calendario ci ricorda diverse cose oggi, però ce n'è una che riguarda il lavoro. Qual è, Alessio?
2: È la giornata mondiale del lavoro dignitoso. E insomma, potrebbe invitarci pure a una riflessione. Sai, io ho pensato, no, in questi giorni, in Francia, tutti in piazza, in Spagna, per stress abitativo, inflazione. Insomma, pensare pure al nostro lavoro e se ci dà dignità potrebbe essere una riflessione.
1: Se ci dà dignità, attenzione, questa è una riflessione che non so se avete mai fatto, no?
3: Come no? Anzi, abbiamo anche una persona che riporta proprio di una condizione assolutamente non dignitosa al lavoro, però per riportare la sua testimonianza ha voluto camuffare la voce.
1: Vai, Flaminia.
4: La finita è qui, perché si crea.
1: Allora, non mi fate ridere, non c'ho più voce, ragazzi. Così non ce la faccio io, mannaggia voi. No, però riflessione che va fatta, no? Sai quanta gente si sente sminuita al lavoro?
3: Vai, Flaminia.
5: Ormai.
1: No, si sente, insomma, un po' sottovalutata. Fai delle cose che magari, ecco, non ti soddisfano appieno, oppure non ti senti appagato, e non solo appagato, anche pagato, perché poi c'è anche l'aspetto economico, però intanto se ti stanno trattando con dignità oppure ti trattano male, con sufficienza, ti vedono come un numero, l'avete mai fatta questa considerazione? Qui dentro più o meno, dai, insomma, stiamo abbastanza bene, no?
4: Sì.
1: Beh,
4: sì.
1: A parte Flaminia.
4: C'è anche il fenomeno del mobbing, è da non sottovalutare, quello che ti fanno giornalmente proprio per spingerti poi ad andartene.
2: No, ma poi
3: vai, Flaminia.
1: Cambiamo argomento, mi sa che sarebbe interessante, ecco, sentire le considerazioni degli ascoltatori su questo.
2: Ma sì, perché anche la percezione che abbiamo, no, del nostro lavoro e cosa ci dà la dignità, magari perché è un lavoro che ha delle finalità poi benefiche, facciamo del bene agli
1: socialmente
2: altri,
1: socialmente utile, per
2: esatto,
1: esempio, no?
2: Magari guadagniamo poco, però ci dà quella dignità, la soddisfazione. Cioè, ce ne sono di discriminanti da mettere sul tavolo.
6: Sì, Sinner.
1: Ancora, basta con sto Sinner. Che cavolo, basta con sto Sinner. No, entriamo invece nel merito di questa giornata mondiale, no? Ecco, fate un attimo due considerazioni. Pensate a quello che è il vostro ruolo nell'azienda e cercate un attimino di tirare un po' le somme, no?
3: Sì, partendo anche da qual è la propria concezione di dignità. Cos'è che ti fa considerare di avere un ruolo dignitoso, di avere uno stipendio, un lavoro dignitoso?
1: 393-777-7172. Però tra poco, perché devo andare a recuperare un po' di voce, vado a prendere in cantina.
3: Ah, pensavo un po' di dignità.
1: No.
0: Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
7: Radio Globo. Promotion.
1: Negozi, bar e ristoranti sono il cuore dei nostri quartieri e dei nostri borghi. Confesercenti lo sa ed è per questo che ha lanciato una proposta di legge sul commercio di prossimità, per sostenere chi ogni giorno investe, lavora e contribuisce a mantenere vivi i territori. Puoi scoprire la proposta e dare il tuo contributo firmandola all'evento in Piazza del Popolo, dove dal 10 al 13 ottobre sarà presente anche Radio Globo, oppure online su confesercenti.it.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Fuori in furia la fine del mondo.
5: Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
15: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
16: Iperceramica.
17: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
18: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
17: La più buona perché mia.
19: Shh. Al Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre, il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween a Luneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23.
20: Dolcetto scherzetto!
19: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
21: Nell'arena delle offerte, Abemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto, pollice in super Pewex! Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
22: The Morning Show,
23: sponsored by Magicland.
22: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
24: Dentro la macchina, lo mando un messaggio. Mezzo traffico, lo mando un messaggio. Ancora traffico, ancora messaggio. Prima di entrare al lavoro, lo mando un messaggio. Ci fosse mai una cazzo di volte che mi hanno dato su cazzo di messaggio. Sapete che vi dico, ma io dovrei l'abbia tutto in terra.
1: Li leggiamo, ogni tanto li leggiamo i messaggi, però ogni tanto, ogni tanto. Sono le 8.40, quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo nell'appuntamento di mercoledì. Ragazzi, qua vogliono sapere delle cose, prima le priorità.
25: Scusatemi, ma io sono 20 minuti che sto cercando di capire che caramella gli ha dato Flaminia a Massimo, vorrei veramente sapere, scusate.
1: Sto cercando di capirlo anche io, sinceramente.
4: Allora, non posso svelare ovviamente tutti gli ingredienti,
1: no, certo.
4: Però quello principale è l'erisimo, che è definita l'erba dei cantanti, è una pianta, è una roba naturale, quindi te lo puoi prendere anche liquido, che è un estratto proprio della pianta, dealcolato.
1: Sì.
2: È olio di oppio.
4: Quindi, sì.
1: Vabbè, basta. Non è che ci devi dare tutta la posologia.
3: Poi c'è eucalipto, cardamomo ed estratto liofilizzato di pangolino.
4: Ok.
1: Guarda se non viene indagata fra 15 giorni Flaminia. Guarda se non va a finire come quella storia di mamma e figlia.
2: Della ricina.
1: Guarda come va a finire, guarda come va a finire. Allora, dicevamo, giornata mondiale, ragazzi, del lavoro dignitoso. Quindi stavamo cercando un attimo di fare un po' il punto sulla vostra situazione lavorativa, se il lavoro che fate, che svolgete, vi dà comunque dignità o pensate che sia dignitoso, oppure invece lo state facendo soltanto perché dovete farlo.
2: Ma avreste, necessità.
1: Ma avreste insomma altre ambizioni, no? però non è legato strettamente al lato economico, può essere legato anche all'utilità che ha quel tipo di lavoro.
3: Certo, anche come ti trattano, se ti fanno sentire in un certo modo oppure no.
1: Quindi se sei uno statale non ci puoi chiamare adesso, no, in questo momento. No, sto scherzando. No, magari, che ne so, anche lo statale.
2: Il professore, mettiamo che i docenti che sono entrati in ruolo e l'hanno mandati fuori sede devono rinunciare al lavoro perché non ce la fanno coi costi. Pensa te, insomma, pure questo. Vai, no? Vai.
0: Io al lavoro sono tipo Jolly, sono tutto fare, quindi chiunque manchi, cioè, posso sostituire io, compreso il principale, ma comunque mi trattano a pesci in faccia. Ste m***e.
4: Cioè, ecco, ma dici di più. Perché, cioè, lo trattano a pesci in faccia?
1: Perché però, fa il pesciarolo.
4: Ah,
3: però nella tua percezione di dignità già ha molto senso il fatto che tu sai di essere Jolly, di essere insostituibile. Cioè, meglio, senza fare esempi di categoria, chi percepisce uno stipendio sapendo che tutto sommato lo prende senza fare nulla, o chi magari lo prende basso, lo considera non adeguato, però si sente, percepisce che è fondamentale per quell'azienda.
1: Federico.
7: Pronto.
1: Ciao, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno.
1: Che lavoro fai?
7: Allora, guarda, io ho sempre lavorato nella ristorazione, prima facevo il cuoco, adesso da qualche anno a questa parte sono pizzaiolo.
1: Ok.
7: Allora, io sono passato dalla cucina alla pizzeria grazie a un mio ex datore di lavoro che mi mandò a Napoli per imparare tramite un'associazione a fare la pizza napoletana.
1: Ok.
7: Io ho lavorato con lui per quasi 2 anni. E sono andato via da lì perché mi stava per mettere le mani addosso.
1: Come ti stava per mettere le mani
7: lui
1: addosso?
7: Lui a me. Sì, lui a me mi stava per mettere le mani addosso. Perché ho sbagliato, cioè non ho sentito bene quello che mi stava chiedendo lui da un po' di metri di distanza.
1: Ma scusa un secondo, per un episodio singolo, cioè gli è partita proprio la brocca, come si dice, e ti stava per mettere le mani addosso perché per una
7: allora,
1: volta
7: diciamo,
1: un'incomprensione.
7: Allora diciamo che è sempre stato un po' fumantino, un po' particolare di carattere. Quella sera lui mi chiese dalla cassa, sì, al bancone della pizzeria, di fare questa comanda, ma siccome c'è stava rumore, stava casino, stava
1: non
7: di carta, io non l'ho sentito bene, ho fatto questa comanda. Quando lui ha visto che mancava qualcosa, ha acchiappato il cartone della pizza con dei fritti, me l'ha lanciato veramente vicino. Io gli sono andato dietro, gli ho detto: senti, io vengo qua per lavorare, non per farmi trattare così. Quando gli ho detto questa cosa, lui mi è tornato indietro, mi ha praticamente fatto indietreggiare, mi ha portato vicino a un angolo del muro, ha iniziato a prendere a cazzotti sto muro che mi stava vicino alla faccia.
1: Dai,
2: mamma mia.
7: Mi ha detto che io non dovevo rispondere, sta zitto. Quando è finita sta cosa sono andato su, mi sono cambiato e me ne sono andato. Mentre io passavo, lui mi diceva che non dovevo fare questa cosa perché il posto di lavoro non si lascia così. Io gli ho detto ok, va bene, ciao.
1: Cioè, quindi tu hai lasciato il posto di lavoro durante il servizio sostanzialmente, no?
7: Sì, io ho lasciato il posto di lavoro durante il servizio. Io ho vissuto quel mese, perché è successo un anno fa, l'11 agosto, io sono andato via da quel posto. Io fino a che non ho trovato un altro lavoro, sono stato senza stipendio perché lui non mi ha mai pagato 2 mesi di arretrati di stipendio. Ho iniziato a percepirli a rate perché io gli ho fatto poi l'avvertenza. Ho messo di mezzo avvocati, non ho potuto fare una denuncia per mobbing o altro perché l'unica persona che stava lì, che ha visto tutto, è scappata. E niente, io poi ho fatto l'avvertenza. Stava andando tutto in tribunale e lui mi ha pagato 2 mesi di stipendio a rate. Soprattutto io ho una casa da pagare, affitto, a benzina.
1: Immaginiamo, sì, come tutti, insomma.
7: E ho vissuto quei 2 mesi con la mia compagna che portava neanche 1.000 euro di stipendio a casa.
8: Raga, scusate, ma siete sicuri che questo non è Luca Laurenti?
1: Ma che c'entra adesso? Dai, su, ha raccontato una cosa. No, perché. Vabbè, senti, ma c'erano stati altri episodi o quel giorno gli girava in maniera particolare?
7: Allora, qualche scattino di rabbia così ce l'ha sempre avuto perché è particolare, era una persona un po' particolare, proprio così da fare una cosa del genere, se no, però diciamo che dell'altro non è che gli ha mai fregato più di tanto, ha sempre solo pensato a ciò che gli conveniva a lui e basta.
1: Vabbè, comunque sei stato bravo tu a non reagire, a prendere e andartene, perché insomma magari potevi anche rispondere a quello che ti stava facendo, no?
7: Ma guarda, tanto so che se vai oltre chi paga poi sei te.
1: E senti, invece basta, lui ha pagato, visto che poi hai fatto un'avvertenza, o ancora c'è da decidere qualcosa?
7: No, ed è finito tutto e basta. Io
2: ma se l'è cavata coi 2 mesi da arretrato? E per basta. Capire.
4: Era una roba intervos,
1: no,
4: come
1: ha fatto
4: si dice?
1: Cioè,
7: lui purtroppo io non ho potuto fare altro perché sono andato dai carabinieri pure. Perché io ho aspettato 2 settimane prima di fare l'avvertenza, perché io gli scrivevo, gli dicevo, mi devi mandare i soldi, manca quello, lui non ha mai risposto. Anzi, lui diceva che ero io che gli do una chiedere scusa perché aveva abbandonato il posto di lavoro.
1: Sì, vabbè.
7: E io dovevo chiedere scusa a lui, ai ragazzi, eccetera.
1: Stai mettendo le mani addosso e devo stare a pensare pure. Sì. È una vergogna, però ha fatto bene con te. No, scherzo. Era Bonolis, no? A metterti. No, scherzi a parte. No, sei stato bravo a non reagire. Mi dispiace per quello che è successo. Hai trovato un altro posto di lavoro?
7: Sì, fortunatamente quell'esperienza che ho accumulato dopo 1 mesetto e mezzo già stavo a lavorare per qualcun altro.
1: Dignitoso qua sei, se ti senti...
7: Vabbè, di dignitoso diciamo ormai... Diciamo che ce la facciamo andare bene.
3: Okay. Vedi che rassegnazione che c'è.
1: Sì, ragazzi, ormai...
7: Anche se sarebbe, cioè, sono da tempo e sto pensando a andarmene fuori da Italia. Però vabbè.
1: A perdere la dignità naturalmente all'estero. giustamente. No, beh, ti auguriamo tutto il bene. Beh, vai.
25: Io, se vuoi, del mobbing te ne posso parlare, perché veramente lavoro in un'azienda grande di cui non voglio dire il nome. Praticamente ci lavoravo da qualche anno, da più di qualche anno. Ero quadro, avevo 10 o 11 persone sotto. A un certo punto mi è andata mia figlia e purtroppo in 7 mesi ha avuto qualche problema e quindi mi sono dovuto prendere un'aspettativa di un paio di mesi. Aspettativa non retribuita, ho chiesto poi. E niente, quando sono tornato, siccome stavano facendo una fusione, dovevo seguire quella fusione, a livello tecnico ovviamente mi hanno messo da parte, mi hanno levato tutte le persone sotto, mi hanno messo direttamente a riporto del CTO e mi hanno messo a fare i PowerPoint per 2 anni. E io seguivo tutto il reparto tecnico.
1: I PowerPoint.
3: Aia. Ecco qua.
1: Vabbè, questa è una ripicca, no? Bella e buona.
4: Non puoi mollare un attimo.
3: Vabbè, per un'aspettativa di 2 mesi non retribuita.
1: Non retribuita.
3: Una carognata, non è una ripicca.
1: Ragazzi, magari ecco come il datore di lavoro di prima la vedono come una mancanza, no? Ah, ma che fai? Mi lasci con la gente nel locale? È una mancanza di rispetto, no? E quindi lì partono poi le ripicche, partono le guerre, quando in realtà, insomma, ha fatto benissimo ad andarsene, perché magari un altro avrebbe anche alzato le mani, no?
3: Sì. Dai,
4: poi comunque per questa storia ci chiediamo perché molte donne non riescono a fare carriera avendo i figli, perché è impossibile, regà, perché se c'hai i figli comunque ti devi assentare dal lavoro in qualche modo, in qualche periodo, sicuro. E ti fanno le scarpe, non puoi più tornarci.
1: Ti fanno le scarpe se lavori in un negozio di scarpe, naturalmente.
2: O se ce l'hai da scoglio.
1: Giusto. Dai, quelle
3: no, quelle te le fanno, quelle te le fanno.
2: Le lascio.
1: Però se ce l'hai, quelle come quelle di Flaminia, che sono inguardabili, allora.

0: sentito una storia di quelle, insomma, pepata, diciamo, vogliamo sentire pepata?
1: Sì.
0: Diciamola così. Però ne sentiamo ancora un'altra. Oggi giornata la dignità sul lavoro, sostanzialmente, sì, è dedicata a questa giornata. C'è dignità sul vostro lavoro? Sentite di fare un lavoro dignitoso, vi trattano con dignità? Tiziana, ciao, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
0: Allora, Tiziana, tu che esperienza hai?
2: Allora, io nasco come parrucchiera, avevo 15 anni, una volta si lavorava presto, no? E ho girato svariati parrucchieri, finché l'ultimo, che risale ormai a 15 anni fa, in cui ho lavorato per 14 anni, part time, anche incinta all'ottavo mese prima di essere segnata, e vabbè, per scelta mia, poi dopo mi ha segnato. E praticamente mi faceva mobbing giornaliero perché la gente preferiva me a lei, e lei invece di essere felice di avere personale valido, molto gelosa, che poi la gente pagava lei, non è che pagava me, quindi a te che cosa ne importa se la gente mi cerca?
3: Che poi
2: comunque
3: ti doveva pagare di
2: guadagni.
3: Più.
2: No, no, no, assolutamente, perché io avevo un contratto di primo livello, quindi mi dava quello che mi aspettava. Non mi doveva pagare di più, perché comunque io facevo il mio lavoro.
3: Però avessi potuto fare delle richieste in più, capito? Quindi ti teneva.
2: Sì, però
3: lì
2: non le ho mai fatte. No, ma la sua era semplicemente.
4: Secondo me era
2: biologia.
4: L'insicurezza proprio sua della datrice di lavoro. Sì.
2: Era assolutamente gelosa. Mm-hmm. E poi mi voleva mettere in cattiva luce con tutte le lavoranti che in questi 14 anni poi si sono susseguite. E dicendole: ah, ma non fate amicizia, non fare amicizia con lei perché lei è cattiva, gelosa. Io, ma a me si può di tutto meno che sono cattiva e gelosa, tant'è vero che soprattutto le apprendiste me le prendevo sotto la mia luccia e cercavo di insegnarle quello che sapevo fare, insomma, cioè. E lei invece era gelosa di tutto, alle clienti diceva: ah, no, ma non te li far fare da lei. Poi ovviamente le clienti me lo venivano a ridire, no?
0: Si dava un po' la zappa sui piedi, poi, tra l'altro, no?
2: Sì, però lei era gelosa, finché poi un giorno è arrivata a lavorare con noi, l'ultima che io sappia, perché poi non ho voluto sapere più niente, l'ultima lavorante, che era una sudamericana, ma non perché fosse sudamericana, perché insomma veniva da lì, che era molto lecchina, si può dire. E quindi la secondava in tutto, mentre io ho un carattere più tosto, come dire, se non mi piaci ti tengo a distanza, non perché tu sei la mia principale io ti devo fare il lecchino, no. Cioè, rimango sulle mie gentilmente, sempre, cioè, con educazione, però non ti do tutta questa confidenza che vorresti, mentre quella invece: ah, bella di qua, bella di là, amore, tesoro. Sai, queste persone.
0: Vabbè, tu preferisci, no, mantenere un rapporto più professionale, mentre, insomma,
2: esatto,
0: l'altra,
2: se invece poi, se invece poi te lo meriti, posso anche dimostrare affetto e amicizia, ma lei non se lo meritava.
3: Vabbè, insomma, sta sudamericana che ha fatto?
2: E niente, alla fine sono stata licenziata per mettere lei al mio posto, tra l'altro a nero. E ha licenziato me dopo 14 anni. Io volevo farle la vertenza, ma i sindacati mi hanno detto cioè dovevo avere dei testimoni per determinate situazioni che si erano create in questi anni. Ho chiesto a queste persone di farmi da testimone, ovviamente nessuna ha detto sì,
1: perché erano persone che lavoravano ancora lì,
2: sia che lavoravano e sia che erano clienti, no, non ci lavoravano più.
0: Vabbè, però perché tu stai facendo così perché sei gelosa e perché era sudamericana, di la verità, dai.
2: No, immaginiamo
0: una situazione che insomma.
2: E quindi, insomma, vabbè, alla fine ho dovuto rinunciare pure a fare la vertenza, ho preso sta misera liquidazione, perché poi part time ovviamente non è che chissà quanto, poi già comunque l'apprendista. Sì, l'apprendista, scusa, l'artigiano prende poco, quindi vabbè, insomma, alla fine è andata a finire così.
3: Cioè, hai vissuto questo inferno per 14 anni,
2: per 14
3: ma chi
2: anni
3: te l'ha fatto fare?
2: Me l'ha fatto fare che devi lavorare, poi quando una volta che sei sposata e con due figli, se c'hai un posto di lavoro te lo devi tenere stretto,
4: quindi,
2: perché difficilmente poi ti riprendono.
4: Quindi sei stata 14 anni a lavorare senza dignità, per chiuderla.
2: Sì, diciamo così, va, l'ho fatto per i soldi, perché dovevo comunque mantenermi, no?
0: Però pensate che ricatto che deve subire una persona, perché perché poi ha paura magari di non trovare qualcos'altro, mentre poi magari si trova anche di meglio.
1: Però non abbiate paura di guardarvi intorno.
0: No, aspetta un attimo che mi guardo intorno. No, c'è Flaminio.
5: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. E adesso di nuovo sulle notizie che riguardano la viabilità.
4: È traffico intenso con code a tratti sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla Bufalotta allo svincolo della 24 e poi tra Casilina e Appia. Code a tratti anche lungo la carreggiata esterna dalla Salaria alla Cassia Veientana tra Boccea e Aurelia, ancora più avanti tra la Roma Fiumicino e lo svincolo per la 24 direzione Teramo. Si sta in coda su tutto il percorso urbano della 24 per Teramo e quindi dal raccordo anulare fino alla tangenziale. File sulla tangenziale est tra la Nomentana e la Salaria direzione Olimpico. In entrata a Roma invece code a tratti sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e sulla via Salaria tra il raccordo e la tangenziale est. Per tutto il resto roma.luceverde.it.

0: wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Radio Globo Promotion.
7: Negozi, bar e ristoranti sono il cuore dei nostri quartieri e dei nostri borghi. Confesercenti lo sa ed è per questo che ha lanciato una proposta di legge sul commercio di prossimità per sostenere chi ogni giorno investe, lavora e contribuisce a mantenere vivi i territori. Puoi scoprire la proposta e dare il tuo contributo firmandola all'evento in Piazza del Popolo, dove dal 10 al 13 ottobre sarà presente anche Radio Globo, oppure online su confesercenti.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
10: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
11: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza!
15: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
16: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
17: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
18: Un disastro!
17: Ah, e le escursioni?
18: Abbiamo naufragato!
17: E tua moglie?
18: È scappata! Con uno del posto!
17: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
18: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
17: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
1: The Morning Show,
19: sponsored by Magicland.
1: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it. Solo le migliori. in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
7: Ricominciamo per l'ultima ora con il Morning Show in questo appuntamento di mercoledì. Buongiorno, io sono...

0: Niente, è una mattinata storta, ragazzi, al livello di viabilità. Purtroppo ci stanno arrivando altre brutte notizie dopo le segnalazioni sull'incidente che c'è stato questa mattina sulla Pontina. Ne sta arrivando ancora un'altra.
1: Buongiorno Radio Globo, bruttissimo incidente sulla via Appia, bloccata tutta. Strada chiusa verso da Pomezia verso Roma, Pomezia interamente bloccata, fermi, immobili. Bruttissimo incidente, coinvolte più di 4-5 macchine.
2: Però ecco, attenzione, Pomezia verso Roma è sempre la Pontina, forse si è sbagliato lui.
0: Ah, perché ci dice Appia, ecco.
2: Beh, no, da Pomezia a Roma è la Pontina.
0: Allora vogliamo sperare che abbia fatto un po' di confusione, sia sempre la stessa cosa, sperare tra virgolette, insomma, che non ce ne sia un altro. Anche perché guardando le immagini che ci stanno arrivando sembrerebbe proprio
2: l'incidente di prima.
0: Lo stesso incidente. Bene, bene, bene. Speriamo, speriamo. Parlavamo di lavoro e dignità, sono due cose che spesso, purtroppo, da quello che stiamo sentendo, non coincidono.
3: No, non vanno di pari passo.
0: Non vanno di pari passo. Spesso il lavoro, insomma, viene concesso, però a condizioni magari molto svantaggiose, e poi anche con persone che ti mancano un po' di rispetto, non ti valorizzano per quello che magari sai fare. Stiamo sentendo veramente tante, tante, tante storie. Dai, sentiamone ancora qualcun'altra.
4: Flaminia, io che ho una partita IVA, ho fatto carriera anche se ho avuto una bambina, perché non ho avuto una gravidanza a rischio come succede a tutte le dipendenti, perché mi sono organizzata con babysitter ed altro per non mancare sul mio posto di lavoro, perché io con la partita IVA non ricevo niente, né maternità né niente.
5: Buon per te, io invece ho ricevuto a partita IVA per la maternità e anche abbastanza soldini, bastava richiederlo, forse nel mio caso c'è stato l'aiuto. Poi però sempre... io parlavo in generale, parlavo proprio di carriere nelle aziende dove si sale di grado, dove fai carriera, ci sono degli step e molte donne restano indietro, non lo dico io, lo dice la storia.
0: Poi è sempre caso e caso, no? Ci sono sempre storie. Sì. Dai, sentiamo anche Manuel. Ciao, buongiorno Manuel.
6: Ciao, buongiorno, mi sentite ragazzi?
0: Sì, vai, ti sentiamo.
6: Che sto dentro il parco dell'Appia Antica, non prende tanto bene.
0: Ok.
6: E niente, praticamente la mia esperienza lavorativa, come ti dicevo prima, è stata un po' brutta, perché io ho iniziato a fare il barista a 21 anni, il mio principale di lavoro mi ha tra virgolette cresciuto, solo che ho avuto la fortuna di avere un cliente che per assurdo oggi è proprietario del bar dove lavoravo, quindi l'ha comprato, e che questo ragazzo era bravissimo a fare il latte art, a fare insomma i cappuccini, a fare il suo lavoro
0: con i ghirigori, quelli che con i disegnini sarebbe il latte art, no?
6: Sì.
0: Il cappuccino quello, ok.
6: E ogni volta che veniva insomma a questo bar a fare colazioni, lui poi aveva confidenza con il proprietario, quindi saliva lì al bancone, mi insegnava un po' i trucchi del mestiere. Questa cosa all'inizio diceva che mio comunque me l'ha lasciato fare perché era contento, io imparavo tutto quanto. Poi quando dopo un anno, due anni, iniziavo a prendere piede, sono diventato più bravo, i clienti entravano al bar per cercare quasi esclusivamente solo me, che il caffè solo da me, i cappuccini solo da me. E vedevo che più giorni passavano e più a lui gli infastidiva questa cosa, non capendo poi perché, come diceva l'ascoltatrice di prima, i soldi andavano a lui, non a me. Io poi non chiedevo niente in più. E niente, praticamente poi nel passare degli anni lui davanti alla gente mi faceva i complimenti. Ah, questo ragazzo bravissimo, è l'allievo che supera il maestro. E poi appena se ne andavo parlava male di me con i clienti, perché poi praticamente il giorno dopo tornavo al lavoro e i clienti mi dicevano: guarda, lui quando ci sei dice che tu ti esalti, che dico che il bar tanto se non ci sono io non lavora, tutte queste cose che non erano vere. Poi
0: vabbè, si sentiva magari messo da parte, quindi insomma è l'allievo che supera il maestro.
6: Questa cosa di avere un dipendente bravo che comunque nel tempo cresce e poi ecco fare del tutto per allontanarlo da quel bar, perché pensi che quel bar va avanti.
0: Sai che
6: con te
0: ci potrebbe essere magari nella sua testa anche il fatto di non volerti rendere troppo fondamentale, no? Come se fossi insomma una presenza
3: indispensabile
0: sì, che ci deve essere necessariamente, quindi per non farti sentire questo cercavamo magari di sminuirti. Senti, sì, nel mestiere
6: quando me ne sono andato poi ha chiuso il bar e ha comprato questo qui.
3: Allora è vero.
0: Senti, dici una cosa, nel mestiere che ti ha insegnato Riccardo, ti ha insegnato a fare anche i tramezzini pieni al centro e vuoto ai lati?
6: No, li faccio nudi come fa Gabri.
0: Ah, ok. No, vi prego, nudi no. Mauro, buongiorno.
7: Buongiorno ragazzi.
0: Vai, veloce.
7: Allora, io stavo con una ragazza che lavora a una nota pasticceria di Torbaianica. E praticamente prende solo straniere questo. Perché? Perché quando c'è sta l'estate non c'hanno un giorno di riposo. Lavorano tutto il giorno, tutti i giorni, 7/7, sottopagate, insultate. E un giorno ci sono andati i NAS e l'hanno insomma sanzionato per alcune cose, e in più hanno previsto i contratti e tutte hanno il contratto part time, ma invece fanno 12 ore al giorno.
0: Ecco.
7: Che è successo? L'hanno sanzionato e gli hanno fatto 5.000 euro da restituire ad ogni operaio, a operaia che stava là dentro. Che ha fatto questo fenomeno? Ogni operaia doveva ritirare 500 euro al giorno e gliel'hanno restituite.
0: No, dai,
3: incredibile.
7: Hai capito che fenomeno?
0: Vabbè,
7: in
0: però...
7: più. Prende tutte solo straniere che c'hanno proprio bisogno,
0: certo,
7: che stanno coi figli da sole. Io c'avevo l'ex compagna mia che c'ha due figli e con un continuo ricatto. E oltretutto io facevo pagare la colazione, queste cose qua, non fanno
0: pure
7: il giorno di riposo, non gli pagava il giorno di riposo che
0: ragazzi
7: lavoravano. Ma chi li controlla?
3: Rimandiamogli
7: questi?
3: I NAS, direi. No,
7: ma no, i NAS ci dovrebbe dare una finanza proprio a questo. Perché ci stanno 7-8 ragazze disperate, vi dico davvero, che le tratta a pesci in faccia.
5: Capito, ma chi denuncerà? Chi lo ridenuncerà? Denunciamolo, facciamo qualcosa.
7: Nessuno, perché hanno tutte paura,
0: certo, hanno bisogno.
7: Obbligate,
5: una segnalazione anonima,
7: Massimo. Che se parla di mobbing, se parla di cose, sono obbligati a truccarsi e a mettersi i pantacollant e mezzo al culo.
0: Dai, addirittura
7: sì,
0: quello.
2: E dov'è questo bar?
0: Sì, no, infatti, una cosa. Ma dove trova? Perché no, per capire.
7: Tutte donne.
2: Vabbè, ragazzi, però io capisco il bisogno, però è pieno, non si può accettare tutto, è pieno di cerca, soprattutto nella ristorazione, quindi c'è un limite.
3: Lo so,
0: ma magari non hai i documenti a posto, magari c'hai.
3: Ragazzi, le necessità sono terribili.
0: È un ricatto.
7: Bravo, in più lui lo sa che dice: ringraziate Dio che vi faccio
0: pure
7: il contratto, se non tornate al paese
0: pure, capito? E il ricatto, ragazzi, sotto ricatto è così.
7: È così.
0: Va bene, grazie che ce l'hai detto.
8: Un brutto incidente è avvenuto sulla Salaria dopo Passo Corese, tra Borgo Quinzio e Borgo Santa Maria. Furgone contro vettura, scontro frontale. Brutto.
0: Ma che cos'è stamattina, ragazzi?
2: No, questi giorni, ce n'è uno ogni 500 metri.
0: È una cosa incredibile.

0: Sono le 9:16, all'ora delle offerte di Roman Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: This is the morning show on Radio Globo.
0: Ancora segnalazioni da parte degli ascoltatori, ne abbiamo sentita un'altra proprio pochi minuti fa, un altro incidente su Via Salaria.
4: Ma io dico, ma quando guidate? Ma che c***o pensate?
0: Ragazzi, purtroppo ci sono un sacco di distrazioni, lo sappiamo. Poi speriamo che non sia così, però il telefono,
5: la velocità.
6: Sì, distrazioni e pieno di gente che è convinta di stare al Mugello per strada, sì, invece stai sul questo. GRA.
0: No, e poi metteci, credo, anche situazione meteorologica. Adesso non abbiamo messo la testa fuori, ma credo che qualche goccia stia scendendo, no?
5: Qualche goccina. Si capisce niente, ma hanno detto che doveva esserci inferno.
6: Non mi avventurerei a cercare di decifrare il meteo.
0: No, meglio di no.
7: Ma questo che sta tutto de sto bar, ma invece te fa segnalazione a voi, ma o segnalasse a qualcuno invece te lamentasse?
0: Beh no, non è che si stava lamentando, ci stava raccontando un po' una situazione molto molto molto particolare. Sì, andrebbe segnalata, quindi spero che lo abbia fatto, non soltanto a noi ma anche a...
8: Beh, ci lavorava la sua ex compagna, è evidente che se non lo denuncia l'ex compagna non è che gli fa perdere lui il lavoro.
5: No, però una segnalazione anonima, come dicevo prima, perché no?
0: Vai.
7: Ragazzi, se hai capito che stagione è cambiata, due gocce d'acqua ieri ha fatto e oggi tutti a fare incidenti, ma come mai?
0: Ecco, allora ci sono le gocce d'acqua, come dicevamo prima. Dai, molto veloci, chi è? Elia, buongiorno.
5: Elia.
9: Buongiorno Elia.
0: Ciao,
9: eccomi.
0: Elia.
9: Buongiorno, ciao.
0: Vai Elia.
9: Allora niente, io praticamente ho lavorato per 12 anni in un negozio di giocattoli e praticamente poi sono andata per disperazione, vado a fare la vertenza, vado alla Will e invece l'avvocato che conoscevo, amico di famiglia, mi dice: ma no, ma porta tutto da me, ma non ti preoccupare. Ho detto ok, va bene, gli porto tutte le buste paga, tutto quanto. Solo infame se mette d'accordo con la controparte e praticamente mi ha fatto sparire tutte le buste paga. Io poi gli ho detto: scusa, ma io te l'ho date, ma cioè 12 anni di buste paga. Mi ha detto: no, guarda, a me non hai dato nulla. Ma cioè, dai. Io l'ho invitato pure al battesimo di mio figlio, sto bastardo.
5: Un amico di famiglia.
0: Ma dimmi te.
9: Un amico di famiglia. Io quando sono andata lì per portargli le buste paga, stavo a cena da lui, perché comunque era un amico di famiglia.
0: Ma dimmi.
9: Cioè, questo si è messo. Io non so adesso quant'è che gli hanno dato la controparte.
6: Ma che cosa,
9: perché
6: brutta.
9: Se saranno messi d'accordo, voglio sperare che si sia messo d'accordo per minimo di 10.000 euro, perché voglio dire, a me mi devono dovere quasi 40. Quindi voglio sperare almeno 10.000 euro,
0: tu
9: perché
0: dici,
9: voglio
0: dire,
9: per farmi una volta faccia simile, cioè, ma io mica sono scema, ma che non mi ricordo che ti ho portato un faldone di buste paga.
0: Ragazzi, è effettivamente un po' strana come situazione, però insomma dai,
5: ci hai riparlato,
9: bastardo e basta.
6: Ma cioè, comunque le potevi ristampare e ripresentarle?
9: No, non le avrei potuto ristampare perché avrei dovuto chiederlo a loro. Sì, dici, per carità, per legge l'avrei potuto chiedere, ma sai quanto mi avrebbero fatto. Poi ti chiedevano comunque sia i testimoni, che tanti al testimone non lo troverai mai, che ti viene a dire sì, è vero che questa lavorava là, però voglio 12 anni soltanto.
0: Vabbè, tutto è finito.
9: Poi
0: così, tutto è finito così.
9: Sì, ho lasciato perdere, perché sennò io mettevo le mani addosso a questo, perché guarda, mi ha fatto un cavolo a più lui che i datori di lavoro.
0: Beh,
9: veramente.
0: Immagino.
9: Poi sono rimasta malissimo proprio.
0: Sì, no, vabbè, comunque no, erano 18.000 quelli che ha preso. Cioè, ci è arrivato un messaggio.
9: Sì,
0: scherzo! A proposito di cose da dare, c'è una cosa che dobbiamo dare noi.
3: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Andiamo a riempire il carrello della spesa, come sempre, di chi ci canta il jingle dei supermercati Pim, Iperfamily ad Agorà. Chi lo fa in maniera corretta e adeguata vince 100 euro di spesa. 06 89 28 99 6. Il momento è adesso.
10: Chiama ora lo 06 89 28 99 6.
3: Cantaci il jingle dei supermercati Pim, Iperfamily e Agora
10: e vinci 100 euro di spesa.
3: Radio Globo.
11: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e 9.
3: The Morning Show. Torna tra poco su Radio Globo.
12: Radio Globo Promotion.
13: L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale pensato per tutta la famiglia, servizi digitali per ordinare in modo semplice e veloce, giochi per i più piccoli e feste di compleanno. E non solo, nel locale saranno attivi anche il servizio Mac Delivery per avere il tuo menù direttamente a casa e Mac Caffè per una pausa golosa in qualsiasi momento della giornata. Non perdere l'appuntamento, McDonald's in Via della Pisana 470. Ti aspetta l'8 ottobre.
3: Wait for me, I'll be back.
14: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
16: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di €1.244.800. Regolamento su supermercatideco.it.
17: Torna Urban Land

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
2: è Sentra.
1: Se la bolletta è semplice da leggere,
2: è Sentra.
1: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
2: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
1: L'energia in famiglia,
2: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
3: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: The Morning Show,
10: sponsored by
11: Magicland.
12: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 € su magicland.it.
13: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati Pim, Iper Family e Agora.
14: E vinci 100 euro di spesa.
15: Radio Globo.
16: E allora facciamoci una bella cantata e premiamo il cantante che abbiamo già in linea. Ma questo però è tutto da verificare, perché se ci canta il jingle dei supermercati Pim, Iper Family ed Agora in maniera degna, tutto di guadagnato. Altrimenti invece in ginocchio sulle gocce dei noci. Beh, la punizione, no? Quest'anno abbiamo introdotto questa novità. Ah, e sedia elettrica. Come questo però è tutto da verificare, perché se ci canta il jingle dei supermercati Pim, Iper Family ed Agora in maniera degna, tutto di guadagnato. Altrimenti invece in ginocchio sulle gocce dei noci. Beh, la punizione, no? Quest'anno abbiamo introdotto questa novità. Ah,

0: l'auricolare, quello
1: la
0: che
1: sciarpa
0: hai,
1: da davanti alla bocca.
2: Ecco, mi sentite?
0: Okay. Adesso smetti di fare anche l'accento svedese alla Fantozzi, perché non è possibile questa cosa, perché ci devi cantare il gingolone dei supermercati Pim, Iperfemmine e Dagora per vincere 100 euro di spesa, e non è un premio banale. Allora, sei pronto?
2: Sì.
0: Puoi andare, facci sentire.
2: Supermercati Pim, Iperfemmine e Dagora. Il risparmio di qualità.
0: Beh, beh, beh.

0: Non male. Ma. Allora, io non mi sento di esprimere un giudizio vero e proprio, no? Cioè, nel senso che mi sembra buono, però non mi sento di dire proprio ok, consegniamo il premio.
1: Avrei bisogno di uno specialista.
0: Allora, vediamo un attimo, possiamo
2: tecnico.
0: Sì, no, chiediamo un attimo di là in redazione se tante volte scusi, buon uomo?
3: È una mattina che inizia veramente male.
0: No,
3: inizia malissimo.
0: Tornando, ma non è possibile.
3: Ma non è possibile sentire certe cose a quest'ora poi.
0: Ma non è possibile. Allora, da dove è uscito fuori, ragazzi? Non me l'aspettavo, da un cespuglio.
3: Buongiorno
0: fuori.
3: A tutte e a tutti, comunque, meno che a uno.
0: Giovanni Lucifora, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
4: Ciao, non ha resistito.
0: Allora, Giova, quanti ne hai bastonati? Adesso purtroppo è capitato Manuel, che abbiamo sentito. È stato bravo, direi, no? Però,
3: ma quale bravo? Adesso perché devi fare il buonista, perché va di moda fare i buonisti.
0: Ma non
3: capito?
0: È il buonista, Giova.
3: Allora, è realtà.
0: Ma no, dai, insomma, ha dato il massimo di quello che poteva dare. Ma
3: io spero che tu hai riattaccato
2: dai,
3: in faccia.
2: Andare peggio.
3: No, ancora in linea.
1: No, Giovanni, un voto.
0: Allora, dacci un
3: voto da quanto? Da quanto a quanto?
0: Beh, no, facciamo da 1 a 10, quanto ti senti di dare?
3: Uno meno meno,
0: ragazzi, ma è una cosa incredibile.
1: Poteva andare peggio.
0: Niente, ti dobbiamo togliere 80 euro dal premio. Mi dispiace. Comunque, grazie per la cosa. Ma era appollaiato là dietro.
3: Grazie a voi, non ovviamente allo pseudo cantante qui.
0: Oh, Gione, nei prossimi giorni ci devi venire a trovare qua nella Morning Show di Radio Globo.
3: Molto
0: lo sai.
3: Volentieri, perché mi mancate, tra l'altro.
0: No, è che devi venire a fare una marchetta. La verità.
3: Sì, per quello mi mancava.
0: Certo, ok, beh, bene. Allora, come hai sentito, dovremmo attaccarti il telefono in faccia, però non lo facciamo, e ti regaliamo comunque questo premio, ok, Manuel?
2: Grazie.
0: Ringrazia Giovanni. Vai.
2: Grazie Giovanni.
0: Secondo me se ha sentito ti boccia pure sul saluto e sul ringraziamento. Qual è l'unica radio che ti riempie il carrello?
2: Radio Globo!
5: 100 euro di spesa sono appena stati regalati.
6: Ma altri 100 euro potrebbero arrivare in qualsiasi momento.

0: Mark Ronson e Miley Cyrus.
1: Ma tipo, no? Se andiamo sopra a Prato dei Campoli e troviamo un gregge di pecore, ci avviciniamo con la macchina e mettiamo a tutto volume sta musica qua, no? E facciamo diversi stani, secondo te che succede?
0: The Morning Show on Radio Globo. Che momento, ragazzi, che momento qua nel Morning Show di Radio Globo. Bene, abbiamo sentito il gioco del gingolone dei supermercati Pim e Iper Family da Gorà.
2: Che emozione di sentire la voce di Lucifora, grande Lucifo.
0: Sì,
3: è venuto a blastare.
0: Ma ragazzi, stava abbollaiato non so dove, dietro un cespuglio. Incredibile, è uscito fuori nel momento opportuno. Comunque, insomma, una figura barbina, l'ascoltatore.
4: Bravo Giovadiglio, ma perché cantava quello? Per me stava una menanna gallina.
0: Ma come? Dai, non è andata male.
5: A Giova, risentitemi se sono commosse pure la scelle.
0: Cioè, ti rendi conto? Emozione, è un'emozione forte.
6: Ciao Giova, andati ben ritrovato. Ma vaffa.
0: Bene, bene.
3: Questo sia amore.
0: C'è sempre un grande affetto nei confronti di Gio.
7: Ma che strano, non è il compleanno, perché lo mandano a quel paese?
0: Insomma, così. È sempre l'occasione, è sempre giusta.
3: Giusto.
0: È come il caffè.
3: Beh, poi perché? Perché è Giovanni.
0: Certo. Sono le 9:35. Beh, ragazzi, noi ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco. Questo è il Morning Show di Radio Globo. Vai!
8: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
9: Saluto e ben ritrovati gli amici del Morning Show di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore nuvolosità irregolare ancora presente sul Lazio, per l'aria umida arrivata da ovest avremo tuttavia tempo in prevalenza asciutto in giornata e i fenomeni tendono ad esaurirsi con una nuova perturbazione che entrerà in azione poi nel corso della giornata di giovedì. Il clima si mantiene nel complesso mite per la presenza di venti da sud che soffriranno anche moderati, con valori massimi ancora intorno ai 24-25 gradi sulle aree pianeggianti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
10: Dal concessionario Leonori di via Appia Nuova 1277.
11: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
12: E io sono Roberto Marchetti.
11: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
12: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
11: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di Tutto bloccato.
10: Tutto bloccato. Live.
8: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 al concessionario Leonori in via Appia Nuova 1277.
10: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
8: Radio Globo.
13: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
14: Bel veicolo a motore umano. È usato?
13: Usato a chi?
15: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
14: Info su leonori.it.
10: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor. Due anime, un'unica grande festa. L'Halloween di Magicland. 7 esperienze horror per chi ama la paura e tanto divertimento per tutta la famiglia. Tra show, parate e attrazioni. Dal 3 ottobre al 1 novembre, Bibi, il più grande Halloween del centro-sud. Il 24 e il 31 ottobre arrivano le notti da paura, con DJ set e parco aperto fino a mezzanotte. Biglietti a partire da 19,90 euro. Info su magicland.it.
16: Wait for me, I'll be back.
17: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
18: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli, Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
19: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Amore, la vasca?
21: Leviamo.
20: Le piastrelle?
21: Leviamo.
20: Anche i mobili del bagno?
21: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
20: E i lavori?
21: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
20: Mi hai levato le parole di bocca.
21: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
22: Iperceramica.
23: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
24: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
25: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
26: E da oggi anche il mobile.
25: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
27: The Morning Show,
28: sponsored by
29: Magicland.
30: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
31: Buongiorno Radio Globo. Sveglia, dai, è poco, che tardi.
32: Here we go. The Morning Show.

0: Volete potete anche twerkare. Naturalmente se vi regge il fisico, non se siete dei vecchi come quelli del disco abusivo vecchi. Che a proposito, andiamo a ricordare, fallo tu Flamico, ho finito la voce, vai.
1: Allora, venerdì ci sarà ormai il solito appuntamento disco abusivo vecchi. Bene. Come funziona, per chi non lo sapesse ancora, una cosa meravigliosa. Dovete mandarci un vocale richiedendo una canzone da vecchio, quindi andate a rispolverare quei 45 giri che sono a casa dei vostri genitori, dei vostri nonni, e fate, ritirate fuori una bella canzone, ma nel vocale ovviamente dovete dire il vostro nome, la vostra età e specificare la patologia da vecchio che avete, che ne so, un lupus eritematoso, o uno scomperso cardiaco, un'artrosi,
2: la gotta va benissimo.
0: Lo scorbuto, va bene. Tiriamo fuori ste cose adesso, non ho capito.
1: Nome, età, patologia e canzone richiesta.
0: Bene, beh, naturalmente la patologia deve essere in linea magari anche con la canzone, cioè tipo per esempio, ciao a tutti, sono Massimo, sono cardiopatico, quindi cuore matto.
1: Ah, carino.
2: Ma che bello.
1: C'è un bonus. Carino.
0: Lì c'è un bonus, vabbè, non sempre il link ci può essere.
1: Però è un bel upgrade. Pronto?
0: Mi stava dicendo delle cose, Fede. No, mi stava dicendo che la linea è aperta adesso.
1: Adesso sono aperte le linee, no?
0: Quindi adesso dovete fare la richiesta. Non perdete, insomma, il momento. The time is now.
3: Se adesso non avete un acciacco, procuratevelo.
1: Esatto.
2: Certo.
0: Allora facciamo così: venite qui fuori alla radio, noi vi facciamo la scianghetta, così sbattete la testa, vi rompete una gamba e avete qualcosa da dichiarare. No, forza, avanti. No, io pregherei, insomma, di fare invece un po' di ricerca sulle canzoni, quello vi pregherei di fare, ok?
2: Quindi posso dire: sono Alessio, sono morto una volta e voglio due vite di Marco Mengoni.
1: Sì. Ah,
0: Madonna!
1: Carina.
0: No, ma non vale, no,
3: è abbastanza vecchio lui.
2: Mica poi veramente è difficile.
0: Lì quello è da professionista, però ecco, non mi puoi richiedere una canzone moderna. No, devi andare indietro nel tempo, mi devi tornare anche agli anni 30, capito?
3: Nico Fidenco, capito? Non Marco Mengoni.
1: Claudio Villa.
0: Mi sta passando la voglia, dopo Nico Fidenco mi sta passando la voglia di fare il disco abusivo. Va bene, comunque dateci dentro 393 777 7172, questo è il numero della Globo WhatsApp, già attiva a raccogliere le vostre richieste su Radio Globo.

0: Radio Globo.
1: Ma quale tutto quanto il giorno? Qua abbiamo finito la voce, abbiamo finito proprio tutto, ormai stiamo raschiando il fondo del barile, almeno per quanto mi riguarda sono arrivato al termine, ma non sono solo io, abbiamo sentito che sta cosa è piuttosto diffusa, poi tutto è partito da Flaminia Cappelli. Ricordiamo, Flaminia Cappelli naturalmente ha fatto partire la peste nel mondo, stavo leggendo proprio adesso, sì. Ragazzi, che sta sfuggendo di mano sta cosa, è preoccupante.
2: Diventa pomo della discordia addirittura tra USA e Russia.
1: Ecco, guarda come va a finire, come va a finire, va a finire molto male. E quarantena.
3: Eccola.
1: Sta arrivando. No, per quanto mi riguarda credo sia stato, insomma, un caldo freddo. D'altronde con le stagioni non ci si capisce più niente, ragazzi, lo so che sembra sempre la solita cosa, però il tempo non è più quello di una volta.
3: Non ci capiscono più niente, no, perché in un momento dicono: "Ah, no, fa freddo, cambia la stagione, no, fa caldo", cioè non è che ci diano queste indicazioni precise.
1: È vero, è così, non se ne può più.
4: Ecco l'imbecille del giorno che addita la colpa della sua incuria igienica al meteorologo di turno. C'entra, se volete fare la vita da artisti, ma non avete più l'età per farla, non ve la prendete con gli sbalzi climatici, visto che non sapete nemmeno cosa sono. Bel gruppo di speaker dei miei coglioni.
1: No, quella
4: che va ancora ai concerti illudendosi di mimetizzarsi tra le teenager, quell'altro che se la figlia fa uno starnuto sta male lui per sei giorni. Poi l'anonimo alcolista che ancora sostiene la teoria del bicchiere di vino salutare, solo che ha un bicchiere da 0,75, e quello nuovo che contrae virus dalle app di appuntamenti. Fatevi un favore, smettete di dare la colpa al meteo e rassegnatevi ad una vita da vecchi qual siete, radiofonici di questa ceppa.
1: No.
0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Ma non si può più dire niente, però è come Giovanni Lucifora, era appollaiato, dico, appena uno dice una cosa sul meteo arriva il colonnello Giuliani.
3: Guai,
5: comunque che brutto chiudere con uno che ti dice che sei vecchio.
1: Abbiamo appena lanciato il disco abusivo vecchio e ti stai lamentando.
5: Ho capito, ma non posso manco mandare il vocale io, però, perché sono qui dentro.
3: A chi le brucia? Alla vecchia.
5: Alla vecchia.
1: Beh, per chiudere, un'ultima cosa.
2: Guarda, resto in tema. Influenza nel Lazio, parte la campagna vaccinale, ragazzi. Quindi, insomma, adattatevi in campo una maxi rete di medici, pediatri e ospedali pronti ad accogliervi. Pronti addirittura 1.380.000 dosi. Priorità ci rientri, quindi stai tranquilla, agli over 60.
5: Ma vai a quel paese!
2: Ai fragili, quindi non so, Massimo, se ti vuoi mettere tra i fragili.
1: Mi sa di sì, eh.
2: Bambini fino ai 6 anni, donne in gravidanza, operatori sanitari e speaker. Dal 20 novembre
1: vaccini
2: disponibili per tutta la popolazione.
5: Mi sa che è un po' tardi comunque perché mezza Roma se l'è presa.
1: Io l'anno scorso l'ho fatto, ragazzi, è stato terribile. Sono arrivato a 40 di febbre, quindi non è che insomma ti salvi proprio.
2: Dipende
1: insomma da un sacco di cose.
3: Complotto.
1: Dipende per esempio da quanto stai vicino a Flaminia, tanto per cominciare.
2: Anche.
1: Mettiamola così, va bene. Quindi insomma, vaccino da quando?
2: Dal 20 di novembre sono disponibili in tutta Italia, nel Lazio già parte la campagna.
1: Bene.
0: Traffic News. Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni. Radio Globo, Traffic News.
1: Non possiamo andarcene senza avervi dato le notizie che riguardano la viabilità. Sentiamo la situazione in questo momento.
2: E abbiamo modo di darvi aggiornamenti ufficiali da Luce Verde sull'incidente di cui parliamo da stamattina, perché è chiusa ufficialmente la via Pontina con code per incidenti a Pomezia, direzione Roma Centro. L'incidente è avvenuto esattamente in via Naro. Traffico intenso con code a tratti sul raccordo in carreggiata interna dalla Bufalotta allo svincolo della 24, poi tra Casilina e Appia, rallentamenti e code anche lungo la carreggiata esterna dalla Salaria alla Cassia, tra Boccea e Aurelia, ancora più avanti tra la Roma Fiumicino e lo svincolo per la 24. Chiudiamo sulla via Aurelia, che fino al 10 di ottobre per lavori è aperta alternativamente con carreggiata ridotta tra le 7 e le 18 tra Malagrotta e Castel di Guido, direzione Civitavecchia. Non si escludono rallentamenti e code. Per tutto il resto, roma.luceverde.it.
6: Comunque era meglio quando c'era la pandemia, vivevamo solo noi.
7: A me mi sembra che stanno tutti sulla Colombo.
8: Ti preoccupa che quartieri, nuovo sistema al traffico.
9: This is the morning show on Radio Global.
1: Non ti preoccupare, amico, che tira una brutta aria. Come vedi, tutto torna, pandemia, traffico che abbiamo appena sentito, che è anche abbastanza movimentato questa mattina, anche per via di alcuni incidenti che ci sono stati segnalati e che abbiamo riportato.
10: Ma i vecchi metodi della nonna, un bel bicchiere di vino rosso caldo, non funziona più.
1: No, ragazzi, è da ieri che mi stanno propinando metodi della nonna.
2: Sì, Alessio, ubriaco.
1: Alessio mi ha detto che mi devo fare i gargarismi con che cosa?
2: Miele, limone caldo.
1: No, ieri ha detto acquaraggia, hai detto, adesso hai cambiato.
3: Metodo della nonna funziona con un bicchiere da 0,75.
1: Ecco qua, ecco,
5: se boccale, non hai voce, il caldo, eccola, non fa bene, deve essere tiepido.
1: Ma come?
5: Detto.
1: Ma scusa, io ho sempre sentito dire no, devi bere bibite calde.
2: Ma sì, sai, si sbaglia con le emorroidi.
5: No. Sì. Si insegna.
1: In alcune situazioni, sai, le due cose effettivamente sono.
3: Però in quel caso il bibitone bello caldo non va assunto per bocca.
2: No. Tiepido però. Tiepido.
1: Io direi che vado a sentire il medico, mi fido un po' di più. Arriva Roberta Coletti, noi ci sentiamo domani mattina. Ciao.
9: The Morning Show. The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
11: Magicland.
9: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
12: Radio Globo ti riempie il carrello.
13: Ogni giorno ti regaliamo €300 di spesa presso i supermercati Pimpi, Iperfamily e Agora.
12: €100 per tre volte al giorno.
13: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
12: e cantaci il jingle.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio Globo
1: Promotion. Sei stufo delle solite feste? Per un'esperienza unica e memorabile scegli il Fashion Bus, il locale su ruote per la tua festa esclusiva. Balla e divertiti con gli amici tra le soste nel cuore di Roma, con aperitivo di benvenuto e bevande illimitate a bordo. Con Fashion Bus, Crazy Bus, Luxury Bus c'è sempre quello giusto per te. Pacchetti a partire da soli 250 euro. Prenota su WhatsApp o visita il sito fashionbus.it. Wait for me,
2: I'll be back. Oh, e tu quanto magni? Da Trattoria i Magnaccioni, quanto te pare?
3: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
2: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
4: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 euro.
2: Mauris. Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
3: è Essentra.
2: Se la bolletta è semplice da leggere,
3: è Essentra.
2: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
3: è Essentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
2: L'energia in famiglia
3: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
5: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
6: 58 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
7: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
8: E l'auto?
7: Quella soprattutto.
8: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
7: Perfetto, allora il divano può aspettare.
8: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Solo le migliori in FM.
10: Streaming,
9: DAB
10: e sul canale 91 del digitale terrestre.
9: Globo TV.
6: Ci hanno appena salutato i nostri amici del Morning Show, che poi in realtà non è che se ne sono proprio andati. Sono

0: prestate sempre la massima attenzione, tutto l'intrattenimento insomma di Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Facevo il bidello e ho avuto un flirt con una professoressa.
4: La preside?
3: No, non preside, una professoressa. Okay. A differenza di questa storia.
5: Sì. E com'è andata?
3: No, vabbè, è durata poco, nel senso una cosa sbrigativa. È capitato 2 o 3 volte, nel senso nella scuola, e basta.
4: No, non veloce come sta telefonata, insomma.
5: Ecco, cioè sei inversamente proporzionale al ritmo della telefonata, diciamo. Ma quindi,
3: ritmo, sì.
5: Senti, ma dove eravate quindi di preciso? Nella sala professori, nella sala riunioni? Dove?
3: Ma in un'aula di, non so se era una classe così.
5: Ah, proprio in un'aula? Beh, cioè dove il giorno dopo? Dove il giorno dopo ci sarebbe stata lezione con gli studenti?
3: Sì.
6: Ma Federico, mamma mia, se sei così noioso mentre stai a letto pure, pensa che divertimento si è fatta quella.
7: Sì, però
8: mamma mia Federico, sta flemma e sta se scopata e basta, mo capito, va bene.
9: Immagino sta professoressa che scaglia, i capelli rossi, bella ciaciona, le calze color carne e vai.
10: Ah, Federico, ma lei lo sapeva?
11: Oh, questo o è Rocco Siffredi o è un gran cazzaro. Mi sembra più la seconda che la prima.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 16 alle 19.
1: Solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
13: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
14: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
15: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
16: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
17: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
18: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
19: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
20: Torna Urban Land 3.

0: Poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Caso vi serve una

0: proprio scarica di energia e di vibrazioni positive su Radio Globo. Radio Globo Promotion. Ma se siete appassionati di basket e volete vivere una bella serata di sport, sabato 10 ottobre alle 20 al Pala Tiziano torna in campo la Virtus GVM Roma 1960 contro Loreto Pesaro. Una sfida tutta da vivere senza esclusioni di colpi, perché quando gioca Roma bisogna esserci. I biglietti li trovate su virtusroma1960.it e la radio ufficiale è Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
11: Iperceramica.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: 0.
14: E di interessi?
15: 0.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: 0. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e 1 anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
18: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
19: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
20: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: Oggi tocca provarle tutte, per cercare di tenere alto il livello di produttività. Noi ci proviamo sempre.

vivere il presente, sicuramente in questo singolo dei Fast Boy dell'anno scorso, Nothing Lasts Forever. Praticamente nulla dura per sempre, tranne apparentemente il rancore di una donna a cui magari hai detto ti trovo cambiata, per non dire di peggio. Altro che si rischia la vita qui, eh. Tra poco vi aggiorniamo sulla situazione traffico in città. Ora c'è Olivia Dean, Baby Steps su Radio Globo.

0: praticamente luoghi di incontro, uscita 3 anni fa, questa hit dei Pinguini Tattici Nucleari, senza ombra di dubbio, insomma, uno dei più grandi tormentoni estivi di quell'anno lì, successo clamoroso. Traffic News.
1: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da 1 chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. Mancano 8 minuti alle 11. Buon mercoledì mattina, amici, anche voi che ci state seguendo dalla macchina. Abbiamo subito un nuovo aggiornamento. Arrivano quindi le ultime segnalazioni dalla redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale dell'ACI.
2: In occasione della giornata nazionale del camminare, il 10 ottobre torna l'appuntamento con il Sabato Blu, l'iniziativa voluta dal Campidoglio e da Federtrek per riscoprire la città a passo lento. Organizzati da Federtrek, 15 percorsi tematici guidati che coinvolgeranno tutti i municipi e ai quali è possibile iscriversi attraverso il sito sabatoblu.roma.it. Da domani a lunedì il Circo Massimo farà da cornice all'evento internazionale dal seme al cibo promosso dalla FAO. Previste modifiche alla viabilità, possibili deviazioni per i bus. Domenica mattina processione in centro da via Giulia a via della Conciliazione. Sono attesi 2500 fedeli, possibili chiusure al traffico, deviazioni per 13 lire.
3: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be
4: back. Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
6: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi! Supermercati Pim, Iper Family Agora,
7: di risparmio, di qualità! Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
8: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo, €1,49.
9: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
10: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
11: è Sentra.
10: Se la bolletta è semplice da leggere,
11: è Sentra.
10: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
11: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
10: L'energia in famiglia,
11: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
12: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
13: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
12: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
13: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
16: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
0: Le 10.58 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
17: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
18: E l'auto?
17: Quella soprattutto.
18: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
17: Perfetto, allora il divano può aspettare.
18: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Solo le migliori in FM.
19: Streaming,
3: DAB
19: e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
0: Buona mattinata, buon mercoledì ancora da parte mia. Ciao amici, sono Roberta Coletti. Vi accompagno fino alle 2. Dai che il weekend non è così lontano ormai. Ripartiamo con Usual.

0: vostro telefono, la cercate Digital Store Radio Globo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 12 ottobre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Gioca con me
3: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30 Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
7: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
8: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
11: Supermercati Pim, i prezzi migliori, i risparmi di qualità.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. Fiori.it.
0: Il loro sogno è quello di rendere felici le persone con la loro musica fatta di melodie irresistibili.

0: Music I Love, innamorata della musica. Beh, questo nuovo singolo di Rosalyn rappresenta proprio la sua ritrovata libertà creativa dopo un periodo buio e siamo veramente molto felici per lei. Ha fatto soprattutto di depressione colpita proprio in questi ultimi 2-3 anni dopo il boom globale di Snap, e questa canzone descrive proprio il ritorno alla gioia di fare la musica senza scadenze, senza ansie da classifica, senza pressioni, e si sente veramente tutto. Siete su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi

0: tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
9: Iperceramica.
10: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
11: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1 novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: colpisce subito questa, proprio per l'equilibrio tra energia e intimità. Swedish House Mafia insieme a Lick Lee, la cantante alla voce di questa Happiness Is So Sad. Tanti, tanti amici, anche oggi per tre volte al giorno regaliamo 100 euro di spesa gratis, quindi attenzione al nostro jingle, quello con le trombette, perché suona sempre a sorpresa. Sarà quello il momento in cui voi dovrete chiamarci allo 06 8928 996.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
5: Sotto a chi tocca col sotto costo. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90€. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni, 2,59€.
2: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
3: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 150 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Le 11:57 minuti, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
2: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
3: E l'auto?
2: Quella soprattutto.
4: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
2: Perfetto, allora il divano può aspettare.
4: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
6: E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: i nostri video, reel e tutti i contenuti, anche le storie Instagram, perché spesso ci sono tante sorprese riservate a voi.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Global. Oh, incredibile, davvero incredibile. Ho preso la caramella di Flaminia, ragazzi. Senti. Mi sento peggio, mi sento molto peggio.
3: Non
2: mi
3: avevo dubbi. No.
4: C'è quella roba che ti ho detto prima. L'erisimo.
2: Oh, sto godendo, ragazzi, sto volando.
4: L'erba dei cantanti.
3: Che fai?
4: Sta volando. Sto volando.
2: Beh, qualcosa di miracoloso. Non è vero niente, ragazzi, non è cambiato assolutamente nulla.
4: Non
2: nulla.
4: È vero.
5: Ma Massimo, attento che dentro quella caramella ci sta il liquido dell'iniezione letale. Volevo vedere se con te funziona. Te lo levo da mezzo e così conduce lei.
4: Ah, hai sgamato.
6: Prendi Morigi.
7: Ciao Massimi. Gustavo, ci mi pare quello dei soli enigmista.
6: Vai fare un gioco con me, Flaminia? Perché non facciamo un gioco?
4: Col cazzo?
6: Facciamo che ti nascondi e torni fra 4 anni.
8: Oh Massimo, pensavo che era la radio che mi piaceva male, invece sapevo te che gracchi.
2: No ragazzi, è finita, è tutto finito. Oh,
9: ma chi ci sta a buon'anima di Sandro Ciotti oggi a fa trasmissione? The
1: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Hai voglia di qualcosa di buono?
12: Da Mancini in forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
13: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
14: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
15: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
16: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magia Auto.
16: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
18: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
19: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
18: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
19: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Torna a Caprarola, nel parco delle scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
20: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
21: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: che succederà nelle prossime ore con i nostri colleghi di 3B Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Tempo molto variabile nel Lazio nelle prossime ore, con nuvole che vanno e vengono, la possibilità anche di qualche breve piovasco, ma è domani che arriverà una perturbazione vera e propria e attenzione, domani porterà acquazzoni e temporali, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense. Il tutto sarà accompagnato anche da un rinforzo del vento, vento dai quadranti meridionali, ma di conseguenza anche molto mosso, come temperature e valori da domani in progressivo calo. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19,
3: tutto bloccato, live,
1: dal concessionario Leonori di via Appia Nuova 1277.
3: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano! È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
3: Radio Globo Promotion.
0: L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale tecnologico e accogliente pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali e aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru con 2 linee di ordine parallele e McCafé per una pausa golosa. Non perdere l'appuntamento. L'8 ottobre c'è la festa di inaugurazione del nuovissimo McDonald's di Via della Pisana.
1: Wait for me, I'll be back.
7: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Nell'arena delle offerte, Abemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Certo deve essere bello, il mondo.

chiama Le Ali, nuovo singolo di Max Pezzali, che va ad omaggiare proprio la storia degli 883, a celebrare proprio in modo particolare la profonda amicizia tra lui e Mauro Repetto, un grandissimo legame artistico che conosciamo molto bene tutti.

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare,
1: metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: solo i migliori premi.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
4: All you can eat di cucina romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
3: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non ci è venito per niente.
5: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
8: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
9: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Radio Globo ti riempie il carrello.
12: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
11: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
12: Scopri come su radioglobo.it.
13: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
15: Ah, e questa è la vista dal finestrino
14: della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
18: Manca un minuto alle 13 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
19: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
20: E l'auto?
19: Quella soprattutto.
20: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
19: Perfetto, allora il divano può aspettare.
20: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Solo le migliori
0: In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
21: Globo TV.
18: Forza amici, che la pausa pranzo ormai non è più un miraggio, è arrivata!

0: Fabri Fibra, ovviamente metafora legata agli eccessi, al mondo della notte, ma in realtà racconta una storia d'amore matura e profonda. Sono le migliori in Radio Globo.
1: Someone listening? Ok. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised.

0: sezione playlist e lì trovate tutte le nostre canzoni, tutte le nostre hit e la possibilità di ascoltarne anche un pezzettino.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Bagno comunque mi ci appoggio io, lo pulisco io. Sì sì, c'è gente così fissata.
4: Mia mamma devo dire che mi ha trasmesso un po' questa cosa, però poi
2: Senti.
4: Mia madre mette la carta stagnola. Mette la carta stagnola sopra sopra i mobiletti, ste cose quando tipo si andava in vacanza.
5: Che te ridi? Ma come la stagnola? Che fa? Ma perché?
4: Perché così non
5: roba
4: tocca.
5: Di crack. Dai su. Quella è la bottiglia, si chiama, è un'altra cosa, non confondiamo adesso.
4: Ero piccola, non so se.
5: Tu pensavi che fosse per l'igiene, ma in realtà si scalda. Si dava
3: ricordi confusi lei.
5: Il famoso fuoco alle polveri.
3: Mamma mia, perché certo se vai al motel dici non l'hanno pulita bene, se vai al 5 stelle luxury uno non è si mette lì con la carta stagnola, spero.
4: Beh, ovunque
3: così, una fissazione.
5: Ma roba da matti, non avevano nemmeno contezza di dove fossero, tipo in quale struttura, così magari avete pure occupato una casa insieme alla tua famiglia, ogni tanto così entriamo dentro, stiamo là, ricordiamo sempre il grande racconto del parcheggio in inverno, dentro al camper col papà Caselli che tornava, non papà Castoro, che tornava con la legna.
4: E intanto mia madre metteva la stagnola in giro.
5: Esatto, per spaventare gli animali, no? Perché a volte hanno paura.
4: I corvi anche.
6: Ma Caselli, ma che c'è quel madre? La moglie di Pablo Escobar. Andate in vacanza a Quarticciola allora.
7: Benvenuti a Super Crack. In questa puntata di oggi, Ileana e la stagnola.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello. Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora. 100 euro per 3 volte al giorno. Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 068928.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
4: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30 Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
5: Torna Urban Land

0: Fumetti. E poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo, il saggio olivo un litro a 4,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi.
8: Mauris! E subito con questo duo olandese che ormai viaggia verso ritmo.

0: tutti, eh. 2014 per essere precisi, sei in montella con My Type su Radio Globo. Io non vi dico niente, però soltanto una cosa: fate attenzione, potrebbe suonare il jingle di Globo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella lama al sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: festoso. Questa era il 2013, San Cisco su Radio Globo. Amici, attenzione!
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Eccolo qua il jingle che oggi suona poi per la seconda volta, ed è quello dove Radio Globo regala 100 euro di spesa al primo o alla prima di voi che arriverà allo 06 89 28 996, che ci canterà in diretta la sigletta dei supermercati Pim, Iperfamily e Agora. Mi raccomando, studiate, se no non si vince. 100 euro da spendere presso uno dei supermercati Pim di Roma. 06 89 28 996, da adesso!
2: Chiama ora lo 06 89 28 996.
1: Cantaci il jingle dei supermercati Pim, Iperfamily e Agora
2: e vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo.
3: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
4: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
14: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
14: La più buona, perché mia.
16: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
17: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
18: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
19: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
0: Think big, become big.

0: sai, su Radio Globo, attenzione!
1: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
2: E vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo.
0: Su Radio Globo è game time, quindi vado subito al telefono che qualcuno attende con ansia di vincere. E chissà, forse anche di cantare, così Emilia, sei ansiosa di cantare?
3: Assolutamente sì, eccomi, sono pronta.
0: Ciao, sei al lavoro, sei in macchina, ciao. Hai pranzato, come mi arrivi?
3: Sono in auto,
0: sei in macchina.
3: Sul lungo Tevere.
0: Ah, che bella passeggiata. Emilia, sì. Fammi un po' sentire come fa il jingle dei supermercati PIM Iper Family Agora.
3: Supermercati PIM Iper Family Agora, il risparmio di qualità.
0: Che bella che sei, Emilia. Andiamo a verificare.
1: Supermercati PIM Iper Family Agora, il risparmio di qualità.
0: Ma sì, allora sei andata proprio fuori tempo, ma non ce ne importa niente perché le parole le hai prese tutte e quindi hai vinto 100 euro di spesa. Sei contenta?
3: Contentissima, benissimo, sono felicissima. Oggi è una giornata perfetta.
0: Sono contenta per
3: è
0: te, Emilia.
3: Compleanno,
0: ma dai, veramente?
3: Sì, è il mio compleanno.
0: Ma me lo dovevi dire subito.

0: esempio che ti riempie il carrello?
1: Il carburante. Radio Globo!
0: Ah, beh!
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati.
3: Ma altri 100 euro potrebbero arrivare.

0: Holy Ghost.
1: Campo di Cristo del silenzio.
2: Silenzio. Inteso come rifugio, no? Come uno spazio di preghiera, luogo in cui ritrovare la propria anima. E però loro li avete riconosciuti. The YouTube, l'ultimo singolo che va ad anticipare l'album che andrà a festeggiare poi i loro 50 anni di carriera. Stiamo per salutarci, ultimi minuti ancora insieme con Roberta Coletti, ora Vici al King. Let's ride away su Globo.

0: minuti alle 2 del pomeriggio di questo mercoledì 7 ottobre. Ragazzi, è finita per quanto mi riguarda, mi sono divertita tantissimo, soprattutto nel momento gioco, e ce ne saranno ancora degli altri nel pomeriggio, stasera, chissà. Non lo possiamo dire perché il jingle arriva a sorpresa.
1: Esatto. Ciao Jacopino. Ciao, lo sai che a me piacciono gli spoiler, però non possiamo proprio dirlo.
0: Ah, ma anche tu sei uno di quelli che sì. va a spifferare, spoilerare, sì. a dire.
1: No, no, più che voglio saperli. Perché almeno sono tranquillo. Cioè, nei film, no? Sai, specialmente quando poi c'è il finale classico, okay. magari no, di quello che muore. Voglio sempre saperlo prima, così
0: ma
1: mi preparo.
0: Veramente?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: No, vabbè, allora io e te
1: non andiamo d'accordo.
0: Sì, sì.
1: Ah, sì, anche tu
0: nel
1: vuoi
0: senso
1: saperlo?
0: Che io invece amo spoilerare.
1: Ah, allora, perfetto.
0: Cioè, io sono proprio quella che va a rovinare il tutto. E quindi state attenti.
1: Caschi però, in piedi, allora.
0: Esatto, con te a posto, esatto. Benissimo. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti.
2: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
3: Dal concessionario Leonori di via Appia Nuova 1277.
4: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
5: E io sono Roberto Marchetti.
4: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
5: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
4: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di Tutto bloccato.
3: Tutto bloccato. Live.
2: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 al concessionario Leonori in via Appia Nuova 1277.
3: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
6: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
7: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30 Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
8: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
9: Nei supermercati Dem.
8: Dem, ogni giorno il meglio.
10: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
11: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
12: Supermercati Tim, per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
13: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
14: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
15: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
16: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
17: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
16: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
17: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
18: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49 TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
1: 3 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
20: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
21: E l'auto?
20: Quella soprattutto.
21: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a €8.000 di sconto con bonus finanziamento.
20: Perfetto, allora il divano può aspettare.
21: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a €8.000 di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
22: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Ci siamo ragazzi, arrivati già mercoledì. Ciao a tutti, io sono Jacopo Sagliani qui su Radio

Quanto l'abbiamo ascoltata nel 2014 questa di Tony F. Gaia. Tony F. che peraltro si è messo anche a correre le maratone, ultimamente, almeno domenica, si è messo a farlo a Milano. Siete sempre su Radio Globo, c'è l'ultima di Tame Impala, si chiama Loser.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Raerni alla sua dedica sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, 14 e 13 minuti, state attenti perché tra poco vi do qualche informazione per andarvi a vedere le partite di basket. Intanto Taylor Swift.

0: Siete pronti per sabato, ragazzi? Torna in campo la Virtus GVM Roma. È 10 ottobre, segnatevi questo appuntamento alle 20 al Pala Tiziano, perché ci sarà una sfida senza esclusione di colpi contro il Loreto Pesaro. Grinta ed emozioni fino all'ultimo minuto. Vieni a vivere il grande basket con la squadra della capitale. I biglietti sono disponibili su virtusroma1960.it, radio ufficiale, Radio Globo. Quando Roma lotta, Roma vince.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Oh, e tu quanto magni? Da Trattoria Magnaccioni, quanto te pare?
3: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
2: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
4: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
5: Supermercati Tim, i family lavora, di risparmio, di qualità.
6: Wake up!
7: Good morning!
8: The Morning Show.
9: Buongiorno!
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Siete il mio appuntamento mattutino.
7: The Morning Show.
11: On Radio Global.
7: Sponsored by
12: Magicland.
13: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
14: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
15: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
16: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
17: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: È tornata ed è ufficialmente il

0: Siete pronti, mi raccomando, e rimanete sempre soprattutto con il telefono in mano, perché lo sapete, qui su Radio Globo continuiamo a regalarvi solo i migliori premi.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano, è usato?
3: Usato a chi?
5: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
13: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
15: Questa è la

0: Storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
0: La più buona, perché mia.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
7: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
8: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 euro.
9: Mauris! All'Uneur Park sta succedendo qualcosa di strano!
10: Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween a Luneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19 e sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23!
11: Dolcetto scherzetto!
10: Luneur Park, Roma Eur, biglietti su luneurpark.it.
12: È l'arte di riparare gli oggetti con l'oro, gli oggetti rotti, quello di cui canta Elisa nella sua Kintsugi, adesso sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.

0: wait for me. I'll be back.
1: Hai voglia di qualcosa di buono?
2: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
5: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
6: Radio ufficiale Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello.
7: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
6: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
9: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro!
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
14: 5 minuti ci separano dalle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
15: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
16: E l'auto?
15: Quella soprattutto.
16: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
15: Perfetto, allora il divano può aspettare. Romana Auto.
16: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Solo le migliori in FM,
18: streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.

0: ancora al 2012 su Radio Globo, c'è anche una dance delle di Lost Frequencies, si chiama Paraiso.
1: È tutto che ho preciso.

0: Ed è arrivato il momento, come tutti i giorni a quest'ora, di riascoltare in breve quello che è successo durante la mattinata di Radio Globo con il Morning Show.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
2: Globo. No, che poi si lamenta, dice, dove guardi? E non lo so, ti spogli, è sta canotta.
3: Ma è una canotta, non è neanche così scollata, cioè non è...
4: Sì, no, infatti.
2: Quanto basta?
4: Si è messa una canottiera, tra l'altro è una carpentiere, quindi non è che, insomma, adesso se la vogliamo vedere, perché, insomma, è partito l'ormone, che tra l'altro quello di Gabrimeno si è sempre al minimo in moto.
5: Però c'è, latente.
4: Capito? Sì, no, c'è sempre.
2: Comunque, pensa chi riesce a immaginare l'abbigliamento di Flaminia da come lo descriviamo noi, sì. Scarpe da scoglio, canotta da carpentiere,
5: Sampei.
4: Però potete anche smettere di farlo, perché potete andarlo a verificare voi stessi sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV. Ma perché addirittura la musichetta adesso, no?
3: Ma ragazzi, questo è un modo per tirar su qualche spiccio. Dai, tutti sintonizzati.
4: Allora sì, poi addirittura metteremo il tasto in fila banconota nelle mutandine di Flaminia.
2: Oh,
4: sì,
2: come bello, bello col tasto digitale,
4: sì,
2: forte.
4: Sì, si può fare, si può fare. Io mi ricordo una trasmissione di tanti anni fa, se non ricordo male, condotta da Alessia Marcuzzi, dove con il telecomando tu dovevi muovere un personaggio.
3: Era interattiva.
4: Sì, in stile videogioco, capito? Ecco, la stessa cosa la potremmo fare con Flaminia, schiacciando
2: Bellissimo.
4: Un tasto fa delle cose, schiacciando un altro fa altre cose. Magari schiacciando mute, tutti quanti a schiacciare mute.
2: E per il vincitore impari una foto di Flaminia, poi vi arriva a casa la foto di Sanpei.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
9: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno riomare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
10: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
11: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Ant, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
12: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
13: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma.

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
2: è Sentra.
1: Se la bolletta è semplice da leggere,
2: è Sentra.
1: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
2: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
1: L'energia in famiglia
2: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
5: Potrebbe aver già spoilerato che sarà lei il volto di questo nuovo

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Robot TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

0: ultimi 20 minuti insieme in questo mercoledì pomeriggio un po' uggioso, mercoledì un pomeriggio un po' così, però dai, ci voleva anche, no, per respirare un pochino dopo questo caldo che abbiamo avuto negli scorsi giorni, anche durante quest'estate che è stata davvero tremenda. Ultimi 20 minuti, poi tutto bloccato.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Dal 12 ottobre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi
2: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo.
2: Radio Globo
4: Promotion.
5: L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale tecnologico e accogliente pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali e aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru con due linee d'ordine parallele e il McCaffè per una pausa golosa. Non perdere l'appuntamento. L'8 ottobre c'è la festa di inaugurazione del nuovissimo McDonald's di Via della Pisana.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
2: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
13: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
15: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 euro. Mauris.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Era Sienna Spyro su Radio Globo. Ed è arrivato il momento di salutarci, non capisco, comunque inizia tutto bloccato, iniziano i casini. Vabbè, perché oggi lo possiamo dire, non c'è Tommaso Di Vito, no? C'è Samuele, ai messaggi vocali mi stava parlando in cuffia proprio adesso sui saluti. Lo sai che io preferisco però la nave, lo sai Roberto. Quindi noi ci risentiamo domani a partire dalle 14, c'è tutto bloccato, una puntata un po' monca perché insomma se i vostri messaggi vocali verranno presi dopo mezz'ora e non dopo 30 secondi sapete il motivo, c'è Samuele in regia. Ciao a tutti!
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per 3 volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6
1: e cantaci il jingle.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
3: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
4: è Sentra.
3: Se la bolletta è semplice da leggere,
4: è Sentra.
3: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
4: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
3: L'energia in famiglia
4: è Sentra. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
5: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare!
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
11: Ah, e questa è la vista dal finestrino
10: della macchina. Favolosa!
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
14: Tutto bloccato è offerto da
15: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magi Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
17: Siete pronti? Siete carichi? Sta per cominciare Tutto Bloccato!

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Signori, ho sentito che avete annunciato la data ufficiale della reunion della comitiva di Tutto Bloccato. Signori, si prospetta un seratone.
3: È sabato 17. Sì, vabbè, se bevete qua e là, ma chi paga? Paga Marchetti? Quale?

0: Benvenuti a Super Crack. In questa puntata di oggi, Ileana e la Stagnola.
1: Ma noi che mandiamo i messaggi sulla Globo WhatsApp, siamo definiti collaboratori Globo?
2: Ma come ce l'ha bella la fredella?
3: Comunque in mezzo alla casa lì, le chia schiena, fa tipo l'effetto delle rane quelle che danno l'effetto allucinogeno. Stavori a Caselli.
4: Ma voi se la rende conto di che tipo di ascoltatori ci avete? Cioè di che tour mentale c'hanno ascoltatori del suo programma?
5: Letto

0: Avvocato. Only on Radio Globo.
1: Roberto, siediti un attimo, perché sì, ti sto per dare l'idea che farà definitivamente decollare la tua carriera a livello internazionale. Ehi. Ascolta, sì, puntata live di Tutto Bloccato, che tanto gli ascoltatori sono tutta gente discreta, gente posata, certo, gente che sa rimanere al suo posto, però gli diamo un sacco di birre, così magari dopo il terzo quarto boccale qualcuno si sbizzarrisce e verrebbe fuori un capolavoro, Roberto, un capolavoro.

ordine che faremo, che rispetteremo anche oggi. Si fanno magicamente non le 4 e 4, quindi chiediamo scusa per questo timing, ma ragazzi, questo è l'ultimo dei problemi che possiamo affrontare. Poi snoccioleremo tutte le nostre difficoltà, che non sappiamo.

0: ottobre 2026. Vi sta parlando anche oggi Roberto Marchetti davanti a me. Roberta Marchetti!
1: Buon pomeriggio e buon mercoledì! Mercoledì 7 ottobre! Anche oggi pronti ad andare dritti come i treni fino alle 7!
2: Siamo treni!
1: E dai!
3: Siamo un po' robertissimi! Andiamo! Dai, che ho riacceso l'aria condizionata! Ma dove fa fresco?
0: Senti,
1: sì,
0: lei?
1: Sì, sì. La sera però copritevi, la sera è fresco.
0: La sera è classico, questo è il classico tempo che
1: Te frega!
0: Ecco,
1: te frega.
0: Che ti frega, brava! Sì.

0: salutiamo. Saluto Biaco, perché abbiamo salutato su Biaco, sotto Biaco, salutiamo il centro.
1: Ah, quello a metà costa, medico, praticamente.
0: Esatto, sì, sì, sì.
1: Molto bene.
0: E
1: molto...
0: poi anche tutti gli appestati che oggi stanno a casa, oh, Miriana, Tommaso.
1: Esatto, esatto. Allora, ragazzi, sentite sempre, no, tutto l'appello di questo programma. E quindi Tommaso Di Vito, niente, assente.
2: Niente, non ci sta.
1: Miriana Di Bartolomeo già è il secondo giorno, cioè il feldmaresciallo mi sta già male dal secondo giorno. Quindi
0: tutti,
1: niente.
0: Fatti
1: abbiamo
0: fuori. Tutti fatti fuori.
2: Abbiamo l'assistenza decimata, resiste inspiegabilmente solo Ileana Caselli.
0: Beh, come fa la differenza il coprispalle, il gambaletto.
2: Ha ragione.
1: Nel suo microclima riesce comunque a difendere un barlume di vita sostanzialmente. La Globo WhatsApp, oggi il mitico sostituto Samuele Pernazza, e quindi Globo WhatsApp 393-777-71. Andiamo a scarrellare, lo facciamo con quello che riesce a filtrare le sue mani, il suo cervello.
3: Marchetti Pingu,
1: ecco.
3: Come sta Marchetti?
1: Ecco.
3: Marchetti, ieri Cleo ha fatto le storie, ha visto l'amica sua, era il compleanno, quella buona, si ricorda Marchetti?
1: Ah, sta lei.
3: Abbiamo detto buona, biondo,
1: sì.
3: Non si è più vista, perché era rosicona, perché era buona, capito, nascosta. Ma ieri era il compleanno, ha visto Aurello, non riusciva a aprire a bottia, sotto si sentì, oh, gira qua a bottia, era lei, ma Aurello quella annuiava, faceva, dopo aperta però. E poi, dopo che gli ha fatto così, gli amici sua hanno preso, hanno messo a fare le prese, scherzo. Passavano tutti, parlavano, e con lei non ci parlava nessuno, hanno messo a fare le prese, Marchetti. Ma poi il bello è stato quando ha fatto la storia sul cane, perché lei ha fatto la storia su Tigellino, no? Ha visto, io ho il gatto Tigellino, e lei ha rosicato, ha visto, ha fatto apposta per lei. Ma che ci importa a noi, Marchetti? Noi volevamo Tigellino, è il gatto quello buono. Vabbè, Marchetti, che deve fare? È una rosicona, gli gira proprio che lei gli fa tutto bene. Vabbè, Marchetti, un abbraccio.
1: Un abbraccio.
3: Arrivederci. Arrivederci.
1: Arrivederci. Fabrizio, Fabrizio, negli ultimi giorni ti sta bombardando. Calma, Fabrizio.
2: Oh, non se ne perde una, lui.
1: Niente,
2: di storia, di serata, sa tutto.
1: Mamma mia. Intanto qua dentro, ragazzi, è tipo, avete presente quei presepi meccanici dove a un certo punto c'è l'alba, poi no, c'è tutta la giornata e poi il tramonto.
2: Tra un po' cade pure la neve.
1: Esatto.
2: Se ci agitano.
1: Esatto. Sentiremo i galli cantare. Forza,

0: A treni, ma buonasera.
1: Benone.
0: Guardate, Appia di Velletri è tutta libera.
1: Olè.
0: Invece la pontina sicuramente è ancora bloccata da stamattina.
1: Ah, ma allora non era Benone, no? Infatti, l'ho confuso all'inizio. Vabbè, più o meno il tono iniziale, sì. Capirà adesso Benone come si aggazza. Oh mamma mia, il 17 verrà armato, verrà. Adesso spieghiamo tutto.
2: Signori Marchetti,
1: sì.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Oggi è il mio compleanno, che dite? Mi fate l'auguri un po' a modo vostro? Mi raccomando, belli, una bella inventiva, soprattutto per i leoni da tastiera. Al mio segnale, liberate i cani.

0: Andiamo!
1: Oh, il Barbone si è perso per la storta, mandate qualcuno a trovarlo!
2: Chi? Barbone?
3: Barbone? Ma con chi ce l'ha? C'era solo un amico suo!
2: Ma sicuro!
4: Buonasera Roberto!
2: Oh, questo è Benone!
4: Rimasti 9 giorni! Allenamenti, allenamenti!

0: Sono le 16:11 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Roberta, sabato, verso 14, torna a casa di una collega, qui dentro a Torre Gaia. C'ha diversi problemi idraulici, perdite. Se ti serve una stappata al sifone, non fa la timida, chiama.
5: Iniziamo con manicomio! Dai,
6: esomai! Anche io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
5: Vamo, treni!
7: Adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
8: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
9: No, lui ci scherza, ma sì, io effettivamente un problemino al lavandino ce l'avrei. Lavandino della cucina.
0: Sì. Ancora, un'altra volta.
9: Si era sturato.
0: Ma che ci metti dentro?
9: Si è attappato, ma.
0: Ma che fai? Ci vomiti su lavandino ogni volta, quei pezzettoni, però.
9: C'è bisogno, secondo me, proprio di smontare il pezzo sotto.
0: Ma perlomeno mastica. Cioè, ogni volta è così. Sono due anni che mi racconti questo lavandino ogni mese.
9: No, va giù, però è proprio lento, sì. Sì, c'è bisogno di un intervento. Quindi, non lo so, magari ci organizziamo in privato. Se c'è il numero di questo,
0: capirai.
9: Gratis, io gli offro un caffè,
0: Ma gratis, insomma, se deve dare una stappata, comunque è gratis.
9: Per il piacere di farci due chiacchiere, io comunque gli offro un caffè mentre fa il lavoro là sotto al lavandino.
0: Eccolo, perché come nei migliori film, chiamiamoli così, come nei migliori film, fa: però non posso, non so come pagarla. Non sono andata a prelevare.
9: Certo.
0: È questo che ovviamente
9: sta. Ma il problema è che quando vado a prelevare per questi lavoretti ti chiedono sempre di più e quindi ti mancano proprio quei 20-30 euro.
0: Ecco, mi raccomando, chiudete un occhio per la
9: Mattetti, almeno quello, almeno uno sconto, dai.
0: Sei muto un attimo, qui ormai si complica tutta la faccenda. Allora, signori, le 16:14 minuti di mercoledì 7 ottobre 2026.
5: Oh, mannaggia tua, ma come fai a sbagliare la mia voce? La mia voce con la voce di quell'altro.
0: Aia,
5: no, non
0: Benone.
5: Ci credo proprio, non ci credo. Mannaggia, guarda, mi faccio 5 peroni stasera, mi hai fatto incazzare, Robè.
0: No, ma mi devi solo ringraziare, capirai? Come se fosse, capito, per lui un supplizio. Dire, no, stasera vado 5 peroni, capirai? Mi devi l'ora.
9: Lui ci tiene a essere riconosciuto, è parte integrante del nostro programma.
0: Certo, certo.
5: Ma che cazzo ci avrai da festeggiare un anno in meno?
0: Eccolo lì, per smontare gli entusiasmi.
9: Pessimisti,
0: giusto?
9: Proprio.
0: Ebbe festeggiate, non si è mai capito.
5: D'accordo, carreggiata interna, altezza Aurelia, tutto bloccato. Chicco cambia strada!
9: Eccolo là.
0: Arrivano le prime indicazioni. A quanto pare oggi c'è più movimento in giro,
9: Sì.
0: Forse perché si sta muovendo verso Radio Globo, verso via Boccanelli 27, si sta muovendo anche la Laura Pranzetti Lombardini. E quindi ovviamente sappiamo che Laura Pranzetti non è che viene qua con una smartina.
9: No.
0: Cioè, lei ha una macchina lunga presidenziale, esatto, tipo americane, con le bandierine del centro.
9: E poi anche varie carrozze,
0: sì,
9: che la precedono e che la seguono, certo.
0: C'è la banda, c'è la Proloco del municipio, del primo municipio.
5: Roberti Marchetti, e chi mi sotto? Tornato dopo due giorni d'assenza, ma ho recuperato con l'app sul podcast, tranquilli ragazzi. E niente. Vabbè, ditegli alla fratella quando la sentite di preparare già la PEC e la manda a mia moglie per sabato 17, mi raccomando. Dai, tutto bloccato!
0: Adesso arriviamo.
10: A Robè, non faccio l'idraulico, ma una stappata vengo volentieri pure io. A gratis.
9: Vabbè. Ho capito, ma proprio così.
0: Però attenzione, viene gratis.
9: A gratis. Vabbè, ragazzi, se sapete maneggiare il lavandino della cucina, io vi aspetto.
11: Ciao. Ti volevo dire, non sono idraulico. Però se vuoi passo anch'io.
9: Ecco.
11: Tanto sto pure non stai. Sto inizio preciso.
12: Roberta, ma che c'è il braccino corto?
0: chiaro.
9: No, no, non è che c'ho il braccino corto.
0: È che sono pieno di spese qua.
9: Settembre, ottobre sono due mesi pesanti, devo anche fare il tagliando alla macchina.
0: Pure.
9: Anzi, a proposito, anche su quello.
0: Madonna,
9: se,
0: però.
9: Se qualcuno si può mettere una mano sulla coscienza.
0: Ma che tristezza è questo momento, ragazzi. Qui è una questua proprio, veramente. Passiamo a raccogliere gli spicci.
9: No, perché veramente settembre, ottobre non sono anche per te spese, mesi con spese molto importanti?
0: Mi sembra sempre più o meno sempre, uguale.
9: No, io no, settembre, ottobre mi si accumula tutto là. Sì, sì, sacco di roba.
0: Agosto gli ho dato giù perché tanto eravamo in vacanza, quindi sempre c'è una cena qui, una bevuta là.
9: Vabbè, però quella per divertimento. No, io parlo proprio di spese tra appunto visite, interventi, ecco, in casa che devo fare, tagliando, cose della macchina, insomma, un po'.
0: Macello, un momento lamentela, ragazzi.
2: Scusate, vorrei fare un annuncio. Io invece avrei bisogno urgentemente di un elettricista, perché avrei bisogno di una bella scossa. No, veramente, non sto scherzando, ho bisogno di aggiustare le palle del giardino.
0: Ah, beh.
12: Comincia tutto bloccato!
13: Sono d'accordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
14: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: Allora, signore e signori, finalmente, annunciazione.
9: Possiamo svelare il posto e l'ora di sabato 17 settembre che ci incontreremo dal vivo. Ci sarà una diretta di 3 ore di Tutto Bloccato.
0: Esatto.
9: Nella nuova sede di Leonori a Ciampino.
0: Esattamente, ragazzi, quindi già avevate salvato la data ieri, magari qualcuno era mancato, quindi si era persa questa occasione. Quindi sabato 17 di questo mese, quindi non sabato questo ma quello dell'A, a Ciampino da Leonori. Facciamo una bella puntata insieme.
9: Esatto, precisamente via Appia 1277, vabbè, cercate sede Leonori, via Appia Ciampino. Noi siamo là dalle 4 alle 7, del tutto straordinaria questa puntata di sabato, comunque lo stesso orario in cui andiamo in onda durante la settimana. Però mi raccomando, iscrivetevi al form, c'è su radioglobo.it, su contest ed eventi il form, e se vi iscrivete vincete anche il boccale di birra di Tutto Bloccato.
0: Cioè, ma vi rendete conto, ragazzi? Il boccale di birra di Tutto Bloccato! Cioè, rispecchia pienamente di questo programma.
9: Certo, il nostro DNA.
0: Oh, a parte negli usi, nei vizi e costumi, diciamo, ma anche nell'immaginario, no, che abbiamo costruito in questo anno, cioè che questo programma è come se fosse veramente un pub o un bar dove poi ci si ritrova la mattina, praticamente,
9: esatto.
0: la sera,
9: esatto,
0: a raccontarsi un pochino la giornata.
9: Ecco, è un anno che lo facciamo virtualmente qua, tutti i pomeriggi, e sabato 17 ottobre invece ci sarà l'opportunità di farlo dal vivo, perché poi state là davanti a noi, quindi insomma ci conosciamo.
0: Quindi, ragazzi, andate su radioglobo.it, perché questi boccali non sono infiniti. Per i primi che si iscrivono sarà in omaggio, poi quelli che arrivano per ultimi non si sono iscritti, magari, ecco, daremo, che ne so, lo scolo della birra,
9: vediamo quello che resta,
0: perché la birra c'è, quello sia chiaro, ragazzi.
9: Vediamo anche se è offerto il primo giro,
0: vediamo, adesso stiamo lavorando anche per quello.
15: Oh, Roberta, a me, se vuoi, mentre loro te stappano i dubbi, io te posso offrire un aperitivo.
0: Cioè
9: ragione, allora, c'è un porta fuori e si fa un aperitivo.
0: C'è un primo evento praticamente che sarà sabato questo a casa della Marchetti. Poi quello dopo saremo tutti insieme. Vabbè, a sto punto, se ti serve, non lo so, protezione, no, o un occhio indiscreto.
9: Mi tocca avvisare l'amministratore. Ci sarà un po' di gente sul pianerottolo.
0: Vabbè, dai, il track è Radio Globo.
16: Mi sa che oggi diventano tutti idraulici.
0: Mi sa che oggi li sento molto esperti, li sento, sai, tipo gli allenatori.
9: Sì,
0: no?
9: Sì,
0: sono
9: sì.
0: Tutti medici, allenatori, tutto così,
14: Radio Globo è la radio ufficiale della Virtus GVM Roma 1960. La squadra di basket della capitale. Radio Globo.
0: Attenzione, ragazzi, proprio siamo in vena di comunicazioni oggi, perché il grande basket torna nella città eterna sabato 10 ottobre alle 20, quindi dopo che siete stati alla Marchetti, sabato 10 ottobre alle 20 al Palatiziano torna la Virtus GVM Roma 1960. Una sfida senza esclusione di colpi contro Loreto Pesaro. C'è anche un po' di marche qua. Allora, grinta ed emozioni sino all'ultimo minuto. Vieni a vivere il grande basket con la squadra della capitale. Biglietti li trovate su virtusroma1960.it. La radio ufficiale ovviamente la conoscete, è questa qua, ossia Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince!
14: Virtus GVM Roma 1960. Radio ufficiale, Radio Globo. Tutto bloccato. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
17: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30 Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
18: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
19: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
14: Radio Globo ti riempie il carrello.
20: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
14: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
20: Scopri come su radioglobo.it.
21: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
22: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Tutto bloccato.
7: Sponsored by.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magia Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
11: Ladies and gentlemen, signore e signori,

0: Radio Globo. Radio Globo.
1: Di più, di più. Aspetta, aspetta.

0: detto la vita. E poi giù di Ferretto, questa gonna che si allarga, e salutiamo proprio.
1: Titanic proprio.
0: Beh, proprio Titanic, no, ce ne erano tanti, i transatlantici, proprio quello, sei andata a prendere brutta becera.
1: Ma perché di sti tempi qua tutto bloccato, sì. Ti viene in mente per forza quello, perché qua siamo decimati. Prima K.O. Miriana Di Bartolomeo con che c'ha, la laringite, la febbre, che c'ha?
0: Sì, ma no, la febbre tutto. Credo di no, però tutta è incimurrita, classico cimurro proprio.
1: Stessa cosa a Tommaso Di Vito, che sì. È caduto come un barile stamattina, così K.O. pure lui, solo lei resiste,
0: la Caselli,
1: e quindi c'era venuto in mente, sì. Ma non è che tante volte qualcuno ci ha fatto il malocchio,
0: ecco.
1: Anche io onestamente non ci credo a queste cose, però...
0: Allora, io non è che creda personalmente, cioè proprio personalmente non è che creda propriamente nel malocchio in sé, però il fatto che ci siano delle energie, come ci siano quelle positive, ci sono sicuramente anche quelle negative, e magari qualcuno, non necessariamente in maniera volontaria, riesce a trasferirti delle negatività. A volte, ad esempio, è successo anche a persone stracredibili che si sono trovati capelli intrecciati, annodati, roba del genere all'improvviso. E quindi, secondo me, poi sempre rigorosamente quando passava qualche persona specifica. Quindi quello o quella negativi ci sono. Poi, visto il successo anche che continua a essere confermato dal vostro ascolto, cari amici, magari qualcuno potrebbe essere tentato nel, che ne sai, pagare.
1: Dice, no? Addirittura.
0: Cioè, nel senso di coinvolgere.
1: La fattucchiera.
0: La fattucchiera, sono chiuse il lunedì, però oggi è mercoledì.
1: Poi ci potrebbe essere, magari anche all'ascolto, ecco, qualcuno che ne sa di più su sta storia del malocchio. Io non ci ho mai creduto, però effettivamente, se poi viene, poi c'è un modo per vedere se ce l'hai.
0: Sì.
1: Non mi ricordo, c'è cioè, tipo
0: il piatto con l'olio. L'olio.
1: Esatto. Io non ci credo, non mi va di credere a queste cose. Però se qualcuno mi viene là e mi dice guarda che effettivamente ce l'hai, si vede, boh, un pensierino ce lo farei. Non lo so. Ti hanno visto se ce l'avevi? Ti è mai capitato?
0: No, oddio, una volta ti ricordi quelle due pancabeste che ti ho detto che vivevano nel furgoncino, quelle dei macerati? Quella con i piedi neri, sì, con cui una. Con...
1: Il dettaglio non è indimenticabile.
0: Beh, certo, quella con i piedi neri, ci sono pure stato, quell'altra c'aveva puliti, ma niente, non mi piace. E quindi quella là si era messa lì perché la nonna aveva insegnato un po' di ste pratiche, diceva che andava tutto bene, stavo a posto. Io volevo dire, pensa se mi avessero fatto invece il malocchio come stavo proprio in quel caso. Oh, invece ragazzi, andiamo a vedere, a scoprire se abbiamo all'ascolto esperti di malocchio, chi non solo ci crede o non ci crede, ma effettivamente se conoscono una pratica per cercare di capire, magari anche a distanza, o se sono nei paraggi, magari vengono dentro con sta bacinella, l'acqua, l'olio, se si riesce a fare anche al telefono, quindi attraverso lo 06 8928 996,
1: esatto, per capire se qualcuno ce l'ha tirata, e magari anche appunto come si fa a toglierlo, qualche formula.
0: Adesso mi immagino gli ascoltatori di Radio Globo, capito, tipo auruspici che stanno là e tagliano, trinciano i polli, tirano fuori le budella dei polli e guardano. E certo, come loro. Tutti vestiti ovviamente come dei sacerdoti dei templi, quindi con dei cappucci. Me li immagino io, me li immagino.
2: Bello, ci sono, ma Bruno ve li paga straordinari di sabato? Così possiamo aggiustare il sifone della cucina, possiamo fare tagliando la macchina e avanza pure qualche spiccio.
3: 06 8928 996, tutto bloccato on Radio Globo.
4: Aspetta, in che senso il boccale di birra è tutto bloccato? Un boccale di birra offerto da voi oppure proprio il boccale col vostro logo?
0: Ma allora, prima di darti la risposta, ma che te frega? Vai intanto sul sito di radioglobo.it, compila il form per questo evento. Ricordiamo, sabato 17, alla fine siamo da Leonori a Ciampino.
1: Sì, via Appia.
0: Siamo in diretta da lì.
1: Siamo dalle 4 alle 7, voi venite, anche perché il boccale c'è solo per chi si iscrive. Poi esatto, là c'è anche la birra, quindi c'è tutto, dai ragazzi.
0: E il boccale, comunque sì, la risposta è questa qua. Il boccale è il boccale proprio con il logo di tutto, sì, bloccato Radio Globo.
1: Comunque, se andate sul sito radioglobo.it per iscrivervi, vedete proprio la foto, quindi lo potete. Anche perché il boccale c'è solo per chi

0: Sta lì a raccomandarsi per un primo giro. Se ce la facciamo, bene, dobbiamo convincere lì la situation. Immaginate, insomma, c'è tutta una... Abbiamo fatto, veramente abbiamo fatto di tutto, sì, per creare un evento anche con abbastanza grande.
1: Ma che scherzi, anche perché la nostra idea era proprio quella e non era scontato che si potesse realizzare.
0: Ecco.
1: Invece c'è sta.
0: Poi, tra l'altro, stiamo lavorando, anzi abbiamo già ottenuto, ragazzi, veramente un traguardo incredibile, ossia per gli ascoltatori che vengono là, quindi per voi ci sono degli sconti meravigliosi su eventualmente un'auto da comprare.
1: Esatto.
0: Non è che dovete comprarla per forza, ovviamente no.
1: Però effettivamente se uno in questo periodo è in cerca di un'auto,
0: sì,
1: con un piccione, come si dice, con una fava prende due piccioni.
0: O con un bicchiere di birra. Era quello.
1: Viene là e ci facciamo un aperitivo insieme e nel frattempo ci avrà anche uno sconto per la macchina, quantomeno si va a fare un preventivo.
0: No, ma tipo 1500 euro di sconto per gli ascoltatori di Radio Globo sull'usato e dai 2 a 5.000 euro di sconto per chilometri zero e altre.
1: Ammazza,
0: è un botto. C'è tutto scritto su radioglobo.it. Anzi, poi ve lo daremo noi i vari altri dettagli in questi giorni.
2: Quando alla radio c'è Roberta, la mia panda diventa una limousine.
1: Ma che romantico.
0: Beh. Non so se ti è arrivata, non lo so.
1: Adesso col tuo sguardo malandrino,
0: vabbè,
1: forse qualcosa inizio. Ma siete maliziosi.
0: Ma
1: però,
0: certo, ma ovvio. Allora, signori, intanto le 16:33 di mercoledì 7 ottobre 2026, qui è tutto bloccato su Radio Globo.

0: Tutto bloccato per lavori. Chi copia l'autostrada?
1: Ammazza che puntualità!
2: A Roberti Valdetti,
0: mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
3: Stai ascoltando Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Ragazzi, attenzione, sulla puntina, direzione Latina, Pomezia Nord,
5: sì.
4: C'è un vecchio che stava entrando nella puntina contro mano.
5: No. Occhio ragazzi, occhio.
6: Io non me le spiego mai queste cose, come si fa a prendere certe strade contro mano? Cioè, devi stare proprio, no, disattento, fuori di testa.
5: Incredibile proprio.
7: Ah, ma oggi non c'è il bippatore, quindi possiamo andare tranquilli con le parolacce. Cazzo, cazzo, cazzo, no, vaffanculo, cazzo, no, cazzo, no. Vaffanculo.
5: Ah, oh, Samu, però ci devi lavorare. Cioè, se ti siedi qua con noi, fai qualcosa.
6: Ho mandato così liscio.
5: Ma sì, cioè, c'è un bip alla fine.

0: buttato là a casaccio,
1: no,
0: proprio.
1: No, Samuele, tu devi bippare, questi sono un macello, eh.
2: Metti la mano di Fatima contro il malocchio.
0: Allora, mano
1: la
0: di Fatima.
1: Mano di Fatima, mai sentita sta roba? Che è?
0: Boh.
1: Sarà un portachiave di
0: non
1: questi.
0: Non c'ho idea.
3: Mamma mia, ragazzi, che burciario. A Bru, mettete una mano in saccoccia, cioè, un bocchiale ci stai a regalare a uno di noi, dai.
1: Oh, non gli sta bene comunque.
0: Oh, ma per me potete stare pure a casa. E se volete passate qui, vi compro una cassa di de birre e dei bicchieri. Se la dobbiamo mettere così. Che volevi? Il servizio da 12? Ma guarda che è una roba incredibile, ragazzi.
4: Roberto.
0: Andiamo da Catalin, stai calmo. Vai, Catalin.
4: Quanto c'è da chiacchierare? Io c'ho da lavorare.
0: Ma che me frega a me quello che devi fare? Che vuoi? Che vuoi? Dici,
4: mia figlia è stata più di una volta, gli hanno fatto il malocchio quando era piccola.
0: Davvero?
1: Sì.
4: Oh, ma 3-4 volte minimo gliel'hanno fatto.
0: Ma dai.
1: Ma Catalin, come ve ne siete accorti? Cioè,
4: perché non trovava pace, non riusciva a riposare, era piccolissima, parla di un anno e mezzo. Non riusciva a dormire, piangeva di continuo, tutto quanto. Veniva, abbiamo chiamato sta signora che conosceva mia suocera.
0: Sì.
4: È venuta e gliel'ha levato con un solito piatto di acqua, con l'olio, con tutto quanto.
0: Sì.
4: E più di una volta dicono che non è stato una cosa che la fa uno apposta. Nel senso che se tu vedi una bella ragazza gli puoi fare il malocchio pure senza volerlo, soprattutto quando sono piccoli.
0: Ma dai.
4: Sì, quindi non è una cosa che nasce, sì, io te lo tiro a te, può essere pure quello, però non è detto che funziona così.
0: E comunque
4: questo è quello che è accaduto a noi.
0: Perfetto, Catalin. Come che è successo poi dopo? Cioè, questa signora che ha fatto con l'acqua, l'olio?
4: Sì, acqua, olio e mischia tutto quanto, poi se si mischia l'olio con l'acqua vuol dire che ce l'hai, se non mi sbaglio. Se invece si divide, rimane come normalmente,
0: sì.
4: Funziona che gliel'hanno tolto. E lei dopo piano piano gliel'ha fatto 3-4 volte e mentre lo fanno dicono delle parole, ma non te le fanno capire a te.
0: Ah.
4: Che cosa dice?
1: Sono tipo delle
4: signora.
1: Preghiere, mi sa.
4: Sì, una cosa del genere. E se dopo la terza volta che glielo fa, l'olio diventa normale, gliel'hanno tolto. Ma accade.
0: Sì. No, l'importante è adesso sta bene adesso, sì.
4: Sì, adesso è grande, adesso non glielo fanno il malocchio.
0: Prende pure quelli grandi, perché guarda qua, cioè abbiamo l'assistenza decimata.
1: Mamma mia. No, comunque vedi, forse è come dicevi tu, che non necessariamente, no, serve una megera che sta lì e ti lancia le maledizioni, ma magari basta una semplice negatività o un pensiero un po' così invidiosetto e ti si attacca addosso.
5: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
6: Amici di Radio Globo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo molto variabile nel Lazio nelle prossime ore, con nuvole che vanno e vengono, la possibilità anche di qualche breve piovasco, ma è domani che arriverà una perturbazione vera e propria e attenzione, domani porterà acquazzoni e temporali, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense. Il tutto sarà accompagnato anche da un rinforzo del vento dai quadranti meridionali, ma di conseguenza anche molto mosso, come temperature e valori da domani in progressivo calo. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
9: Bel veicolo a motore umano. È usato?
8: Usato a chi?
10: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
9: Info su leonori.it.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
18: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
20: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
21: Amore, quanto di anticipo?
22: Zero.
21: E di interessi?
22: Zero.
21: E quanto ci pensi ancora?
22: Zero. La prendo.
23: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1005 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
24: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
25: Amore, la vasca?
22: Leviamo.
25: Le piastrelle?
22: Leviamo.
25: Anche i mobili del bagno?
22: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
25: E i lavori?
22: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
25: Mi hai levato le parole di bocca.
22: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
26: Iperceramica.
27: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
28: Tutto bloccato.
29: Sponsored by.
30: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
31: Scopri KGM da Magi Auto.
32: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
31: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
32: E affronti il traffico con un sorriso.
31: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
32: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
4: Si mischia l'olio con l'acqua, vuol dire che ce l'hai, se non mi sbaglio. Se invece si divide, rimane come normalmente, sì. Funziona che gliel'hanno tolto. E lei dopo piano piano gliel'ha fatto 3-4 volte e mentre lo fanno dicono delle parole ma non te le fanno capire.
28: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
33: Vabbè, per come gli hai spiegato non ci hanno capito una mazza.
34: Cioè in pratica mi stai a dire che uno mette l'acqua nell'olio e contro i principi della fisica che l'olio galleggia si mischiano e poi si mette a parlare come Luca Giurato e te leva il malocchio. Sono un po' scettico.
33: Ok, quindi per levarlo abbiamo capito come si fa, ma per mandarla a qualcuno, come se c'è qualcuno all'ascolto che ci insegna?
0: Oh, adesso troviamo appunto la famosa fatucchiera all'ascolto.
1: Sì, magari che ci spiegava anche come tirarlo. No, vabbè,
0: no,
1: dai,
0: no, no. Dai, su.
35: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Ed ecco, mi battizzo contro il malocchio. Con l'olio e il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto.
0: Questa è della cultura, ragazzi.
2: Questa che è la puntata di tutto bloccato del Medioevo. Ancora credete al malocchio? Ma signori Marchetti.
0: Ma guarda, guarda, uno perché è vittima di questa secolarizzazione, quindi va a suddividere le varie ere, i vari secoli. Ma alla fine ti assicuro che ho conosciuto e conosco direttamente persone che hanno avuto problemi del genere. Poi chiamale un altro modo, non lo so. 06 89 28 996, le 4:15 di mercoledì 7 ottobre. Andiamo al telefono, andiamo da Michela. Buon pomeriggio, benvenuta a Radio Globo.
3: Sì, salve, buon pomeriggio.
1: Ciao Michela.
0: Vai.
3: Ciao. No, io volevo soltanto raccontare questo aneddoto.
0: Sì.
3: Io ho una zia marchigiana che veniva due volte l'anno. Sì. E le mie zie si facevano togliere il malocchio oppure per vedere se ce l'avevano. E io un po' più in là, perché i bambini non possono partecipare perché si attacca. E a 20 anni ho visto che durante questo rituale l'olio cominciava a friggere nell'acqua fredda, cosa assolutamente impossibile perché non può succedere, può succedere, ma anche l'olio caduto sull'acqua che sparisce.
0: Ma sparisce in che senso? Dove va a finire?
3: Non si sa, ti giuro, io l'ho visto con i miei occhi. L'olio a contatto con l'acqua era sparito, non c'era più.
0: Ma aspetta, invece facciamo un passetto indietro. Che vuol dire che friggeva? Cioè l'olio che frigge? Me l'immagino tipo frittura.
3: No, no, l'olio d'oliva caduto nell'acqua fredda, pure quello era freddo, ha cominciato a friggere.
1: Anche questo questa visto cosa... con i tuoi occhi?
3: Sì, perché io so come San Tommaso, quindi io ho detto, ma non è possibile. No, è possibile perché qualcuno vi vuole male. Questa qua è stata la risposta di mia zia e ha cominciato questa litania di parole che non si capiva nulla. L'ha rifatto dopo un paio di giorni. L'olio come doveva comportarsi? Cade sull'acqua normale.
1: Quindi ve l'aveva tolto?
3: Sì. E questa cosa ogni volta che scendeva a Roma veniva rifatta. Ma perché? Perché c'è qualcuno, o comunque sia, le male lingue, i pensieri negativi e tutto il resto si vanno ad accumulare. Io non so.
1: Te possono vedere. Ogni volta che tornava stava così.
0: Allora, grazie Michela. Ma a questo punto, ecco, vedi allo scettico di prima. Tanto l'ha visto con i suoi occhi, chi siamo noi per dire non è vero? Cioè, non penso che stia facendo la megalomane. A questo punto, è possibile o no che ci sia qualcuno all'ascolto che riesca a capire se effettivamente in questo studio ci siano delle vibrazioni negative, o qualcuno che ci ha mandato, o che comunque, a me ad esempio stanotte ho passato una notte insonne, una cosa incredibile, mi giravo e rigiravo, e a un certo punto sì, sono andato a fare la pipì, tanto uno si alza di notte, mentre facevo la pipì friggeva, cioè era una cosa un po' strana. Adesso io non so se sia del tutto normale, ragazzi.
5: Ah, pure mia nonna invece devo usare l'olio mi faceva il segno della croce in testa tipo 20 volte e intanto recitava tipo tutte le preghiere.
1: E vedi, perché poi c'è questa intersezione continua tra questa credenza del malocchio, che non credo che sia propriamente cattolica, e invece poi no, una certa frangia di fede, perché a quanto pare molti lo tolgono con le preghiere.
0: Sì.
1: Bah.
6: Il rito per togliere il malocchio ti viene tramandato da chi già lo sa a mezzanotte, la notte di Natale.
1: Le streghe proprio.
0: La notte di Natale.
7: Contro il malocchio dovete mettere sale in tasca.
0: Oh, ma sai perché il sale in tasca? Perché tu prima c'hai la frittura. Che fai, da magni sciapa? Dai, su. No, io adesso gioco e rido, così la butto a ridere. Però ascolto veramente con passione i vostri racconti, signori. 10 minuti alle 5.

0: scusate, io sono nuovo di qui.
1: Sì.
0: Ma ho acceso la radio e ho sentito un certo Roberto Marchetti. E c'è stata la mia ragazza che sono più di una settimana che si fa le videochiamate a far vedere il gatto mio che si chiama Tigellino. E fa vedere sto gatto a sto certo Roberto Marchetti. Ma... mo ho sentito Roberto Marchetti, ma che sta succedendo? Ma lo potete spiegare, per favore?
2: Ma glielo spiega.
1: Allora, forse credo sia a questo punto un altro Tigellino.
2: Sì, boh, tutti i gatti si chiamano Tigellino. Sarebbe che... ma poi l'ha riconosciuto lui, eh.
1: Chi?
2: Questo ha riconosciuto il gatto.
1: No, il gatto dice che è il gatto della sua fidanzata.
2: Che fa videochiamate con un certo Roberto Marchetti.
1: Sì.
2: Ora, mi sembrano troppi dettagli in comune.
1: Anche se, ma il comune...
2: mezzo...
1: gatto. A sto punto, metà, ma secondo te per orizzontale o per verticale? Oddio, questa va chiarita, eh? Traffic news.
3: Il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti vari tipi confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo
2: Traffic News. Adesso gli aggiornamenti sul traffico. Domani giovedì 8 ottobre tra le 10.30 e le 13.30 è in programma una manifestazione con corteo che da Piazza del Colosseo si muoverà verso Piazza dei Santi Apostoli dopo aver percorso via dei Fori Imperiali, via dei Fornari e via Cesare Battisti. Chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti. Prorogati fino al 15 ottobre i lavori al sottopasso che dalla Flaminia porta verso Viale di Tor di Quinto, lavori che comportano la chiusura di notte tra le 21 e le 6. Lavori di notte anche sul viadotto della Magliana fino al 23 ottobre tra le 21 e le 6, chiusura nelle due direzioni tra Viale dell'Atletica e Via della Magliana. Se volete altri aggiornamenti sulla viabilità potete andare sul sito di romaluceverde.it.
4: Ah, ma che ore erano? C'erano le 3:30, quella è l'ora del diavolo.
1: A proposito di diavolo,
4: Succe! Eccola là, l'impallata da Bologna.
5: Poche parole, Chiara Mordenti.
6: Arrivo con lo skiff.
7: Lo skiff. Sì.
8: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
9: Presidente!
8: Leona Caselli!
9: Ma che fa?
10: Lascio via che ti do quattro cappucciati!
6: Io non ci ho capito più niente.

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Ecco, ragazzi, ci sono
2: Caselli,
1: pronti?
2: Lei che mi combatte col malocchio oggi.
1: Madonna mia, tantissimo. Infatti ho sbattuto prima per quello.
3: Sì, sotto l'occhio.
2: Ma non è quel male lì, cioè non è un male all'occhio, maledetta lei.
1: La congiuntivite.
2: Ah, no, quello è quando sbagli il congiuntivo, si sa.
1: Ah.
2: Se io farei, no, allora a quel punto se facessi è quando ti guarisci.
1: Vabbè.
2: Mira Caselli, ci dica.
1: Allora, sui social sì. C'è una tendenza ormai che è anche fastidiosa, è piuttosto tanto fastidiosa. C'è questo post che è diventato virale dove che dice: non sei ADHD, sei solo un coglione. Perché?
2: Molto bene.
1: Perché ormai è così, ormai praticamente tutti quanti si fanno le autodiagnosi.
2: Sì.
1: Vanno di moda anche i test per vedere se c'hai la ADHD. Io poi faccio fatica anche a dirla questa A davanti, perché poi mi rimane in testa solo ADHD e lo confondo anche con
2: THC. Immaginavo.
1: Infatti, poi io dico sì, però vabbè. Quindi vabbè. E infatti ormai c'è un po' di fastidio per il fatto che tutti quanti un po' usano lo psicologico, non so come si chiama, il linguaggio della psicologia per dire che ne so, questo mi ha lasciato e allora è un narcisista patologico.
2: Sì,
1: e questo
2: è il malessere.
1: È il malessere.
2: No, io sono discalculo. Sì. No, non sei buona, fai i conti, basta.
1: Disgrafico anche. Perché se uno scrive di merda come io, cioè io effettivamente ho una brutta calligrafia.
2: Epidemia qua dentro, però comunque.
3: No, c'è da dire che effettivamente sono disturbi conclamati, però non è che te li puoi diagnosticare da solo, o tantomeno puoi capire se ce l'hai o non ce l'hai con delle slide che vedi su Instagram.
2: Basta un reel.
3: Questo è della DHD, io l'ho visto, ci sono diverse pagine che ti dicono allora se ti dà delle caratteristiche, no?
2: Sì.
3: Perché la DHD si manifesta principalmente con tre caratteristiche fondamentalmente: l'iperattività, la distrazione e l'impulsività. E quindi magari ti fanno questi finti test dove tu, se ti riconosci in quelle cose che ti dicono, c'hai la DHD, ma non è che basta quello.
2: Ma magari sei semplicemente, cioè fino all'altro ieri si diceva sono pigro, sono disordinato, procrastino tutto, cioè lo rimando al domani, basta.
1: Sì, no, sembra che non puoi avere un difetto, capito, che diventa una diagnosi.
3: Anche perché se la diagnosi non arriva da uno specialista, questa mi sembra non più di un alibi.
2: Certo.
3: Cioè un autoassolversi, no? Da non ti va di far la cosa.
2: No, non me va pure, no, perché io ho un po' di dislessia. No, è che non parli con nessuno, stai solo sul telefono tutta la notte o la mattina, tutto quello che è. Poi incontri qualcuno o inverti le parole, insomma.
1: Sì.
2: Adesso. Non lo so, magari ecco, potremmo sfogarci. Sicuramente chiunque di noi ha o un amico o una conoscenza a riguardo. Molto bene, signore e signori, questo è Tutto Bloccato.
4: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto Bloccato. Tra poco on Radio Globo. Sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 Tutto Bloccato è live dal concessionario Leonori di via Appia Nuova 1277.
2: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti
3: e io sono Roberto Marchetti.
2: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e Tutto Bloccato.
3: Finalmente live, così ci conosciamo. Però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form,
2: perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di Tutto Bloccato.
4: Tutto Bloccato live. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 al concessionario Leonori in via Appia Nuova 1277. Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
5: Radio Globo.
4: Radio Globo
5: Promotion.
6: Negozi, bar e ristoranti sono il cuore dei nostri quartieri e dei nostri borghi. Confesercenti lo sa e per questo ha lanciato una proposta di legge sul commercio di prossimità per sostenere chi ogni giorno investe, lavora e contribuisce a mantenere vivi i territori. Puoi scoprire la proposta e dare il tuo contributo firmandola all'evento in Piazza del Popolo, dove dal 10 al 13 ottobre sarà presente anche Radio Globo, oppure online su confesercenti.it.
5: Wait for me. I'll be back.
7: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
9: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
10: All you can eat di cucina romana a €25. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
9: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non ci avveni per niente.
11: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a €19.900 e Fiat 600 automatica a soli €21.600. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
12: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
13: Supermercati Tim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
4: Tutto bloccato.
14: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magia Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia, magia Auto. Dove l'auto è magia.
4: Solo le migliori The Hits in FM. Streaming, DAB
16: e sul canale 91 del digitale terrestre
4: Globo TV.
2: Sono 4 minuti dopo le 17 di mercoledì 7 ottobre 2026. Buon pomeriggio signore e signori, buona serata. Qui se volete c'è tutto bloccato. Altre due ore.
17: Ragazzi, con tutto il rispetto, dimenticate il superpotere della DHD. L'iperfocus, tradotto per i blasfemi, l'iperfocus sarebbe quando ti infogni a merda in un'attività che ti piace fa. Ti dimentichi anche di mangiare e di dormire.

0: come si chiama, il linguaggio della psicologia, per dire, che ne so, questo mi ha lasciato e allora è un narcisista patologico,
1: sì,
0: e questo
1: è il malessere,
0: è il malessere,
1: ah no, io sono discalculo, no, non sei buona, fai conti, basta,
0: disgrafico anche, perché se uno scrive di merda come io, cioè io effettivamente ho una brutta calligrafia,
1: l'epidemia qua dentro, però comunque
2: c'è da dire che effettivamente sono disturbi conclamati, però non è che ti li puoi diagnosticare da solo, o tantomeno puoi capire se ce l'hai o non ce l'hai con delle slide che vedi su Instagram.
3: Ti posto sulla DHD, sono diventati un po' come l'oroscopo. Vuoi o non vuoi, coinvolgono tutti.
1: Sì.
4: Scusate, ma se io dovessi avere la DHD, mamma danna, la pensione?
1: Mamma mia, ragazzi, fa. Che grigiume!
2: Attaccati là!
1: Sì,
2: al posto, allo stipendio!
1: Allora, comunque, attenzione! 06 892 8996, andiamo al telefono, andiamo da Andrea, benvenuto a Radio Globo!
5: Buonasera, qui è tutto bloccato! Ripeto, è tutto bloccato!
1: Dove
5: tutto.
1: Sei? Dove sei?
5: Ponte Milvio, Tor di Quinto,
1: sì.
5: Tangenziale, a quest'ora non si cammina proprio, ragazzi, è un casino!
1: Bene, bene!
0: Ci tenevi, casino. Ci tenevi tu a dirlo?
5: Sì, ci tenevo proprio tanto, veramente.
0: Certo.
1: Fantastico.
5: Fare compagnia qua in mezzo al traffico, ragazzi.
1: Ma immagino, immagino, certo, una volta poi comunicato che c'è, quindi lui si sente meglio, sicuramente.
6: Sì. Mi aggancio all'ultimo messaggio dell'ascoltatore che ha detto che ti infogni su una cosa che ti piace fare. Io dimenticherei di mangiare solo per la patata, ragazzi.
1: Ma eccoci qua. Vabbè, ma è comunque un alimento importante, è un carboidrato sano.
2: È un iperfocus per tanti.
1: Scherzi. Certo. A proposito!
7: Buonasera signora Laura Paoletti Foratini.

0: quando tu raggiungi un livello maniacale su qualcosa che ti appassiona.
1: Esatto,
0: dicono.
1: E ti dimentichi di tutto il resto. Pare che sia una delle caratteristiche di questo di
2: degli ascoltatori.
1: Di cui stavamo
2: dei
1: parlando degli
2: ascoltatori.
1: Tu no, tu non hai questi, di questi problemi.
2: A me piace lavorare, mi dimentico
1: di mangiare.
2: Sì.
1: Ah, di pranzare, di cenare.
2: Non devo andare con qualcuno.
0: Ma
2: no,
0: dimmi te.
2: Io devo mangiare, non mi dimentico mai.
0: Ma che scherzi, assolutamente. Ma dimenticare, no, magari fai a meno. A volte se sono devo andare in diretta, poi se no mi appesantisco. Comunque
3: io non sono disgrafico, sono disgraziato.
0: Ecco, c'è anche questo che è un'altra
1: sì,
0: piaga,
1: sì,
0: ma
1: sì. Voglia.
0: Sempre un disagio.
4: Allora, praticamente tutti quelli che hanno la partita IVA hanno la DHD.
0: Perché?
4: Sono iperattivi, si fermano un attimo, si distraggono ogni 3 secondi perché ricevono le chiamate. Perciò siamo tutti quanti a DHD.
0: Ecco, forse quello sì. Probabilmente arrivano diverse letture di fronte a questo fenomeno, no? Che si legge spesso sui social. Adesso c'è questa tendenza di autodefinirsi così, anzi di auto
1: assolversi, dai, diciamo così,
0: e di darsi anche un mezzo tono di arie, no? Sai, perché dici, sai, sono, perché come se fosse quello un po' sfigatello, però che comunque c'ha la definizione, c'ha il sottotitolo.
2: Beh, il dislessico, quello che parla e non si capisce, non finisce le parole,
0: esatto,
2: non mette
0: soggetti. Inverte. Avete mai conosciuto quello che inverte le parole?
2: No.
0: Ce n'era uno, Palombina, mi ricordo quando ero piccolo, che, uh-huh, che diceva ogni tanto, faceva, perché mi avete via mandato?
2: Ma,
0: cioè usava tipo delle anastrofi, no? Se uno volesse così.
1: Però io delle volte invece mi sono spaventata perché ho invertito le parole nella, cioè, alcune lettere nella stessa parola. Mi è capitato scrivendo di fretta.
2: Sei un po'. Ah no, disgrafica.
1: Forse quella è disgrafia.
2: Sì.
0: Non lo so, poi se conoscete per caso un nome, a me a volte mi ci fa dopo il pub. le parole vengono un pochino così.
2: Allegria.
0: No, vengono un pochino mozzate, ecco, magari a volte.
2: Arrotolate.
1: Sì, esatto. La lingua felpata.
0: Ecco, il linguismo, forse ci sarà il linguismo. Laura Presenti Lombardini, come ci sta? Come mi sta?
2: Bene.
0: Bene.
2: Bene, anche perché non gli importa niente dei nostri problemi a nessuno, per cui diciamo bene.
0: Ecco, anche questa è una risposta precisa e puntuale, come sempre d'altronde, visto che è la nostra risorsa di buone maniere.
1: Sì, pazza, cattiva, così non gli importa niente a nessuno.
2: Come stai, Roberta?
1: Bene,
2: ecco,
1: bene.
2: Che problemi t'attanagliano?
1: Ma no,
0: non cominci.
2: L'idraulico?
1: Sì, c'ho questo effettivamente è un problema. Sicuramente sarà un problema sotto al sifone, sarà da cambiare.
2: E
1: però
2: fatti scrivere su Instagram. Tra l'altro scrivi degli articoli bellissimi, per cui può essere interessante.
0: Ecco,
2: anche,
0: io ci farei un editoriale sul sifone.
1: Beh, ultimamente i temi sono sempre altissimi.
0: Certo, da sifone a sifonata. La nuova tendenza. Grande, ragazzi. Allora, forza signori, potete approfittare anche oggi delle offerte della Prezzetti Lombardini.
2: Che offerte?
0: No, beh, era così per buttarti dentro. Mamma mia, come no, con questa maglia così rossa, questa camicetta, anzi, come
1: è
0: possiamo definirla? Cioè, esatto, ha le ali.

0: Sono le 17.13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Fermi tutti signori, su Radio Globo è arrivata la Bombardini. Ripeto, su Radio Globo è arrivata la Bombardini.
4: Adio, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia su raccordo.
5: Se Pavone vedeva uno squalo al mare, mi tirava la palla, lo squalo gli ha rivoltava.
4: Napoli sta tutta bloccata, fine patici!
6: Per lavoro fa schifo, la macchina si è rotta, le bollette sono arrivate tutte insieme, non ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato!
7: Stai ascoltando
8: Tutto Bloccato.
9: Hanno fermato le guardie per mandare questo messaggio del cazzo.
0: On Radio Globo. Alle 5 e un quarto, che succede?
10: Hai visto le buone maniere di Laura Pranzetti Lombardini? Sì. Che tu qui hai tirato il gomitolo di Tigellino, che è qua insieme agli altri giochi, contro l'assistenza.
0: Sì.
10: È caduto a terra, lei si è alzata a raccoglierlo quando neanche serviva. Penso quanto è educata questa donna.
0: No, è educata. Probabilmente è annoiata.
11: Distratta, io vorrei sapere perché alla Fredella, l'avvocato Fredella, date la trombetta e a me no.
10: Infatti, a lei un gomitolo che non fa nessun...
0: Perché ormai è stata contaminata . È stata contaminata con la trombetta. Però poi se vuole lo stesso
10: puoi giocare. Allora, anche lei
11: nel suo parchetto.
0: Eccola qua.
11: Adesso sono a posto.
0: Capirai. Adesso ormai è finita, ragazzi, è finita oggi. Non ne usciamo.

0: possiamo chiamarlo tranquillamente.
1: Certo. Ecco. Comunque io volevo approfittare della presenza di Laura oggi qua in studio e della sua insomma gentilezza e del...
0: La tolgo subito,
1: insomma,
0: lo dico.
1: Expertise sulle buone maniere per chiedere una cosa. Sì. Io ho un problema ultimamente, lo confesso, tra i tanti, ovviamente. Ecco. Però
2: vabbè, quella condizione si chiama alcolismo.
0: Ecco, forse il problema è questo.
1: Io ho sempre amato fare cene a casa, anche pranzi, però principalmente cene. È un po' di tempo che evito di farle perché la gente non se ne va. Allora, finché ero più piccola,
0: ma perché hanno occupato?
1: Ma anche perché stanno lì a oltranza,
3: con la copertina, seduti sul divano.
0: Beh,
3: no, perché stanno bene.
1: Sì, stanno lì, si protraggono.
3: Ma non lavorano il giorno dopo?
1: Ma sì, ma tante volte anche di sabato. Ora, finché ero più piccola, mi faceva piacere, facciamo anche a volte le 4 se sono fatte a casa mia serenamente. Però adesso che inizio a farmi un po' più vecchiarella, diciamo così, a una certa mi piacerebbe andare a riposare.
3: Tipo?
1: Beh, allora dipende, infrasettimanale secondo me, fino a mezzanotte, poi giusto. Basta, ecco, fine settimana, vogliamo fare l'una, le due proprio a tirar tardi?
3: Beh, se ti diverti proprio tanto, sei interessante, sei costruttivo.
1: Sì, però a un certo punto, no? Non sai più come far capire di andare via, che poi finché è un gruppo storico, vabbè, sti cavoli, sei confidenza, a un certo punto se sono glielo dice.
0: Raga, io mi dispiace.
1: Però a volte è capitato di invitare magari una persona che magari è un'amica con cui non ti vedi troppo e a un certo punto non sai come dirglielo, perché a mezzanotte e mezza non se ne va, tu vuoi andare a dormire, che fai?
3: Beh, prima di tutto parte lo sbadiglio compulsivo.
1: Beh, pare brutto.
3: Vabbè, però dei segnali li devi dare.
0: Quello e senza poi... mano a 32 denti.
3: Io
0: proprio.
3: Non con quelle ruggita del Golden Mare.
0: Esatto.
3: No. No, glielo puoi benissimo dire, è nel tuo diritto. Domani devo lavorare, domani mi alzo, non ce la faccio più, sono stanca, ho fatto tutto bloccato per 3 ore, che è faticoso, bello, ma faticoso, no, e devono capirlo.
1: Mi sembra brutto dire alle persone, vabbè ragazzi, si è fatta una certa.
3: No, perché è un formalismo. Invece se c'è un gruppo di persone, tu magari hai più confidenza con un'amica o con un amico e gli dici piano, inizi ad andare via e te li porti dietro, per cui questo amico si alza la spalla e dice andiamo, Roberta è stanca, e tutti si alzano.
0: E tu non devi fare la finta di dire no ma tranquilli,
3: ferma, e tu anche immediatamente scatti e vai a prendere cappotti immediatamente li distribuisci. Però pensate che c'è una differenza tra Roma e Milano.
0: Cioè?
3: A Roma vanno via quasi tutti insieme, a meno che non ci sia l'amica del cuore che si vuole fermare dopo. A Milano vanno via la spicciolata, perché sennò pare brutto che non hai gradito. Però attenzione, perché i primi che vanno via saranno sicuramente oggetto di considerazioni successive, per cui meglio andare via tutti insieme.
1: Ma certo, ma chi se ne va via per primo?
0: Ma
1: ormai.
0: Un'altra tecnica potrebbe essere tipo andarsi a infilare un pigiama e poi ritornare là già pronto. Oppure va a dormire direttamente.
3: Mio marito scende al piano di sotto
0: senza salutare.
3: No, dice scusate, io devo andare, voi restate pure, e li molla a me.
1: Io mi immagino là da soli.
0: No, ti lasci proprio così. Mi immagino la Marchetti che senza dire niente via si alza, va di là, si mette una maglietta, qualcosa così, si infila sotto le coperte e fa pure da dentro le coperte quel
3: No, quello mai, no.
0: Anche con la sbiascicata finale.
1: Oppure magari ti strucchi direttamente.
3: No. Allora, vabbè, una cosa anche da non fare assolutamente è iniziare a sparecchiare, avvantaggiarsi con la lavastoviglie.
1: Quello mi dà fastidio.
3: No.
1: Quello è brutto.
3: Nel senso,
0: ma
3: lo fai
0: state
3: tutti insieme.
1: Quello è quello brutto. No. A questo punto lo dici. Sì, dici, ragazzi, scusate, sono stanca. Però non lo so, io non ci riesco a fare sta cosa.
3: No, puoi,
1: non
3: puoi.
1: Ci riesco.
3: Puoi. Cioè, non è maleducato un tuo diritto, anche perché sei la padrona di casa. Per cui dai il tempo. Finisce la cena, magari ci si sposta sul terrazzo o sui divani.
1: Ma io non so a Marchetti.
3: Un quarto d'ora, mezz'ora. un quarto d'ora, e mezz'ora, basta. E poi si va via.
0: Ovviamente tutto questo a gennaio, li fai cagare sotto dal freddo. E qui...
1: Vado, comunque è un deterrente.
0: Certo, certo, fuori, tutti fuori adesso, forza!
3: Abbiamo... poi si fuma fuori, non li fai fumare in casa.
1: No, ma che sei matta, io sono asmatica,
3: ma neanche la sigaretta elettronica in casa.
1: No.
4: A me mi frega niente, io una certa comincio a levare i piatti, i bicchieri, apri la stoviglia, butta tutto dentro, io faccio capire che una certa tocca che si alzano e se ne vanno.
0: Oh, lo vedi, c'è chi lo dichiara.
5: Se incominciano a lavare i denti e metti il pigiama, poi vedi come alza i tacchi e se leva dal cazzo.
0: Eccoci qua. C'era una coppia che diceva sempre, a un certo punto, i proprietari di casa che dicevano: vogliamo andare a dormire che questi vogliono andare via. Andiamo a dormire che questi vogliono andare via.
1: Bravo, l'ho sentito anch'io qualche volta. Sì, così metti l'altro nella condizione carina.
0: Beh, carinissima, dai, proprio
3: scivolo.
0: Non è.
3: Gli fai lo scivolo.
1: Non è male, eh.
6: Concordo, anche io odio le cene durante la settimana perché gli invitati non se ne vanno e per me loro non sono ospiti perfetti, perché a una certa ora devi andare via, e mia moglie ha la bellissima idea di invitarli anche il sabato a pranzo, così fanno sabato pranzo e cena.
0: Sì, perché poi dopo c'è quella cosa tipo: oh, ma ve volete fermare che tanto c'è avanzata un sacco di roba, e giù e si rifermano.
3: Ma, dopo 8 ore è come un invito, no? È un invito a un weekend, no, non esiste. No, non esiste proprio.
0: Diventa mezza pensione, diventa praticamente. Esatto. Ottimo!
7: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
9: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
10: Wake up! Good morning!
11: The Morning Show.
12: Buongiorno!
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Ed è il mio appuntamento mattutino.
10: The Morning Show.
14: On Radio Globo.
10: Sponsored by
15: Magicland.
16: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
17: Torna a Caprarola, nel parco delle scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
18: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
19: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
18: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
19: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
20: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
21: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
22: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronte a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Tutto bloccato. Sponsored by.
15: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magi Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
3: Vanno via la spicciolata, perché sennò pare brutto che non hai gradito. Però attenzione, perché i primi che vanno via saranno sicuramente oggetto di considerazioni successive, per cui meglio andare via tutti insieme.
1: Ma certo, ma chi se ne va via per primo?
0: Ma
1: io
0: invece
1: mai.
0: Un'altra tecnica potrebbe essere tipo andarsi a infilare un pigiama e poi ritornare là già pronto. Oppure va a dormire direttamente.
3: Mio marito scende al piano di sotto
0: senza salutare.
3: No, dice: scusate, io devo andare. Voi restate pure e li molla a me.

0: bloccato.
1: Basta.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
3: Io giro le sedie sul tavolo e poi spengo le luci.
4: Ma pure lo straccio.
0: Ma che è il pub? Magari c'è il pub questo, non lo sappiamo.
5: Ma c'è la filastrocca per questa cosa, Roberta. A un certo punto ti alzi, fai ragazzi, vi saluto e vi ringrazio. Io lavo i piatti e voi ve le levate dal cazzo.
0: Ah, ecco.
4: Molto chiaro.
5: Ma c'è la filastrocca per questa cosa, Roberta. A un certo punto ti alzi, fai ragazzi, vi saluto e vi ringrazio.
0: Così la impari meglio.
5: Io lavo i piatti e voi ve le levate dal cazzo.
6: Ecco qua. Ragazzi, io taglio il problema direttamente alla radice. Non faccio cena a casa, non invito nessuno a casa, anche perché ho casa piccola. Quindi se volemo vedere, andiamo a mangiare una pizza, andiamo a mangiare una cosetta al ristorante.
0: Vabbè,
6: amici come prima.
7: Oh, ma quelli che te mica mangiare a vedere la finale di Sanremo, che te manco te ne frega un cazzo, che finisce a 3 del mattino, anche te sei in qua, non te lo dico.
0: Eccoci qua! La reazione all'ospitalità, eccoci qua. Però effettivamente, ecco, sono varie tecniche, abbiamo affrontato varie tecniche per cercare di mandar via quegli ospiti che non se ne vanno.
4: Sì. E poi ci sono quelli che si fermano sul pianerottolo. Quelli che non se ne vanno, quelli che tu apri la porta per salutarli e poi una chiacchiera, un'altra, una cosa.
8: Brava, però, perché tu non gliela chiudi in faccia? Nel senso che finché loro sono a vista, cioè non sono entrati nell'ascensore o giù dalle scale, tu devi tenere la porta aperta per significare comunque ospitalità e non liberazione. Certo. Però attenzione a commentare sotto al portone.
0: Perché?
8: Perché al citofono i padroni di casa ascoltano i commenti.
4: No, Laura, mai chi frequenta?
0: Mamma mia!
8: Sempre.
0: Ma per l'hai fatto pure tu?
8: Il pesce. Ma certo.
4: Tu pesce.
0: Occhio! Amici della Franzetti Lombardini! Occhio! Perché lei vi spia. La grande sorella. Altro che grande fratello, la grande sorella.
4: Origlia dal citofono.
8: Ma non origlia.
4: L'avrà fatto pure quando siamo andati via io e te.
0: Sicuro.
8: No, eravate carini. Ma aveva perso tra l'altro qualcosa. Eravamo andati in camera da letto a vedere una partita. C'era qualcosa.
0: Detta così qualcuno magari all'ascolto.
4: Tutti sul letto insieme, io questo lo ricordo
0: vero,
4: bene.
8: Sì, è vero, eravamo in 5-6
4: sul letto della Pranzetti.
0: Sei donne e un uomo, ero là.
4: Tu elegantemente ti sei seduto sul bordo senza mai
8: e
4: voltarti.
8: E non hai inveito per niente contro quelle capre.
4: C'era la partita dell'Italia per
8: le qualificazioni
4: mondiali.
0: Per i mondiali.
4: Ai mondiali, sono stati eliminati.
0: Esatto, contro la Serbia se non erro.
8: Sì. Un contegno il Marchetti pazzesco.
4: Incredibile.
0: Era veramente da prendere le tue amiche a colpi di palestra. Però ho detto, non si può nemmeno esagerare così. Se avessi avuto un ciocco di legno e una scure l'avrei sicuramente messe a supplizio. No, perché tipo, quali siamo noi? Mannaggia i sandali delle tue divinità.
8: No, è quando urlano fuori gioco.
4: Che non lo sanno.
0: No, tipo i rigori. Che è fuori gioco. Ma perché quelle da solo? Devi morire male! Male! Male! Però mi sono tenuto tutto dentro.
4: Tutto. Stato impeccabile Marchetti. Lui è così.
0: Ma certo, un gran signore, quando me pare. Detto chissà, magari mi tengo, perché visto mai sopra tutti appoggiati a questo letto dovesse prendere una svolta,
4: una piega diversa.
8: A Roberta avevamo dato una sedia, forse.
4: A me? Ero su una sedia, sì. È perché io sono così osservatrice.
0: Ma che osservatrice? A parei Madame Tussaud, c'era là.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
0: Allora, cioè, con tutto quello che siamo magnati, pure i piatti.
4: Veramente abbiamo mangiato tantissimo quella sera. Sì.
8: Era uscito anche l'articolo.
4: Sì, abbiamo mangiato.
0: Era uscito un articolo.
8: Sì, riguardo. Era uscito l'articolo della cena.
0: Anche. No,
8: non mi sembra, se no ve l'avrei girato. No, adesso li ridò poi.
0: No, sì. Ma già tu, pure i piatti.
4: Abbiamo mangiato tantissimo quella sera. Sì.
8: Era uscito anche l'articolo.
4: Sì, abbiamo mangiato.
0: Era uscito un articolo.
8: Sì, riguardo. Era uscito l'articolo della cena.
0: Anche. No,
8: non mi sembra, se no ve l'avrei girato. No, adesso li ridò poi.

0: la finale, andiamo a vedere la partita in Italia, andiamo di sotto, ma come sì. Sotto no, oddio.
1: Io però c'ero già stata, ero più tranquilla di te perché ero stata a fare il tour con Laura una mezz'oretta prima delle varie opere d'arte che ha giù, ha diverse opere.
0: Mentre facevi quel giro io invece facevo tipo Manfredi, anche Bonanni compra i grandi magazzini con tutti i vini sopra.
1: Sono rimasto su.
0: A parte questo,
2: hai capito Marchetti che ha scusa da radio, eh?
0: Allora invece visto, approfittiamo ancora di Laura Prezzetti Lombardini perché l'altra volta abbiamo affrontato questa grande puntata lo scorso mercoledì, abbiamo affrontato questo grande momento del caffè pregiatissimo,
3: digerito
0: esatto, quello digerito e non solo, proprio lavorato da tutto l'intestino sia tenue che crasso di un animale di cui non ricordo il nome,
3: tipo iguana,
1: era un mammifero, che riproponeva appunto poi questo caffè in palline dopo questo tutto lungo percorso che ha spiegato benissimo
3: Roberto
1: Marchetti.
3: Ed è costosissimo anche.
1: È costoso. Ci aveva anche chiamato qualcuno per dirci che l'ha provato ed era
0: Perché di che. Tanto era quello. Sì, cioè.
3: Però pensate che c'è anche il tè gestito internamente dai panda. Loro mangiano tanto bambù e mangiano anche queste foglioline di tè. Sì. Il 30% dei loro escrementi viene poi depurato, immagino, ed è un tè pregiatissimo.
1: Il tè di panda.
3: Il tè di panda.
0: Che passione hanno per la merda in Oriente? Non capisco, perché parlavamo l'altra volta cos'era, in Polinesia. Dov'era? Ecco,
3: adesso in Cina.
0: Questo in Cina, quindi con i panda. Io sta passione me l'immagino questi signori orientali che per invece che andare a raccogliere come fanno tutto il resto del mondo, no? Cioè le piantagioni di riso, cioè quelle e quell'altro, no, vanno così a scovare qualcosa negli escrementi degli animali.
1: A vedere se c'è un tè, un caffè,
3: una fogliolina lì dentro. Però c'è anche il tè in foglia d'oro. E lo pennellano di foglia d'oro
0: per non lasciarlo marrone.
1: ma quello non è riproposto.
3: Non è riproposto.
1: In natura si trova già
3: di
1: fatto.
3: Di nuovo, molto molto caro, tipo il tè bianco. E poi anticamente c'era il tè che poteva soltanto bere l'imperatore, che era un tè bianco raccolto in soltanto 6 piantagioni raccolto dalle bambine vergini.
1: Dalle bambine, appunto. Ci auguriamo.
0: Oddio, sono in Thailandia. Vabbè, comunque, queste bambine raccoglievano il tè.
3: E la purezza era destinata all'imperatore.
1: Io lo so che tu, Marchetti, vorresti quello dell'imperatore.
0: Ma per carità, il tè, ma che ho ammazzato io?
1: No. Ti piace?
0: Ma figurati! Ma
3: ed è la bevanda più diffusa al mondo,
0: Devo sprecare il mio danaro, la mia pecunia.
1: Ma io, uno come te, molto così, un po' English, un po' British, lo facevo un amante del tè.
0: Più Irish.
1: E
0: quindi più io preferisco una Guinness a un tè nero, insomma, il colore è sempre bello scuro, esatto. Quindi malto d'orzo, bello tostato e il luppolo. Signori, questo è Globo.

0: mica ketchup. È una trombetta,
1: Laura, comunque, lo sai, io ti adoro, ma di uno scordinato la trombetta Lombardini. Senza alcun senso del ritmo.
2: Invia 2 euro a un SMS solidale per salvare Laura Pranzetti Lombardini al 58482226. Puoi comprare una trombetta personalizzata per la bambina Laura Pranzetti Lombardini. Basta! Allora, aspetta.
3: Cioè, già sta trasmissione è quello che è. In più parlate sempre di merda. Ecco. Ma io non lo so. E allora no, la no. cercate.
0: No, no, non ci stiamo, non ci stiamo.
1: Non è vero, non stiamo parlando di quella cosa lì propriamente, ma la stiamo prendendo larga perché. Perché
4: no,
1: comunque abbiamo visto
4: divulgazione.
1: Divulgazione scientifica è che da lì esce il tè, il caffè, no? Laura ci sta raccontando un sacco di cose.
4: Certo. Soprattutto in Oriente.
0: Dell'Oriente, Laura Pranzetti Lombardini, che cosa ha visitato? Innanzitutto, se ci sei stata mai.
4: Sì, ci sono.
0: Come ti permetti? Come ti permetti? Anzi, l'abbiamo conquistato. Adesso si chiama Pranzettonia, la capitale.
4: No, sono stata 30 anni fa in Cina e poi ci sono tornata.
1: Sì.
4: E commovente era la città proibita dove stavano le geishe, e anche in Giappone queste geishe comunque esistono, si vedono camminare. E qual è il punto più erotico delle geishe?
0: Ecco, il piede, perché
4: no.
1: Ma aspetta,
0: guarda,
1: però
0: quello proprio più erotico di tutti.
1: Calma. Per erotico intendiamo quello che piace agli altri o quello la loro zona erogena?
4: Quello più affascinante, quello più sexy per una geisha, che sappiamo che magari non deve concludere, ma deve intrattenere.
1: Le mani?
4: No.
1: Il naso?
4: No.
1: Surprise.
0: No, perché c'è pure il Geisha Pride, no?
4: Fanno certo. Allora, vedi che sono sempre i capelli.
0: L'acconciatura.
4: Il collo, e hanno la giacca che è la nuca in pratica. E dietro è molto affascinante per loro, è il punto d'eccellenza.
1: Pensa te.
0: La nuca.
4: La nuca.
0: Ma dai. Vabbè.
4: Adesso che eleganza, cultura delle geishe.
0: Ma quanto sarà bella una nuca, una nuca.
1: No, invece è sottovalutata la nuca.
0: Nuca.
1: È vero.
0: Che vuol dire adesso è sottovalutata la nuca?
1: No, nel senso che comunque se tu vedi, in questo caso parliamo di una donna, se tu vedi una bella donna con una bella donna, fisicità, con i capelli tirati su, sinuosa, è bella.
0: Sarà che io lo chiamo collo, non so.
4: Ha fatto tipo gallina, l'ha preso tipo gallina. Allora, dopodiché sono stata in Giappone. Giappone è simpatici, interessante. Non si mangia assolutamente il giapponese che mangiamo qua noi in Italia. Fanno una cosa e quella è. Sorridono raramente, vanno per la loro strada e quasi un po' robotici, però ci sono degli angoli, delle raffinatezze incredibili.
1: Quindi più o meno come i milanesi. Ma invece come sei arrivato? Cioè, io immagino che tu solo prima classe quando fai questi viaggi.
4: Ma c'è un upgrade viaggiando tanto, a volte te lo danno in default, te lo danno naturalmente. Allora tu entri, naturalmente hai una via prioritaria che non è il mille miglia di Ita. Tutti vanno verso la destra, cercano di mettere la valigetta, tu vai a sinistra dove in pratica hai un tuo salottino.
1: Certo, un lounge
4: vip. Hai una siamo già saliti in aereo.
1: Sei a bordo.
4: Sì, sono a bordo. E la lounge vip, vabbè, ce l'hanno tutti.
1: Esatto. Certo, pure io che domani.
0: Da nove punti del Conad, non scherziamo.
4: Si mangia benissimo. E entri e c'è questa specie di diletto e arriva subito una signorina più che un hostess con dello champagne.
1: Subito.
4: Così,
1: a secco.
4: Eh sì.
0: Quanto?
4: Perché
2: No, per capire se pure lì fanno una poracciata.
4: Poi, ti danno un kit dove c'è la mascherina, vabbè, c'è il televisore davanti, certo, queste cose qua, per appoggiare i libri, la borsa. E poi ci sono le creme, è una busta griffata, e ci sono un sacco di cose, anche le calzine, anche le calzine.
2: Lì?
4: Calzine,
2: no, le carrozzine, siamo quasi amici. Vabbè, comunque, aspetta, siamo in ritardo, ripartiamo da qua.
5: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19. Tutto bloccato, live. Dal concessionario Leonori di via Appia Nuova 1277. Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
6: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
14: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
14: La più buona, perché mia.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
17: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
18: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
5: Radio Globo ti riempie il carrello.
13: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
5: Presso i supermercati Pim, Iperfamily e Agora.
13: Scopri come su radioglobo.it.
19: Nei supermercati Pim, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
20: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1° novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
3: tutto bloccato.
21: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
23: Dice Laura, dice, parlaci.

0: Maledetto.
1: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
2: Ma Roberta, le sai tutte te.
3: Ma quali?
2: Tutte te le sai.
0: Ma che ne sai? No?
3: Ma che ho detto?
0: Le sai tutte. Prendicela, te, tutte te.
2: Oh, dai, con sta piotta.
0: Ah, questi vogliono vincere 100 euro di qualcosa.
3: Aspettano, aspettano.
0: Quando meno ve l'aspettate. Beh, poi non parliamo di queste cose quando c'è la Laura Prazzetti Lombardini,
3: no,
0: per
3: no,
0: favore.
3: No, no, involgariamo il momento, oh, per cortesia.
0: Esatto, era tanto gentile e onesta, pare, quando l'altro vi saluta.
3: Pare.
0: Ecco, e scomodando il vate. No, visto che siamo partiti dalla merce, certo, non volevo scomodare nemmeno il vater. Quindi, comunque, allora, eravamo fermi a questi grandi racconti di viaggi all'est, viste, insomma, tutte le storie su roba di panda.
3: Sì, anche le varie cerimonie, no, del tè.
4: Allora, in Sri Lanka ti fanno fare poi la degustazione del tè verde, tè bianco, tè nero e tè rosso.
0: Cool.
4: No, no, è divertente perché ti spiegano i vari
3: gusti.
0: Uno sballo totale.
4: E poi ci arrivi con un trenino sul tra le collinette di te. No, bello.
0: Ragazzi,
4: bello.
0: Il 17 da Leonori, no? Quando ci vediamo, volete cambiare invece della birra? Vogliamo fare una bella degustazione di tè?
4: Le l'ho date sto boccale.
0: Certo, se si iscrivono, okay, sì. Radioglobo.it. Allora, invece così, quindi abbiamo detto Cina,
3: Giappone.
0: Thailandia.
4: Thailandia, il Mekong.
0: Mekong, proprio quando dici ti trovi bene.
4: No, abbiamo fatto anche con le rapide aggrappate una sorta di pneumatico di lusso.
3: Un pneumatico di lusso?
4: Non proprio pneumatico, un ciambellone, un salvagentone.
0: Sì.
4: E scendi finché arrivi poi a delle cascate, veramente
3: bello. Se ne persa una, Laura.
0: Invece qualche resort, qualcosa, facci sognare, Laura, tipo, che ne so, in un condominio state, non credo.
3: Allora,
4: in Birmania, al lago, certo, in lei, c'erano le palafitte.
0: Ah, vabbè, ma quelle ce l'hanno tutti, cioè ci vanno tutti su quelle.
3: Sì, pure a Sabaudia stanno.
4: Erano delle palafitte fatte a nave. E dalla parte della prua, cioè quelle più esterne rispetto al pontile, c'era la vasca da bagno potondeggiante.
0: E considera che da prua a poppa era 1,5 km.
4: No,
3: c'era sempre il trenino,
0: certo,
3: che ti portava da prua.
0: Mamma mia, ragazzi, che bello aver sognato anche oggi con Laura Prazzetti Lombardini. Grazie di essere stata qui anche oggi.
4: Grazie a voi, ciao.
0: Ah, tra l'altro, aspetta, e buon viaggio, perché la signora
3: è in partenza.
0: Ma poi ci racconterà. Ciao.

0: a dove dovete andare girando per il mondo, ma andatevene giù in Calabria. Ma si perché? Sta bene, si paga poco e si mangia da, da Dio.
1: Sì, se torni. Traffic News.
2: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Radio Globo, Traffic News.
4: Adesso il traffico, partiamo dal raccordo anulare dove ci sono code in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Code anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Code a tratti anche sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e il raccordo in questa direzione. Su via Pontina code a tratti tra Pomezia e Aprilia in direzione di Latina e restiamo su via Pontina perché fino al 31 ottobre in fascia oraria compresa tra le 20 e 30 alle 6 del mattino è chiusa tutta la strada per lavori, cioè la via Pontina tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Deviazioni sul posto. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
5: Il paradosso di Radio Globo. La trasmissione si chiama Tutto Bloccato e sta Laura Lombardini, sta sempre in viaggio. Ma che cazzo, ma sta da te?
1: Vabbè, infatti viene un giorno a settimana, poi per il resto si sposta. Hai fatto caso? Non ci avevo fatto mai caso. Fiumicino.
6: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
11: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati
12: Pim, i family agora, di risparmio, di qualità.
13: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore a...

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
3: è Sentra.
2: Se la bolletta è semplice da leggere,
3: è Sentra.
2: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
3: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
2: L'energia in famiglia,
3: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
4: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
5: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro.
8: Tutto bloccato.
9: Sponsored by.
10: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
12: Solo le migliori. In FM.
13: Streaming. DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre.
14: Globo TV.
15: Sono 2 minuti dopo le 18 di mercoledì 7 ottobre 2026. Buon pomeriggio signore e signori. Buona serata. I Marchetti qui a Tutto Bloccato su Radio Globo.
16: Beh, comunque io ci ho parlato con la fischella mia, mi ha detto questo fine settimana ti ricordi sono stata a Ancona per lavoro e ho conosciuto questa persona, ma è un amico, non puoi capire quanto è carino così. Oh, amico, amici, poi ti rubano la bici.

0: Dai ragazzi, ho bevuto, ce sto pure io, basta che sicura, io vengo da Lecco, devo prendere il treno apposta.
1: Ammazza, sì. Ehi. Sì, sicura che ti prendiamo in giro, anzi, visto che vieni da Lecco, vai sul sito radioglobo.it, ti iscrivi al form, ti aspettiamo sabato 17 ottobre alla nuova sede di Leonori su via Appia a Ciampino e... se ti iscrivi là ci avrai pure il boccale di birra.
2: Esatto.
1: Così te lo riporti a Lecco.
2: Oh, così bello, proprio Lecco.
1: E via.
2: Allora, 18 e 4 minuti, signore e signori, attenzione, adesso torneremo così a lanciare una serata spensierata sicuramente, perché abbiamo ancora sui 56 minuti da goderci insieme, però c'è una notizia che sta preoccupando molte persone.
1: Sì, non possiamo non parlarne perché veramente è ovunque questo terribile, non è stato più che un incidente, un'aggressione vera e propria nei confronti dell'attore Davide Jacopini, un attore che ha fatto Suburra, ha fatto Diaz, tanti altri film, anche la serie TV Maschi Veri. Comunque è stato speronato, lui era a bordo del suo monopattino, sì, a Monteverde in via Anton Giulio Barilli, anzi magari se qualcuno era là l'altra sera e può tornare utile magari, perché c'è un'indagine in corso, era a bordo del monopattino, una minicar,
2: sì,
1: l'ha aggredito. Ora non è chiaro se uno dei due che era a bordo della minicar gli ha dato proprio un calcio e l'ha buttato a terra, oppure se l'hanno urtato con la macchina. Comunque quest'uomo 42 anni, è caduto, è grave al San Camillo, ha riportato un trauma cranico, insomma stanno indagando per tentato omicidio.
2: Mamma mia.
1: Un'aggressione tremenda.
2: Ma tu dici hanno dato un calcio, quindi vuol dire che hanno aperto addirittura,
1: esatto,
2: la portiera,
1: esatto.
2: E poi...
1: esatto, perché tra l'altro non sarebbe un episodio isolato, perché la sera prima, questa cosa è successa domenica sera a Monteverde, la sera prima una donna è stata oggetto di un'aggressione sempre molto simile e sempre da una minicar. Quindi attenzione, perché pare che sia un problema, insomma, abbastanza diffuso in queste settimane, queste minicar che speronano le persone.
2: Minicar che generalmente vengono appunto pilotate, guidate da minorenni.
1: Eh sì, perché sono le famose macchinette, no?
2: Esatto.
1: Quelle, insomma, biposto che girano
2: sulle strade. Quel rumore da stupidi.
1: Terribile.
2: Con le targhe che tremano, specchietti pure. Mamma mia, ragazzi, che pace, è sempre una. No, mi dispiace, adesso speriamo che si rimetta.
1: Sì, le condizioni non sono semplici, ha un trauma cranico molto grave, è ricoverato al San Camillo da domenica sera, perché poi pare, tra le varie ricostruzioni che si stanno facendo, poi stanno cercando le telecamere più vicine per capire la vera dinamica di quello che è successo, che questa minicar, uno di questi, nel dare il calcio abbia perso una scarpa e pare sia tornato indietro a recuperarla, quindi proprio non se ne sono fregati di questo per terra che aveva bisogno di un aiuto, e sono risgommati via a tutta velocità con la loro macchinetta.
2: Ecco, magari hanno 14 anni e lì è il solito discorso, no? Perché sono minorenni, allora vedranno che gli fai, a voglia se gli fai, a voglia, che ti comporti da adulto, fai il cretino come un adulto, cioè non che tutti gli adulti si comportino così, grazie a Dio, altrimenti eravamo spacciati da tempo, però stesso trattamento, se non peggio, guarda, se non peggio.
0: Al visto che vieni da Lecco, ho sudato, ho temuto il peggio, ragazzi.
2: Allora, signore e signori, questo, quello che state ascoltando, è Tutto Bloccato, le 18 e 7 minuti di mercoledì 7 ottobre 2026. Abbiamo ancora un sacco di roba da commentare.

0: Sono le 18:10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ho parlato poco fa con l'ingegner Frutta e mi ha detto che per il progetto a Mantova gli serve un saldatore e un tubista.
5: Potete di Artemita, Fider Mirto.
4: Mi ha chiamato Simone Buttacapoli, mi ha detto che a fine mese c'è un evento importante a Riccione, gli servirebbero due camerieri.
6: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
7: Scusate, una domanda a proposito del 17.
2: Sì.
7: Ma per l'accesso da Leonori serve comunque la registrazione al form o l'accesso è gratuito?
8: No, l'accesso è assolutamente gratuito, anche perché siamo in diretta da lì, quindi assolutamente.
9: Sì, siamo, meglio è, quindi insomma, però se volete il boccale, insomma, iscrivetevi, la birra e tutto quanto.
8: Almeno ve lo garantite.
9: Esatto.
8: Ecco, ve lo garantite, perché una volta iscritti sicuramente il boccale, chiaro, ai primi, non è che ce ne sono 6.000.
9: Esatto.
8: Quindi andate di corsa.
10: Ho capito, raga, a Monteverde c'è stata telecamera, cioè un segreto.
8: Allora,
9: ci sono indagini in corso? No, ci sono sicuramente. Ora bisogna vedere se nel punto in cui è avvenuto questo speronamento, lo ricordiamo, Davide Jacopini, un attore di 42 anni, domenica sera è stato aggredito da una minicar. Lui era a bordo di un monopattino.
8: Sì.
9: Ora è con un trauma cranico, in gravi condizioni, ricoverato al San Camillo, e la polizia sta indagando per omicidio colposo, ma soprattutto sta cercando di risalire ai responsabili.
8: 06 8928 996, andiamo al telefono, andiamo da Maria, benvenuta a Radio Globo.
11: Ciao cari, bentrovati.
8: Sì.
11: Ciao.
8: Vai Maria.
11: Allora, io capisco, cioè mi dispiace per l'attore quello che gli è successo, hanno sbagliato quelli da minicarro, ok, benissimo, ma se portava il casco, però, come è di legge, molto probabilmente il trauma cranico non ce l'avrebbe avuto, no?
9: Beh Maria, però questo non giustifica assolutamente,
11: no,
9: quanto fatto da questi due.
11: Casco ad oggi stava bene.
8: Vabbè, allora, e allora quindi la chiudiamo così, dice vabbè, è successo che questi sono due criminali che l'hanno speronato, però visto che non c'aveva il casco, dai.
11: No, ma per carità, mica che sto da giustificare, assolutamente no, però se lui seguiva la legge.
9: Posso farti una domanda? Ma perché devi trovare necessariamente la polemica in quella che è una tragedia?
11: Non è la polemica, la tragedia
9: sì.
11: Si è cercata lui, perché se tu vai in giro, mo non era minicar, via in buca, cascavi, ti facevi comunque male.
9: C'è
11: poco da fa.
9: Ma guarda, questa è più o meno come dire che una con la minigonna se l'è cercata. Scusami,
11: no,
9: ma non sono proprio d'accordo.
11: Non è questo il discorso, no, assolutamente no. No.
8: Vabbè.
11: Perché poteva prendere una buca, cadere e fare lo stesso problema, identico.
8: Ma infatti non è che abbiamo detto quelli troppi ce ne sono, anche di gente che va in bici, di gente che passeggia, che viene presa sotto. Però non è che dice se non ti buttavi sulle strisce pedonali così di corsa, a quel punto non ti succedeva niente. Dai, mi sembra una cattiveria.
11: Io penso così.
8: Un distacco, ma per carità, sei libera di farlo. Sei libera di farlo, ci mancherebbe altro. Però mi sembra un po' una bestialità la tua.
6: 06 8928 996, tutto bloccato on Radio Globo.
8: Fammi andare a sentire che vuole invece quell'altra, la Caselli là che mi sbraccia.
12: Siamo in ritardo.
8: Cioè?
12: Per il mio cavolo di ora è fatta, allora è fatta.
8: Allora è fatta.
12: Gli sponsor che sono qua sempre.
8: Beh, gli sponsor quelli di Radio Globo o i tuoi personali?
12: No, i miei.
8: Ah, certo. La Caselli, ormai ha il suo portfolio di clienti, gli sponsor.
12: Mi chiamano,
9: certo.
12: Mi mandano i segnali di fumo e io rispondo.
8: Capirai. Con quella copertina che ti hai riportata in onda, che te la mettevi sulle gambe tue di Antonio.
12: Sì, e infatti vedi come stiamo un fiore. Io e Antonio,
13: Antonio.
8: Ecco. Allora andiamo con l'ora fatta, dai.
12: Sono le 4:20 e 38 secondi, 39, 40, scusate,
8: sì.
12: 53, cioè me lo tieni fermo, però se no va avanti. 57, 58.
9: Niente.
12: Cambiato ancora.
14: L'ora è fatta, è offerta da
15: Car-

0: col veleno che era.
1: Sono una ricetta ormai. Certo. Sì, sì, con la schiena che fa, produce effetti allucinogeni. Io ancora lo devo provare, però se hanno fatto il bondì.
2: Tu te la sei sognata stanotte quella rana, sì. Mi immagino, ogni tanto leccavi così, poi ti sei svegliata che stavi leccando la tua mano.
1: Sì, come un gattino.
2: Come un gatto, esatto, che si sta lavando. Comunque bondì botta, attenzione, eh.
3: Tutto bloccato su Radio Globo.
4: Ma vaffanculo, va.
2: Ecco.
5: Eccoci. Ma vattene a fanculo, la cammina, se l'hai cercata lui, mi rendi conto che cazzo stai a Dio? E poi i caschi, quelli che si usano per i monopattini, che te fanno? Se caschi bene, ti fai male pure col casco.
2: Certo, ragazzi.
6: E certa gente perde sempre l'occasione di starsi zitta.
2: Già.
0: Ognuno la pensa come vuole, ma ed è libero di dirlo, e noi difenderemo sempre in questo programma la libertà di dire quello che si pensa. Certo. Però, insomma, a parte che, appunto, come ha detto lui, col casco si poteva fare male lo stesso. Ma poi stiamo parlando di una tragedia dovuta a veramente non c'ho neanche parole, la cretinaggine di questi qua, e il problema è lui che non c'aveva il casco.
7: Ma Maria, pure questo te sei cercato te, ma battene a fanculo.
2: Ecco.
5: Ma te sei proprio una deficiente, se invece te sta sul monopattino

0: mercato. On Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: Promotion.
2: Negozi, bar e ristoranti sono il cuore dei nostri quartieri e dei nostri borghi. Confesercenti lo sa e per questo ha lanciato una proposta di legge sul commercio di prossimità per sostenere chi ogni giorno investe, lavora e contribuisce a mantenere vivi i territori. Puoi scoprire la proposta e dare il tuo contributo firmandola all'evento in Piazza del Popolo, dove dal 10 al 13 ottobre sarà presente anche Radio Globo, oppure online su confesercenti.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
6: Hai voglia di qualcosa di buono?
7: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
8: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis. Buongiorno convenienza.
11: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
12: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Tutto bloccato.
15: Sponsored by.
16: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magia Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
19: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma di cielo, eh.
20: Ma com'è che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
21: Vado a lavorare e c'è sei tu. Torno da lavorare e c'è sei tu a radio. Ma stai sempre là.
22: Ma fatteli c***o.

0: Praticamente Mirella Di Bartolomeo si è sentita male l'altro ieri ed è ancora a casa. Stamattina è successo lo stesso a Tommaso Di Vito, che quindi non è lì a fare le prove per la TV, neanche ai WhatsApp c'è Samuele Pernazza, e quindi abbiamo solo la povera Eliana Caselli, che a quanto pare sta meglio di tutti. Io non l'avrei mai detto.
1: Ho capito, ma se lecca da sola la schiena.
0: Però
1: e sta là, cioè, però io intanto vedo che si gira, dico, poveraccia, c'avrà un po' di epilessia, e invece no, sta là.
0: O te non ti metta niente, eh?
1: In che senso?
0: Tu già hai dato.
1: Aspetta
0: con la malattia,
1: un attimo, che riprocedo questa... con la mano sinistra,
0: ecco,
1: anzi, si incrocia. Con la mano sinistra si tocca il testicolo destro. Così fa tipo giochi tipo a twist. Te lo ricordi,
0: non
1: il twist?
0: Non ti metta niente, sì, rosso, ginocchio sul bianco. Tutto un arrovigliamento.
2: Comunque devi provare Greek e Crack, sono buonissimi.
1: Oh.
0: Arrivano consigli e recensioni anche per
1: sarà,
0: Eliana Caselli.
1: Sarà sicuramente il prossimo sponsor, adesso lei contatterà direttamente. Ma che per caso volete fare sponsor, allora è fatta? Ma me la vedo.
0: Immagina i CEO di queste grandi aziende che sente lei.
1: No, sì, gli zii, non è che... E a giudicare dei genitori. Allora, attenzione, perché c'è una grande verità, oppure no. Andiamo, soprattutto popolo femminile, a appoggiare oppure dissacrare la signora che tira fuori una proposta. Queste sono le proposte di legge, quelle belle,
0: quelle che servono.
1: Oh.
3: Uomini, questo video lo voglio fare per voi e soprattutto agli uomini che si tengono la barba molto folta. Io vorrei chiedere a chi governa questo paese di abolire la barba lunga negli uomini, perché quanto è bello vedere il volto di una persona così com'è. Perché dobbiamo nasconderci dietro la barba, dietro questa peluria, a volte anche veramente pesante, esagerata, che deturpa secondo me il viso. Quanto è bella la morbidezza della pelle quando tu accarezzi un uomo, fai così e la pelle liscia. Aboliamo la barba. Io vorrei che, come si abolisce il burka, che si possa abolire la barba,
0: sì.
3: Quella che copre è tutto. Ci sono uomini che hanno la barba da qua fino a qua giù.
1: La grande proposta della signora.
0: La voto. Voto subito.
1: Sì, eh?
0: Sì.
1: Non sopporti le barbe.
0: Senti,
1: quelle...
0: questa la devo dire, la dico, non me ne frega niente, magari mi sta ascoltando, che ne so, non lo so. Io ho frequentato per qualche mese.
1: Fra. Cristoforo. Cioè, la chierica e la barba, pensa.
0: Pensa buono. Uno con una barba lunga,
1: sì,
0: incurata, era diventato, quando è diventato proprio inguardabile, io non ce l'ho più fatta, l'ho mollato.
1: Per la barba?
0: Per la barba, non si poteva più guardare, veramente, era castaway, era una roba veramente improponibile. Dai, su, e dai. Ma a parte che la barba io non la trovo igienica.
1: Come no? C'è proprio, si chiama proprio la barba igienica.
0: Esatto.
1: Con gli strappi.
0: Sì, esatto, doppio velo.
1: La puoi togliere volendo, così, con un semplice strappo.
0: La barba non è igienica. Ora, la barba incolta è anche fighetta, la barbetta incolta, ma la barba lunga non è igienica. Là dentro che ci sta? Tu mangi, ogni volta che mangi dovresti lavare la barba.
1: Ma infatti si lava.
0: No, perché chi porta queste barbe lunghe?
1: Se stai con i panca bestia, poi non è colpa di quelli che hanno la barba.
0: No,
1: io tra l'altro...
0: Non era manco un panca bestia, era uno anche di un certo rango.
1: Una scimmia.
0: L'ho pensato. Basta, tagliate queste barbe, ma soprattutto curatevele. Se vi volete tenere la barba lunga, curatevele.
1: A meno che non siete, che ne so, il chitarrista degli Slayer,
0: dai.
1: A quel punto dici ci può pure stare. Però insomma non ti piace. Ma che c'ha dentro, le lenticchie?
0: Ma che c'ha? No,
1: era un deposito, era.
0: Mi faceva veramente senso.
1: Sì,
0: E poi dà fastidio la barba.
1: Vabbè, anche la barba, ma anche quella incolta che ti piace lo stesso, comunque. Anzi,
0: quella punge.
1: Oh.
0: E mi crea irritazioni.
1: Quante irritazioni!
0: Scusate, ma non avete mai salutato col bacetto? Quella gente che c'ha la barba così ispida, e mi vengono proprio le bolle sulle guance, i rossori.
1: Guarda come l'ha salvata in calcio d'angolo la Marchetti.
4: Ed ecco il secondo vaffanculo, dai, giornata, lei ha barba tagliata. Vaffanculo.
1: Lui sicuramente sarà il barbone. Io invece sono invidioso di quelli che hanno la barba folta, perché siccome ho 4 peli in croce, a parte che ormai so pure bianchi, quindi ormai non la tengo più, però non è quella, l'avrei sempre voluta avere un pochino, per un periodo magari, una bella barba ignorante.
0: Ma
1: curata, certo,
0: per
1: curata.
0: Status?
1: Ma no, anche,
0: perché molti,
1: anche
0: secondo me,
1: per città, cioè una cosa piccola, non necessariamente.
0: Molti ce l'hanno per status.
1: No, a me quando vedo quelle barbe, a me sai quale piacciono? Non tanto quelle lunghe davanti così, ma quelle un po' risorgimentali.
0: Madonna.
1: Cioè, quindi anche con quel baffo che va, cioè sei proprio esatto.
0: Alla Dalì.
1: No, che c'entra Dalì con il risorgimento? No, che ne so, basta che ti fai un giro,
0: come
1: che
0: forma.
1: Ne so, al Gianicolo, vedi quei busti su al Gianicolo, ecco, quelle barbe là, una sorta di, che ne so, Mazzini. Garibaldi, la barba di Garibaldi.
0: Cicciotte.
1: Sì, capito, sì. Bello gonfio così, con quel baffo pure lungo sopra, leggermente che esce. E stai lì mentre parli, massaggi, sei saggio, capito? Perché massaggio.
0: Esatto, hai detto una cosa giustissima, il massaggi, perché secondo me un altro dei motivi per cui uno si fa crescere la barba in quel modo è per la gestualità. Ecco perché parlavo di status,
1: certo.
0: Prima, perché comunque parlare, no, mentre ti accarezzi la barba, te la tocchi così, è un po' come fumare una pipa, no? Ti dà quel tono.
1: Esatto. Poi se ce l'hai bella bianca, come che ne so, il Capitan Findus, cioè come uno stromo, e sta là ti si ingialliscono anche i baffi dalla pipa.
0: Dai.
4: Comunque io un tentativo alle casche a Caselli lo farei.
1: Così. Lui se ritorna indietro.
0: A strappo.
1: Quelle sono le mutande, ragazzi.
5: Ma Marchi, chi c'ha la barba? Se vede che c'ha qualche difetto. Il 90% c'ha una scucchia.
0: Aia. Ah, per nascondere, dice lui.
1: Mi sa.
0: È possibile.
6: Ah, Roberta, mi raccomando, fai una domanda all'ultimo minuto. Come i bambini secchioni quando stanno a scuola. Che Roberto non vede l'ora di andarsene già.
1: Che vuol dire? Io sono qua tutto interessato alla cosa, mi piace, anzi vorrei sentire il pubblico dei barbuti.

0: Sai che c'è, Roberta? Noi se levavamo la barba, ma voi smettete di levare i peli all'intimo, eh? Famo così.
1: Si potrebbe anche azzardare una sorta di trapianto. Cioè, uno toglie dalla barba e te lo mette là.
0: Sai che c'è, Roberta? Noi se levavamo la barba, ma voi smettete di levare i peli all'intimo, eh? Famo così.
1: Si potrebbe anche azzardare una sorta di trapianto. Cioè, uno toglie dalla barba e te lo mette là.

0: ce n'è uno.
1: Però era doveroso.
0: Riccardo Di Lazzaro, ragazzi. Riccardo Di Lazzaro.
1: Bravissimo.
0: Sta passando veramente un momento lavorativo difficilissimo. Quindi insomma volevo fare veramente i complimenti perché riesce comunque a gestire tutto in maniera impeccabile, sempre all'ascolto.
1: E non
0: quindi
1: è facile, eh?
0: No. E quindi volevo dedicargli Bruno! Allora, le 18:33, ragazzi.
2: Io tengo una barba da anni molto curata e come voleva intendere la Marchetti, alla mia ragazza piace molto, ma gli crea problemi solo alle labbra, diciamo. Avete capito, no?
0: Avete capito, no? Vabbè, certo, labbra, si chiamano così. Comunque è un processo alle intenzioni, come voleva intendere,
1: sì,
0: la Marchetti.
1: Sì, capito, che ne sanno loro.
0: Come ti permetti?
1: Adesso.
0: Che state nella testa della Marchetti? Ma sicuro non c'è posto.
1: No, non ve lo auguro poi, eh.
3: Oh, a coso, io a scucchia ancella la barba, ma la faccio crescere per coprire orecchia sventola, capito?
1: Un altro problema.
0: Madonna, che si fa? I ciucci poi.
1: Capito, altro che mazzì.
0: Oh. Ce le cai cipolle, cioè.
1: Vabbè.
4: Sì, pure per me, quelli c'hanno la barba lunga perché c'hanno la scucchia, o se no c'hanno di pei chiappette sul mento, no? Tipo Peter Griffin. E, o se no c'hanno sempre qualcosa da nascondere, perché poi quando gli levi la barba c'hanno quelle facce da ragazzino, no? Che sembrano, dici, oddio, mamma, questo chi è?
0: Allora 06 89 28 996, grandi temi alle 18:34 qui a Radio Globo. Andiamo da Cristina.
5: Ciao Gris. A tutti. Io ho brutti ricordi collegati alla barba.
1: Ma c'è la barba?
5: No, ho brutti ricordi collegati a barba.
0: Okay. Questa c'avrà la Barbie. Senti come sta. Allora, prego, Cristina, racconti.
5: Praticamente eravamo un gruppo di amici, stavamo facendo colazione a un bar, e c'era questo ragazzo con una bella barba folta, e bella la musichetta,
0: ti piace la musica.
5: E lui ha bevuto il cappuccino, c'è da dire che io ero incinta, per cui abbastanza delicata. Comunque io non facevo altro che fittare la sua barba, con, che alla fine era macchiata e i baffi, la barba era colato, si è pulito, però dopo un po' di tempo, poco tempo, niente, io lo continuavo a fizzare e ho vomitato.
0: Ma come ha vomitato? Scusa. Ma addosso gli ha vomitato? Prova addosso. Ti è? No, sulla barba proprio, capito? Così ci ha aggiunto, è diventato il latte macchiato.
1: Ma scusa, però, Cristina, allora era un po' un tuo guilty pleasure questa barba? Perché se ti dava fastidio, guilty pleasure.
5: Per niente.
1: No, però continuava a fissare.
0: Era il dirty pleasure.
5: Io ho immaginato il latte, la puzza. I peli che si attaccano, cioè, ma è passato di tutto. E mi sono proprio, insomma, stomacata.
0: Sbrattation. Sì.
5: E poi, per quanto, cioè, o tu dopo che bevi, cioè, o vieti alcuni cibi se sei fuori con la gente alla barba, oppure vai subito a lavarti perché comunque è pelo, cioè.
1: Ma
0: scusa, a meno che non abbia qualche disfunzione che non ci prende proprio, adesso capiterà una volta che uno si butta addosso. Non
5: ma
0: penso
5: tu
0: che...
5: se bevi il cappuccino, che cosa poggi? Le labbra e la barba, perché comunque non hai scampo, o metti la boccuccia.
1: Ma quello poi sarebbe il minimo, ma gli rimangono anche le briciole dentro, perché immagina tu insieme a quel cappuccino ti mangi pure un cornetto che sbriciola tutto. Pensa a una fresella, uno con la barba che si mangia una fresella, che tutti i pachino che non si tengono là sopra. No, guarda, no.
0: Io ho un amico, c'ha un alveare di vespe, pensa dentro, perché se nascondono.
1: No, ma ce credo.
0: Bene.
6: Eravamo quattro amici al bar.
7: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
8: Saluto gli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone ha le ore contate, infatti l'intensa perturbazione è pronta a raggiungere i nostri settori centrali, tutti con il rischio di fenomeni intensi, temporali e rovesci a più riprese, in particolare però nella giornata di giovedì. Attenzione a possibili disagi. Tra venerdì e sabato avremo una progressiva attenuazione dell'instabilità, seguita poi da un generale miglioramento con il probabile ritorno dell'anticiclone. Temperature che subiranno un calo di 4-6 gradi nella giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM.

0: Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Tutto bloccato. Sponsored by.
13: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magia Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
15: Amarchi, senti qua. Senti qua. Senti come si fa la barba.
16: Ladies and gentlemen, signore e signori, benvenuti su questa nave.

0: bloccato. Radio Globo.
1: Largo! Fate spazio agli ascoltatori, tutto bloccato, via! E c'hanno fretta! Hanno lavorato tanto anche in questa puntata del 7 ottobre, signore e signori! Questo, ragazzi, diventerà un musical, non diventerà più un programma radiofonico. Poi capirai a breve, là dentro. Io già mi immagino. La Marchetti che già ha fatto un finanziamento per il trucco, quando a breve saremo in onda anche noi in televisione.

0: troppo.
1: Lei, Caselli, non si incipri, però, eh? No. Tipo Pulp Fiction, se no. Allora.
2: Ma alla fine se va a vedere a barba so come i capelli, eh. Cioè mo si sono i prodotti per lavarla, per curarla, si stanno i pettini, se uno la tiene pulita è pulita, cioè a meno che non sia uno zozzone, non sta il problema.
0: No, ma il problema è tenerla pulita, se uno la cura ci mancherebbe altro, ma ho avuto esperienze con chi non la curava. Lì non è proprio il massimo.
1: A parte che poi il capello si c'entra o non c'entra, perché io difficilmente mangio di testa.
0: Appunto, comunque ci si mangia, ci si beve.
1: Non è che metto la testa dentro. È capitato, no. No, che metto la testa dentro il piatto, dico. Ma pensa male tu.
0: Ma io!
1: Tu sei la prima!
0: Fai i gesti!
1: La prima maledizione che ho fatto, ho abbassato la testa, ho abbassato!
0: Appunto!
1: Mamma mia, Marchetti! Oggi! Una tempesta ormonale qua dentro! Una tempesta ormonale! Bravo da Marco! A proposito di tempesta ormonale!
3: Hai visto che alla cassa ci stanno sempre i preservativi accanto alle tic-tac? Lo sapete perché? Per fare salire l'autostima. Perché tu guardi i preservativi accanto ai tic-tac e fai, ah, però. Hai mai visto i preservativi accanto ai salami? No. Preservativo vicino al galbanino? No.
1: No, grosso.
3: Non c'è, che te cala, lo butti al carrello, lasci, non mangi più, vai in apnea, non esci e non torni, emigri. Non... Invece alle tic tac fai. Ah. Sì, lo hanno. Così, cioè, ti senti, no? Quello ti sale l'autostima.
1: Ora.
0: Certo, è marketing anche questo.
1: Ma chi si mette? C'è qualcuno che veramente, qualcuno all'ascolto che ha mai comprato dei preservativi al supermercato?
0: Beh, ci stanno, certo che si comprano al supermercato.
1: Ma io mi vergognerei come un ladro.
0: Vabbè, perché?
1: Con la cassiera.
0: Vabbè, è tanto che cambia da farmacia, sempre una persona te li vende.
1: Anche perché poi i farmacisti, no, dicono sempre, visto in farmacia c'è quella linea gialla lì per terra,
0: sì,
1: oppure
0: sì.
1: Le pedate,
0: i piedi,
1: no, dove devi stare tu per un minimo di privacy.
0: Certo,
1: e poi
0: là.
1: Urlano. Cioè a me, ti avvicini là, ho sentito proprio forte anche qualche giorno fa, quello che stava là, sì, allora il cliente che arriva, no, che appoggia la ricetta, mi serviva questa, ma per le sue emorroidi come sono? Di a grappolo o fa io? Madonna mia, ma è che? Cioè, quindi poi se chiedi profilattici, io giusto mi è capitato in Irlanda, è solo che o non mi ha capito, oppure invece un'autostima che è salita in maniera incredibile.
0: Perché è successo?
1: E perché non m'entrava. Non entravano, è vero, ti giuro. Però forse non ho capito bene col mio inglese, erano i primi tempi. Non, forse non ho capito, ma mi avrà chiesto, ma avrà visto da sto sguardo. Dice, capirai, questo. Tipo, c'ha quello della copertina Nevermind dei Nirvana. C'era proprio il bambino che fa il bagno.
0: La tic tac per la
1: pubblica. Esatto, quindi magari quello. Però non imbarazzo, in Italia mai comprati proprio. A meno che in una.
0: Mamma mia!
1: In un distributore.
0: Mazza, come sei.
1: Di notte.
0: Un bacchettone.
1: No, che bacchettone.
0: Sei pudico.
1: Pudico, mi vergogno. Mi vergogni.
0: Stai parlando.
1: Ma sì!
0: 5 minuti e poi ti vergogni di comprare.
1: Certo!
0: Al supermercato.
1: Ma perché lo sai, lo sanno tutti. Io mi nascondo dietro un microfono. Ma nella vita è tutto diverso. La realtà là fuori mi spaventa. Io preferisco stare sopra questa nave. Questa meravigliosa nave! Ci ho provato a volte a scendere. Primo gradino, secondo gradino, terzo gradino. Primo gradino, secondo. Ma come fate voi laggiù a scegliere una donna da amare? Una terra da coltivare? Una casa da comprare? Tutta quella immensità che nemmeno sai dove finisce. I tasti sono 88, su questo nessuno può fregarti.
4: Mamma mia ragazzi, io non vedo l'ora che andate in diretta in televisione. Sto proprio curioso di vedere quello che fate voi là dentro lo studio, ma soprattutto quello che succede mentre la Marchetti dice il traffico.
0: Sì, è vero, questo ormai è un format all'interno dell'altro format.
1: Anche i carabinieri non vedono l'ora di vederci in TV per vedere la Caselli che combina tra un intervento e l'altro.
0: Le telecamere potrebbero avere anche un'altra funzione, diciamo così, più penale.
1: Per rimanere a tema.
0: Mamma mia!
5: Io una volta per far figo che ha commessa ho comprato quelli XL. Non vi dico che ci ho fatto.
1: Diceva di cavettoni.
0: Sì.
1: Era l'ultimo giorno di scuola proprio.
0: Al posto dei sacchetti per il freezer.

0: Inutile dirlo che io i preservativi non li uso, no? Cavolo, mi sono addormito.
1: Vabbè, ma quest'ora si sa. Ma cara Marchetti, mancano 10 minuti alle 7. Questi stanno ormai in giro da parecchio.
2: Basta, ormai sì, figurati, non vedo l'ora di arrivare a casa.
3: Ah, Roberto, tu vai dalla cassiera, gli prendi la taglia XXL e poi quando gli devi usare gli fai un doppio fiocco, un triplo fiocco, così almeno gli va a restringere. Però almeno lei dopo ti guarda tutta stupita.
1: Ma che ce fa? Ma ci vesto le lonze, ci faccio i ciauscoli con XXL, dai, su.
4: Io una volta per far figo che ha commesso ho comprato quelli XL. Non vi dico che ci ho fatto. Traffic News.
5: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
6: Radio Globo Traffic News.
2: Adesso il traffico, partiamo dalla raccorda anulare dove ci sono code in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria e tra Nomentana e Casilina. Code anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina, code a tratti anche sul tratto urbano della Roma Teramo tra via Fiorentini e il raccordo anulare in questa direzione. Incidente su via Aurelia all'altezza di via Acqua Fredda, ci sono incolonnamenti in uscita dalla città. Ci spostiamo poi su via del Foro Italico, tratto della tangenziale, dove ci sono code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni. Code a tratti anche in carreggiata opposta sulla tangenziale tra Batteria Nomentana e via Salaria. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
7: Allora, buonasera a tutti. Volevo dire una cosa, che sto sentendo un po' di gente che dice non vedo l'ora che finisce questo 2026 perché mi ha portato proprio iella. Cioè, per spiegare una cosa, se te il 31 dicembre ti metti a dormire e farmi una dure, non è che prima ti svegli e fai il chirurgo.
1: Certo.
7: Non c'è le bollette da pagare, e prima sono sempre le stesse, eh?
2: Sì.
7: Capito? Poi dicevo, se il 30 mi vado a fare una vacanza.
1: Come fischia.
7: E poi non ce la mai.
8: Beh, è arrivata una mail dell'avvocato Pigliafreddo riguardo alla rissa che abbiamo fatto l'altra settimana con Scicala contro i cileni. Praticamente dalle telecamere se vede te che ne sdrai tre per terra e a uno gli levi anche il portafoglio a collana, e perciò devono in tribunale, Roberto.
6: Tutto bloccato. Radio Globo.
1: Allora, io e Roberto Marchetti siamo qua che dobbiamo capire come possa funzionare una faccenda che poi magari la riprendiamo anche domani, perché adesso siamo in chiusura. Però insomma, stavamo quasi per bucare la diretta per cercare di capire proprio fisicamente come si possa procedere.
2: Allora, siamo incastrati proprio totalmente.
1: Sì, ecco, esatto.
2: No, ci domandavamo, no, visto che ora a Venezia in un cimitero è possibile portarsi le urna con le ceneri del cane o del gatto.
1: Sì.
2: E Roberto mi chiedeva, ma scusa, che dentro la bara, dentro l'oculo, no, deve
1: cioè
2: stare
1: non,
2: fuori.
1: Non dentro proprio la bara, dove sta? No, aspetta, non dentro la bara, però immagino se stai su quei cassettoni, diciamo, no, sui fornetti, allora magari vicino, cioè dentro la muratura, perché poi dopo ci si mette la lapide, attorno si chiude, quindi non dentro il legno, ma magari accanto.
2: Invece no, neanche dentro la muratura, deve stare esternamente, e quindi lo appoggi, o diceva Roberto che si appoggia sul ripiano lì del fornetto. E però tu dici che non c'è questo ripiano del fornetto.
1: Non c'è dappertutto, adesso non lo so, non è che vado a fare i tour dei cimiteri.
2: Io pensavo ci fosse dappertutto.
1: No, io su quello ci sono stato anche recentemente al cimitero, solo lì a Copramontana, e non c'è un posto dove, cioè dovrei mettere o metterlo al posto dei fiori, che lo stesso stanno con una plique attaccata fuori.
2: Perché io non avevo mai visto questa cosa, cioè per me era impensabile che il fornetto del cimitero non avesse un ripiano dove appoggiare appunto i fiori, anche una cornice, a volte ci sono, a volte anche dei peluche, proprio come se fosse una mensola del fornetto, ma tutto attaccato, anche perché se ci va solo l'applicca attaccata per il fiore non ci puoi mettere altro. No. Cioè, non ci puoi appoggiare nulla sulla lapide.
1: Metterò un'altra plic per le cenere de cane e gatti.
2: Forse funziona.
1: Ma noi adesso stiamo così a disquisire sulla fisicità, sulla parte fisica di sta cosa. Ma discutiamo invece di attaccare le ceneri, cioè di seppellire uno pure con le ceneri di cane e gatto. Ma
2: vabbè, dai, tanto scusa, se c'è la possibilità di avere le ceneri dell'animale, c'hai pure la possibilità di metterli dove stai tu. Tanto che ci fai di ste ceneri? Ma le ceneri del cane o del gatto?
1: Ma niente, ci fa manco del defunto, faccio niente.
2: Comunque è carino, pensa che alcuni, perché questa cosa è possibile a Venezia,
1: sì,
2: con queste nuove norme che ha messo l'amministrazione, e alcuni ci mettono anche la foto con il cane, quindi hanno già a casa le ceneri del cane o del gatto, e quando poi sarà il loro momento si fanno mettere non solo le ceneri lì poggiate, ma anche la foto con il proprio animale.
1: Se no sarebbe carino, sempre attaccato, sospeso, tipo posa cenere.
2: No.
1: Per un mondo più pulito. Che già che tutta la vita gliel'hai raccolta in giro per la città. Adesso ti devo dedicare pure uno spazio là. Una roba da matti.
2: Uno ci passa una vita, li considera veramente familiari.
9: Per Dindirindina, sulla Roma Fiumicino, ingresso raccordo è tutto bloccato.
1: Oh!
2: Visto quanto è gentile!
1: Incredibile! Vedi, si sente che abbiamo ingentilito e fatto più profondo questo grande finale di questa puntata. Veramente è un peccato lasciarvi, ragazzi. Ma sapete il peccato più grande qual è? Quello di lasciarvi non con Tommaso Di Vito, perché ovviamente sta male, ma con Marco Valerio Camillacci. Cioè l'antiradio. Io non capisco perché devono adesso rovinarvi la serata. Ma veramente. Con quella faccia, grazie a Dio, non lo vedete adesso.
2: Fino alle 11.
1: Con quella fascia da cazzo. Esatto, cioè fino alle 11. E voi, mi raccomando, è pieno di radio in giro. Mi raccomando. No, anzi, tutti fermi qui, ragazzi. Buona serata!
2: Ciao.
6: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
10: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
12: Radio Globo ti riempie il carrello.
13: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora.
12: 100 euro per 3 volte al giorno.
13: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
12: e cantaci il jingle dei

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio
1: Globo Promotion. L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana. Un locale tecnologico e accogliente pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali e aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru con due linee di ordine parallele e McCaffè per una pausa golosa. Non perdere l'appuntamento. L'8 ottobre c'è la festa di inaugurazione del nuovissimo McDonald's di Via della Pisana.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Sono partite le rilevazioni Istat per il censimento della popolazione. Per consentire alle famiglie selezionate di compilare il questionario, Roma Capitale mette a disposizione diversi canali, dai rilevatori muniti di tesserino di riconoscimento agli URP municipali fino ai numeri telefonici dedicati. Sabato 10 e domenica 11 ottobre nel quartiere Esquilino torna per la sua quinta edizione Roma Diffusa, il festival multidisciplinare itinerante che ogni anno attraversa un'area diversa della città, trasformandola in un playground dinamico e creativo dove contenuti inediti e di rottura incontrano location storiche e tradizionali. Sabato Blu torna il 10 ottobre con la giornata del camminare, giornate per sensibilizzare la cittadinanza sul tema ambientale e riscoprire una città più bella e sostenibile. 15 percorsi tematici di trekking urbano, uno per ogni municipio. Info su comune.roma.it.
4: Wait for me. I'll be back.
5: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da €12.950 a €199 al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da €18.900. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
11: Le 19.02 dall'ora delle offerte di Roman Auto.
12: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare: il telefono, il divano, le abitudini.
13: E l'auto?
12: Quella soprattutto.
13: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days, fino a €8.000 di sconto con bonus finanziamento.
12: Perfetto, allora il divano può aspettare.
13: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a €8.000 di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
15: e sul canale 91 del digitale terrestre.
16: Globo TV.
17: Madonna mia ragazzi, ma che freddo fa in studio. Poi dici viene la febbre, poi Tommaso Di Vito c'ha la febbre. Grazie. 4 ore da passare insieme. Io sono Marco Valerio Camillacis, Radio Globo. Partiamo subito con le Cat's Eye, cioè Animal.

Roma e dintorni, però io voglio sapere da voi in questo momento. Partiamo blandi, poi gli argomenti croccanti ce li teniamo come, come il dessert alla fine. Com'è la situazione traffico in questo momento? State in giro? Siete già tornati a casa? Quanto ci avete messo per tornare a casa? 393 777 7172 vi aspetta la Globo WhatsApp, aggiornamento sulla situazione traffico.

0: e San Giovanni c'è il delirio, vabbè, quello è prevedibile, c'è ogni volta a quest'ora. The Dead Dance, Lady Gaga su Radio Globo per allietarvi questo mercoledì sera.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: E squillano subito quelle trombe lì, partiamo subito, carichi. 06 892 8996, il numero da chiamare per portarvi a casa 100 euro di spesa da spendere ovviamente presso i supermercati PIM, Iperfamily, Agora. Ma non basta soltanto prendere la linea, e no, vi dovete cantare anche il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily, Agora. Quindi se lo sapete e siete veloci con le dita, sbrigatevi. 06 892 8996, si gioca a partire da adesso.
2: Chiama ora lo 06 892 8996,
1: cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora
2: e vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo.
3: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
4: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
9: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
11: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
12: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
13: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori.

0: di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
1: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro!
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato!
3: E tua moglie?
4: È scappata! Con uno del posto!
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
1: E vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Allora ragazzi, 100 euro di spesa stanno per essere regalati, ma non lo so, non lo so, dipende se si comporta bene e sa quello che deve fare. Sentiamo chi c'è, pronto?
4: Pronti.
3: Come ti chiami?
4: Ciao Luca.
3: Ciao Luca, senti, ma che mi stai combinando di bello in questo mercoledì sera, che fai?
4: Sto tornando da lavoro, staccato tardi oggi.
3: Ai, traffico in giro?
4: Per fortuna no.
3: Meno male, dai, almeno da qualche parte la situazione è tranquilla. Senti, però, bando alle ciance, me lo sai il jingle dei supermercati Fimi per Family Agora?
4: Ci proviamo.
3: Vai, fammi sentire, va.
4: Supermercati Bim, Iper Family Agora. Il risparmio di qualità.
3: Aspetta che verifichiamo.

0: sicuramente ti leverei qualche sfizio, no?
1: Sì, certo, certo, soprattutto per la ragazza.
0: Tocca spendere, che tocca fare. Bisogna abbassare la testa. Bene, senti, ma dimmi un po', qual è la radio che ti ha appena riempito il carrello, Luca?
2: Radio Globo!
3: 100 euro di spesa sono appena stati regalati.
4: Ma altri 100 euro potrebbero arrivare in qualsiasi momento.
3: Questa è la radio che ti riempie il carrello.
5: Radio Globo.
6: No, raga, non mi potete mettere la risposta automatica che mi dice le linee sono occupate. Io voglio di pronto. Non ci credo!

30 euro di spesa, qualcuno si è pure lamentato perché non ha beccato la linea. Non vi preoccupate, potete recuperarla in qualsiasi momento perché ne regaleremo veramente a stecca. Intanto godiamoci questa, però. Estate 2014, Lost Frequencies, Are You With Me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water.

0: quanto erano belli i giorni d'estate, quando non c'era questo tempo schifoso e osceno, quando si poteva fare un aperitivo sul lungomare in totale relax. Invece adesso traffico, nuvole, sta ricominciando a fare anche un po' freschetto, che per carità, quella è l'unica cosa che va bene, però la pioggia anche no, la pioggia londinese no, vi prego.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitori ufficiali.

0: Di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
7: E di interessi?
5: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
11: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
13: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernelle, varie profumazioni, 2,59 euro.

0: sex questa canzone. Se non dovevo preparare la cena.
1: Che avresti fatto? Aspetta che arriva quest'altra. Sì, ragazzi. Gangsta Paradise, nostalgia degli anni 90, però questa è del 2026, l'ultima di Marracash e Gue, Casini su Radio Globo.

0: 13, Part of Me su Radio Globo. Traffic News.
1: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.

0: Audaci.
1: Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale. Permangono code a tratti lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e via Appia. Stessa situazione in carreggiata interna tra Tiburtina e Prenestina. Code in uscita dalla capitale sulla Cassia Bis Veientana dal raccordo anulare a Prima Porta. Oltre al traffico è segnalato anche un incidente. Ci spostiamo su via del Foro Italico, tratto della tangenziale, code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni. Code a tratti anche in carreggiata opposta sulla tangenziale tra Batteria Nomentana e via Salaria. Domani giovedì 8 ottobre tra le 10.30 e le 13.30 è in programma una manifestazione con corteo che da piazza del Colosseo si muoverà verso piazza dei Santi Apostoli dopo aver percorso via dei Fori Imperiali, via dei Fornari e via Cesare Battisti. Chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti. E da domani al 12 di ottobre al Circo Massimo l'esposizione universale della FAO dal seme al cibo. Modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante e deviazioni per i bus di zona. Lavori di notte su via Pontina fino al 31 ottobre in fascia oraria compresa tra le 20.30 e le 6, chiusura della strada tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Deviazioni segnalate sul posto.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
9: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
10: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
9: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venire per niente.
11: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
12: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
13: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
14: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
15: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: 2:40 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
2: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
3: E l'auto?
2: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
2: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Poco più di una trentina di secondi.

grande nel Prime Love Me Harder dal 2014 su Globo. 20:05 precise di questo mercoledì 7 ottobre 2026, mercoledì, giorno più odiato della settimana, e su questo siamo tutti d'accordo. Però al momento, dai, è ora di cena, molti di voi sicuramente si saranno seduti belli a tavola e si staranno mangiando, non lo so. Poi tante volte, quando magari torni dal lavoro stanco, per dire, preferisco molto di più, piuttosto che mettermi a tavola, lo ammetto, un po' zozzo, però dai, ogni tanto la cenetta sul divano uno se la può concedere. Poi c'è chi è maniaco del pulito, guai se casca una briciola, una roba, la frase più famosa, che poi vengono le formiche, che poi, vabbè, in realtà...

0: ho detto che ogni tanto mi piace concedermi la cena sul divano se torno stanco dopo una giornata particolarmente stressante, però non è così per tutti, perché tanti sono, non dico maniaci del pulito, però ci tengono al divano e dicono no, piuttosto mi metto a tavola e poi dopo mi piazzo sul divano, niente cibo, se no vengono le formiche, la famosa frase. Sentiamo che cosa ne pensate, eh?
1: Grande Marco, ma chi se ne frega di malati da pulizia, è bello sta spaparanzati sul divano a magnà. Magnata, birra e rutto libero sul divano, se...
0: se...

0: Pesaro, grinta ed emozioni fino all'ultimo minuto. Mi raccomando, venite a vivere il grande basket con la squadra della capitale. Bisogna essere orgogliosi. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, ovviamente noi, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
4: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
5: Wake up! Good morning!
6: The morning show.
7: Buongiorno!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
5: The morning show.
9: On Radio Globo.
5: Sponsored by
10: Magicland.
11: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
12: Torna Urban Land

0: 9, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo il saggio olivo un litro a 4,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
7: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Un omaggio al club che l'ha lanciata oramai parecchi anni fa, anche se ad oggi ancora l'energia.

facendo discutere le ultime dichiarazioni del ministro Matteo Salvini, perché ha rilasciato appunto durante un incontro

70 anni, noi sappiamo ovviamente l'età pensionabile è sui 67, e Salvini ha deciso di innalzare l'età pensionabile per questo genere di lavoratori. Parliamo ovviamente di un settore molto delicato in cui la vecchiaia comunque influisce, perché ovviamente piano piano con gli anni parliamo di gente che lavora tutti i giorni per le strade, quindi un po' la vista, un po' l'udito, E allora Salvini ha proposto la soluzione: controlli medici ogni 24 mesi. Forse sarebbe meglio ridurla un pochettino, poi ovviamente non sono esperto in materia, però penso che a 70 anni ci lamentiamo tanto già del traffico in generale, a 70 anni lavorare in questo genere di settore mi sembra abbastanza usurante. Poi oggi stavo parlando proprio con il mio professore di geografia economico-politica all'università del fatto che ovviamente l'Italia è un paese molto vecchio, ci sono molte persone anziane che però ancora adesso sono in età lavorativa, l'età anziana è dai 65 in su, se le alziamo fino a 70 anni, quando cavolo ci sarà questo ricambio generazionale? Ma chi può dirlo? Voi che cosa ne pensate alla Globo WhatsApp delle ultime dichiarazioni di Salvini? Ve lo ripeto, innalzare l'età pensionabile per gli autotrasportatori di merci e persone fino a 70 anni. 393-777-7172, vi aspetta la Globo WhatsApp, intanto c'è Olivia Dean.

0: Are We Human? The Killers dal 2008 su Radio Globo. Tra un pochettino vengo da Bella Globo WhatsApp per parlare delle ultime dichiarazioni del ministro Matteo Salvini, perché vi state scatenando. Prima però MGK e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Poi, ma non è tanto il traffico, è proprio il sì, quello, ma in generale è anche una questione di ricambio generazionale. Poi dici, giovani tassisti, quando se magari hanno quella passione non possono cominciare a lavorare.
1: Guarda, io proporrei solo una cosa,
0: sì,
1: di farsi, ma neanche un turno, 3-4 ore,
0: ecco,
1: insieme a un'autostrada, in cabina guida. Poi si renderà conto di quello che vuol dire quella tipologia di lavoro. Non si può affrontare fino a quell'età, perché è uno stress altissimo. Per quanto riguarda le merci non posso parlare, ma credo che pure lì sia tale e quale, insomma.
0: Sì, penso di sì, più che altro ti dico, amico mio, io sono fieramente nipote e bisnipote di conducenti dell'ATAC. È vero che anni fa non c'era il traffico che c'è adesso, ma comunque era già un lavoro stressante all'epoca, pensiamo ora.
2: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone ha le ore contate, infatti l'intensa perturbazione è pronta a raggiungere i nostri settori centrali, tutti con il rischio di fenomeni intensi, temporali e rovescia più riprese, in particolare però nella giornata di giovedì. Attenzione a possibili disagi. Tra venerdì e sabato avremo una progressiva attenuazione dell'instabilità, seguita poi da un generale miglioramento con il probabile ritorno dell'anticiclone. Temperature che subiranno un calo di 4-6 gradi nella giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19,
4: tutto bloccato, live,
2: dal concessionario Leonori di via Appia Nuova 1277.
4: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano! È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
2: Radio Globo Promotion.
0: L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale tecnologico accogliente pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali, aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru con 2 linee di ordine parallele e McCaffè per una pausa golosa. Non perdere l'appuntamento, l'8 ottobre la festa di inaugurazione del nuovissimo McDonald's di Via della Pisana.
2: Wait for me, I'll be back.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Shh. All'Uneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre, il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween a Luneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23.
15: Dolcetto scherzetto!
14: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: gruppo WhatsApp di questa scelta, di questa idea più che altro.
1: Guarda, potremmo dire che Salvini capisce anche che se vuole fare di lui a 70 anni a portare taxi con queste strade di Roma che buca spaccata la schiena.
0: Inf-

0: trasportatori di merci e persone, quindi anche conducenti di autobus, eccetera. Sentiamo un po' che cosa ne pensate, eh?
1: Torna, ma poveracci, questi a 70 anni dovrebbero guidare carrozzelle elettriche, eh. Noi i camion e gli autobus, cioè io predico il 300% dell'aumento degli incidenti stradali, ahimè.
0: Allora, intanto facciamo corna, grattata, scusate la volgarità, ma mi ci portano, no, a parte tutto. E non è neanche colpa loro, cioè nel senso, già una persona di una certa età che sceglie consapevolmente di mettersi alla guida, poi le necessità, per carità di Dio, un conto però è quello che sceglie non per lavoro di mettersi alla guida e mette a rischio la propria vita e quella degli altri. Quante volte è capitato, anche perché non è andare troppo veloce il problema, tante volte è anche andare troppo piano, o magari hanno un attimo una svista, può succedere, a me è successo un sacco di volte per strada di vedere persone anziane guidare in maniera particolarmente discutibile, ma questi purtroppo sono obbligati a farlo perché è il loro lavoro e non possono andare in pensione, mamma mia.

0: 8:55, stiamo continuando a parlare delle ultime dichiarazioni del ministro Salvini in merito all'età pensionabile innalzata a 70 anni. Sentiamo un po' che cosa ne pensate, eh?
1: Oh, ma 70 anni, ma se quello non ha iniziato a lavorare a 20, ha in pensione a 70 anni, ha lavorato 50 anni, oh. Ma quanto deve lavorare un cristiano?
0: Vabbè, il discorso sull'età pensionabile, qua ci sarebbe da aprire veramente un librone.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimpi, Iper Family e Agora.
2: 100 euro per 3 volte al giorno.
3: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
2: e cantaci il G.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Hai voglia di qualcosa di buono?
3: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale.
2: Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni.
1: Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi.
2: La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi, 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi. Mauris.
4: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
7: 21 in punto ed è l'ora delle offerte di Romanauto.
8: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
9: E l'auto?
8: Quella soprattutto.
9: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
8: Perfetto, allora il divano può aspettare.
9: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Solo le migliori in FM.
11: Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: E allora continuiamo a parlare delle ultime proposte del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, che ha proposto appunto di innalzare l'età pensionabile a 70 anni per gli autotrasportatori di merci e persone. Vi siete scatenati ovviamente alla Globo WhatsApp, sentiamone un altro.
2: Non è esatto quello che dite, perché Salvini, per quanto sia pazza come idea e anche da proporre, è su base volontaria, non è obbligatorio, purché rimanga volontaria a far di chi decide, ma non è obbligatorio. Salvini ha fatto una proposta su base volontaria.
0: Ho capito, amico mio, ma lì il problema è anche chi si è proposto. E vogliamo fare come Fantozzi va in pensione, che non riesce ad abbandonare il lavoro, poi alla fine torna a lavorare combinando un sacco di casini, e sta anche là il problema. Torneremo a parlarne sicuramente alla Globo WhatsApp, perché vi vedo particolarmente infervorati. Prima però l'ultima degli U2, Silenzio.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: You Rock My World su Radio Globo.
1: Io pure proporrei al ministro Salvini di andare in pensione a 70 anni, se lo vuole.
0: Ragazzi, calma.
2: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
3: Dal concessionario Leonori di via Appia Nuova 1277.
4: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
5: E io sono Roberto Marchetti.
4: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
5: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di Radio Globo. Globo.it e iscrivetevi al form,
4: perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di Tutto Bloccato.
3: Tutto Bloccato live.
2: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 al concessionario Leonori in via Appia Nuova 1277.
3: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Tutto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
8: Supermercati Pim, i bei family agora, i risparmio di qualità.
9: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
10: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
3: su Radio Globo
2: è tutto bloccato.
14: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
18: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 449 Type 599, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autequip.

Eyes Closed dal 2024 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. 21:33, si torna al 2026 con Miss Taylor Swift. Il suo ultimo pezzo si chiama Patient Zero.

0: che cosa è successo?
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Eccoci, ciao ragazzi, di nuovo insieme, sono Massimo Bari. Nel Morning Show di Radio Globo abbiamo deciso di dare più spazio alle notizie per rimanere sempre sul pezzo e sempre aggiornati, tenendo lontano le fake news con una redazione pronta e preparata, quella del Morning Show di Radio Globo.
1: Reload.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo oggi l'edizione con la politica. Il vice premier Antonio Tajani è stato ritrovato questa notte a vagare all'interno dello stadio delle Sei Nazioni di rugby. Ha spiegato la sua presenza al microfono del nostro Ennio Moncato.
4: Sentiamo, sono curioso.
5: La premier mi aveva convocato e mi ha detto: Antonio, cerca di capire cosa succede nel campo largo. Ed eccomi qua.
4: Ma che c'è?
6: No!
3: Economia. L'inflazione torna a salire e si mangia gli stipendi degli italiani. Gli economisti invitano alla calma. Tranquilli, presto morirà di fame. Ed ora la scienza. Assegnato a Francis Alsen il premio Nobel per la fisica, sì, per il suo cubo di ghiaccio e lo studio sui neutrini. La protesta di Trump. Mi aspettavo di riceverlo io. Ho inventato un sistema per non far attorcigliare il filo delle cuffiette. È inaudito. Da domani Alfred Nobel si chiamerà Alfred Donald. Per oggi è tutto. Una buona giornata.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
11: Ma guarda

0: volatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color 18 metri, super prezzo 9,90 euro.
3: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
4: Radio Globo ti riempie il carrello.
5: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
4: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo.
11: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

tante della musica elettronica italiana all'inizio degli anni 2000 poi erano un po' spariti dai riflettori e nel 2024 sono tornati con questo pezzo qua. Nights in Hawaii Setting, erano i Planet Funk sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. 21:48, c'è anche l'ultima di Barry Can Swim.

padrini del rap italiano, ha poi sperimentato nel corso degli anni anche con il funk, soprattutto con questa qua, Neffa, prima di andare via dal 2003 su Radio Globo. Ah, io prima di andare via ho ancora un'ora da passare insieme a voi.

0: insieme a voi a tenervi compagnia, quindi tra poco inizierà l'ultima ora.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
3: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iper Family e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Nei supermercati PIM, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
4: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
2: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
3: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
5: Ah, e questa è la vista dal finestrino
4: della macchina. Favolosa!
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Un minuto alle 22 dell'ora delle offerte da Roman Auto.
8: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare: il telefono, il divano, le abitudini.
9: E l'auto?
8: Quella soprattutto.
9: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days, fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
8: Perfetto, allora il divano può aspettare.
9: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
11: E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

la storia degli 883, ovvero Nord, Sud, Ovest, Est. Finalmente, mi sembra veramente ieri che è uscita Hanno ucciso l'uomo ragno, che è la prima stagione, peraltro bellissima, meravigliosa. Se non l'avete vista, ve la consiglio caldamente. È uscita a ottobre 2024. A me sembra l'altro ieri, sono già passati 2 anni. Madonna mia. Comunque, a proposito di questa serie, intanto godiamoci il pre, perché Max Pezzali ha fatto uscire un bel pezzo per l'occasione. Il suo ultimo singolo si chiama Le Ali, adesso qua su Radio Globo.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
1: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
2: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
3: All you can eat di cucina romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
2: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venire per niente.
4: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
5: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
10: Todis, buongiorno convenienza!

Black dal 2023 su Radio Globo. Radio Globo. E sta arrivando quello che penso sarà a mani basse uno dei meme dell'anno, arrivato forse

0: Allora, Moseca, 22:26 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Si ritorna con Giulia e Bresci, il loro ultimo pezzo insieme si chiama Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Queen dal 2011, Stereo Hearts su Radio Globo, adesso l'ultima di Lost Frequencies insieme a Mari Froesch.
1: È tutto che ho preciso. Ci

basket resta sempre il basket, soprattutto in Italia, soprattutto nella capitale. Sabato 10 ottobre alle 20 al Palatiziano torna la Virtus GVM Roma 1960. Una sfida senza esclusione di colpi contro Loreto. Milan Inter, Juve, quello che volete, ma il basket resta sempre il basket, soprattutto in Italia, soprattutto nella capitale. Sabato 10 ottobre alle 20 al Palatiziano torna la Virtus GVM Roma 1960. Una sfida senza esclusione di colpi contro

0: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: L'anticiclone ha le ore contate, infatti l'intensa perturbazione è pronta a raggiungere i nostri settori centrali, tutti con il rischio di fenomeni intensi, temporali e rovesci a più riprese, in particolare però nella giornata di giovedì. Attenzione a possibili disagi. Tra venerdì e sabato avremo una progressiva attenuazione dell'instabilità, seguita poi da un generale miglioramento con il probabile ritorno dell'anticiclone. Temperature che subiranno un calo di 4-6 gradi nella giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: direttamente dall'anno scorso sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, 22:42 Roma e non solo, colpita da una bella bomba d'acqua. Ci arrivano anche segnalazioni alla Globo WhatsApp.
1: A Tor Vaianica c'è il diluvio.
0: Vedi, quindi non solo in città, anche sul litorale. Adesso Bruno Mars, Oh My Soul.

0: c'è il temporalone, quindi oggi è meglio che state a casa e poi se volete far serata a casa, divertitevi, eh? Ciao!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49 TAE 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
4: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di €1.244.800. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, €1,99.
9: Supermercati Tim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a €19.900 e Fiat 600 automatica a soli €21.600. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro!
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da €5 al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: A Milano vanno via la spicciolata, perché sennò pare brutto che non hai gradito. Però attenzione, perché i primi che vanno via saranno sicuramente oggetto di considerazioni successive, per cui meglio andare via tutti insieme.
3: Ma certo, ma chi se ne va via per primo? Ma
4: un'altra tecnica potrebbe essere tipo andarsi a infilare un pigiama e poi ritornare là già pronto. Oppure va a dormire direttamente.
2: Cioè, mio marito scende al piano di sotto
4: senza salutare.
2: No, dice: scusate, io devo andare. Voi restate pure e li molla a me.
5: Io giro le sedie sul tavolo e poi spengo le luci.
3: Ma pure uno straccio.
4: Ma che è il pub? Magari c'è il pub questo, non lo sappiamo.
6: Ma c'è la filastrocca per questa cosa, l'offerta. A un certo punto ti alzi, fai: ragazzi, vi saluto e vi ringrazio. Io non ho i piatti e voi ve lo avete al c***o.
4: Ah, ecco.
6: Molto chiaro. Ma c'è la filastrocca per questa cosa, l'offerta. A un certo punto ti alzi, fai: ragazzi, vi saluto e vi ringrazio.
4: Così la impari meglio.
6: Io non ho i piatti e voi ve lo avete al c***o.
3: Ecco qua.
7: Ragazzi, io taglio il problema direttamente alla radice. Non faccio cena a casa, non invito nessuno a casa, anche perché ho casa piccola. Quindi se volevamo vedere, andiamo a mangiare una pizza, andiamo a mangiare una cosetta al ristorante.
4: Vabbè,
7: amici come prima.
8: Ah, ma quelli che ti dicono andare a vedere la finale di Sanremo, che te manco te ne frega un cazzo, che finisce a 3 del mattino, anche te sei in culo, non te lo dico.
4: Eccoci qua, la reazione all'ospitalità.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
0: Dal concessionario Leonori di via Appia Nuova 1277.
4: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
3: E io sono Roberto Marchetti.
4: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
3: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
4: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di Tutto bloccato.
0: Tutto bloccato. Live.
1: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 al concessionario Leonori in via Appia Nuova 1277.
0: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
10: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma.

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1° novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Dal 12 ottobre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi
2: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.

0: Morning Show, live
1: dalle 7 alle 10,
0: canale 91 del digitale terrestre, Globo TV.

0: di servizi, istituzioni che non rispondono.
1: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
0: Hai qualcosa da segnalare? Dillo a Radio Globo.
2: Radio Globo.
1: Vai sul sito radioglobo.it e compila il form per inviare la tua segnalazione.
0: Ci recheremo sul posto per dare luce a quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Dillo a Radio Globo. Un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: 10 ottobre, esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
4: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento

0: E poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
2: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1° novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: feedback.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: 7 alle 10 on Global TV.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Non sopporti le barbe.
3: Senti,
2: quelle...
3: questa la devo dire, la dico, non me ne frega niente, magari mi sta ascoltando, che ne so, non lo so. Io ho frequentato per qualche mese
2: fra Cristoforo. Cioè la chierica e la barba, pensa.
3: Buono. Uno con una barba lunga, sì, incurata, era diventato, quando è diventato proprio inguardabile, io non ce l'ho più fatta, l'ho mollato.
2: Per la barba?
3: Per la barba, non si poteva più guardare, veramente. Era Castaway, era una roba veramente improponibile. Dai, su, e dai. Ma a parte che la barba io non la trovo igenica.
2: Come no? Cioè proprio, si chiama proprio la barba igenica.
3: Esatto.
2: Con gli strappi.
3: Sì, esatto, doppio velo.
2: La puoi togliere volendo così con un semplice strappo.
4: Oh, Acoso, io a scucchia ancello la barba, ma la faccio crescere per coprire orecchia sventola, capito?
3: Ah, un altro.
2: Madonna,
3: problema,
2: che si fa? I ciucci poi.
3: Capito, altro che mazzini.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sapete, quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Su A Canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.